Prova solo ad immaginare come potremmo creare la tua prossima campagna pubblicitaria. Noi di Radio Bellezza Italiana andiamo ben oltre il classico spot. Diamo forma alla tua immaginazione. Con uno staff di professionisti del settore ti aiuteremo a lanciare il tuo marchio in modo concreto ed efficace. Crea con noi di Radio Bellezza Italiana il tuo futuro. Crea la tua immagine.

Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.

0: La mission di Sia Moda Italia ed Oxy Media è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alteradio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oxy Media sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.
1: Sono le 2:23.
2: Music Clock,
3: che te va?
2: Digital Radio.
3: Music Clock,
2: allora è stato il disco del momento.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: 2 minuti, un libro.
2: Quando le risorse finiscono, la competizione diventa guerra. Quando il mondo si scopre finito, chi lo controlla decide tutto. Bentrovati, sono Gianluca Melilli e sono qui nella nostra rubrica quotidiana 2 minuti un libro. Oggi parliamo di un sistema economico che da secoli sa che non c'è spazio per tutti e per questo ha trasformato l'accaparramento in strategia. Se anche tu scrivi libri che rivelano i meccanismi nascosti del potere economico, vieni a trovarci sul nostro sito. Ti mettiamo a disposizione tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. www.2minutiunlibro.it. Ti aspettiamo. Ed eccoci con il libro di Arnaud Oran, si chiama La confisca del mondo. I giornali hanno detto un libro che restituisce un senso alla brutalità trumpista, alle offensive dei giganti del digitale, all'accaparramento dei terreni coltivabili in tutto il pianeta e agli investimenti straordinari della Cina nella sua marina militare. Ma entriamo nelle pagine. Che cosa succede quando un sistema economico fonda il proprio funzionamento sulla consapevolezza che le risorse del pianeta non sono infinite? È da questa domanda che parte l'autore, economista e storico francese nel suo nuovo saggio La confisca del mondo. Un libro ambizioso che attraversa 5 secoli di storia per delineare le forme di un capitalismo che ha sempre saputo o temuto che il mondo fosse finito, limitato, chiuso. Oran definisce questo modello capitalismo della finitudine, un sistema che non si basa sull'espansione illimitata, ma sulla predazione, sulla corsa all'accaparramento e al controllo delle sempre più scarse risorse del pianeta. Ne esce un affresco inquietante e lucido, in cui il mercato non è mai davvero libero, ma intrecciato a forme di potere politico, militare, tecnologico, che mirano alla cattura degli ultimi spazi ancora disponibili. L'autore rilegge in chiave storica le trasformazioni del capitalismo attuale, mostrando come la fine dell'abbondanza coincida con una nuova epoca di conflitti per la gestione del limite. La confisca del mondo, di Arnaud Oran, in libreria da Einaudi.

16 Radio, la più amata in Abruzzo. 16 Radio, nella top 40 delle emittenti preferite in Italia. Fonte online radiobox.com. 16 Radio ci restituisce emozione. 16 Radio ti arriva il nostro grazie.

0: La mission di Sia Moda Italia ed Oximedia è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alteradio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oximedia sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.
1: GR Mondo High Tech dell'agenzia Dire.
2: Oggi c'è un nemico invisibile che mi preoccupa molto e che mette a rischio la vostra socialità, la vostra capacità di apprendimento, il vostro sonno, in sintesi la vostra salute. Parlo della dipendenza da smartphone e tecnologie. Passate sempre più tempo sui dispositivi mobili. La tecnologia è un elemento prezioso, spesso un grande supporto. Non dobbiamo demonizzarla, ma vi faccio un appello: non dovete consentirle di dominare le vostre giovani vite. Lo ha affermato il ministro della Salute Orazio Schillaci parlando a Roma a Palazzo Chigi nel corso dell'evento conclusivo della seconda edizione del concorso nazionale No alla droga, no ad ogni forma di dipendenza. Anche su questo tema le istituzioni si stanno spendendo per supportare voi e le vostre famiglie nel comprendere meglio i rischi che si corrono abusando delle tecnologie. L'attenzione sul tema è massima, tutelare è un nostro impegno prioritario, ha aggiunto il ministro. Nuovo deciso passo avanti per la rete italiana delle colonnine per auto elettriche. Secondo il monitoraggio trimestrale di MotoSe, al 31 marzo sono 78.253 i punti di ricarica a uso pubblico installati nella penisola, in aumento di 12.261 unità nei 12 mesi e di 5.206 unità solo dall'inizio dell'anno. Insieme alle colonnine totali continua a crescere la quota delle installazioni ad alta e altissima potenza. Il 64% dei punti di ricarica posati negli ultimi 12 mesi è di tipo veloce e ultraveloce, a fronte del 50% di share registrato da questo tipo di infrastrutture l'anno precedente. I punti di ricarica sulle autostrade raggiungono intanto quota 1.461 unità, dai 942 del marzo 2024 e i 559 del marzo 2023, di cui l'87% è di tipo veloce in corrente continua e il 61% supera i 150 kW di potenza. Ferrari ha svelato luce la prima auto del cavallino rampante completamente elettrica all'inizio di un nuovo capitolo nella storia di eccellenza ingegneristica e innovazione, come hanno detto dalla casa di Maranello. Il mercato non ha gradito, però, e il giorno della presentazione a Piazza Affari le azioni Ferrari hanno chiuso gli scambi in ribasso dell'8,37% a 284,05 euro, bruciando 5 miliardi di euro. Un valore che corrisponde al costo di circa 9.000 nuove Ferrari Luce. Il prezzo di partenza è stato infatti fissato a 550.000 euro, ben al di sopra del modello più costoso attualmente presente nella gamma Ferrari, la Testa Rossa, che costa 460.000 euro. La vettura ha 4 porte e 5 sedili, è spinta da 4 motori elettrici, uno per ruota, ed è equipaggiata con una batteria ad alta capacità da 122 kWh. Le prestazioni sono ai vertici della categoria: 0-100 km in 2,5 secondi e velocità massima superiore ai 310 con un'autonomia superiore ai 530 km. La NASA ha annunciato di aver selezionato la Venturi Astrolab come una delle due aziende che forniranno un rover lunare con equipaggio per la missione di Artemis. L'obiettivo dell'Agenzia Spaziale Statunitense è quello di stabilire una mobilità di superficie stabile al polo sud lunare. Il nuovo veicolo si baserà su tecnologie cruciali progettate e prodotte da Venturi Space. Il rover CLV-1, spiega l'azienda che lo realizzerà, è stato sviluppato in risposta al nuovo approccio della NASA la mobilità sulla superficie lunare, che prevede rover più piccoli da realizzare in tempi più rapidi. Adattato dall'architettura del rover Flex di Astrolab, è progettato principalmente per trasportare astronauti e i loro rifornimenti, pur essendo in grado di condurre a distanza alcune operazioni di superficie. La NASA prevede che i rover finanziati da questi contratti raggiungeranno la Luna entro il 2028.

E dunque benvenuti a una nuova puntata di Ladies Man, il nostro format realizzato da Visioner Media Production. Eccoci qui, sono Franz Di Maggio, come tutti i giorni. Il mio saluto e il mio buon ascolto. E noi abbiamo iniziato con la napoletana Idislanda, ovvero Emiliana Torrini, lei nipote di napoletano che si è trasferito da quelle parti nei ghiacci per amore, e lei è diventata una colonna portante del nuovo movimento musicale islandese che ha avuto un grandissimo successo negli ultimi anni, a partire da Ólafur Arnalds, per fare un esempio. E noi proseguiamo il nostro viaggio nella musica più elegante e raffinata, con le voci femminili più sensuali, con un'altra novità. Lei arriva dal Brasile, si chiama Eva Jaborandi. Seus labios são grandes, le sue labbra sono grandi. Chissà perché le sue labbra sono grandi e che cosa vuol dire con questo sue labbra sono grandi. Forse per baciare? Parliamone. Eva Jaborandi.

In viaggio con Franza Di Maggio, con le voci femminili più sensuali e raffinate da tutto il mondo. Questa è Ladies Man. Buon ascolto.

Dalla Gran Bretagna la chitarra e la voce di Elisa. E dopo essere passati da Londra, dal centro esatto di Londra, perché lei proprio viene dal quartiere di Westminster, proprio nel pieno centro di Londra, noi ce ne andiamo a cercare un altro personaggio che fa una musica molto molto raffinata. Lei viene dal mondo del jazz, si chiama Estelle Perrot, qui con Carl Henry Morrissey, Harmon Mahery e Melvin Marcus, e questo brano è molto molto bello, Social Call, Estelle Perrot.

Una volta si diceva peace and love, invece Elan, che è messicana, dice peace and sun, pace e sole. Lei viene da una terra di sole, il Messico, così vicino in fin dei conti alla Giamaica, insomma più o meno di fronte, di cui ha preso evidentemente il ritmo in levare. E dopo un po' di reggaeton, no? Andiamo dopo Elan a un grande classico invece della musica jazz, un grande standard, che è Alfie. Questa volta nella versione di Emma Smith e Colm Hoe, Alfie presentato da quella che è una delle famose sorelle Puppini. Non so se le avete mai sentite nominare, ma insomma sono un trio vocale eccezionale. E lei questa volta invece è da sola con un partner maschile. Con la sua versione di Alfie, con la quale Franz Di Maggio conclude questo suo appuntamento consueto con Ladies Man, e come sempre da parte mia, take care of you and happy music.

0: Ma c'è sta uno che va dall'analista, entra dentro, bussa la porta, il dottore fa avanti, entra dentro e mi dica, dice dottore, nessuno mi sta a sentire, nessuno parla con me, dottore, avanti al prossimo!
1: La prima volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che riesci a farcela da solo. La prima volta che voli. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue. La prima volta e per sempre. Avis.it.
2: Sono le 3:05.
3: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.
4: Ciao, sono Totò, un saluto agli amici di Happy Music, di 7va.fm e di alteradio.it, Gold Club. Ecco il mio nuovo brano dal titolo Baila Tentación. Buona musica! Baila.

0: adesso.
1: Tentazione.
2: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.

0: sa benissimo come sorprendere la tua immaginazione.
1: Azione!
2: Von zeitlosem Kaschmir zu eleganter Spitze. Intimissimi, the art of Italian lingerie.
3: Sono le 3:10.
0: Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Grazie.
1: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
2: Due minuti, un libro.
3: Ci sono poteri che non si studiano sui libri, che non hanno nome nella scienza. Doni segreti che passano attraverso il corpo, che nascono da un tocco, da un gesto proibito. Bentrovati, sono Gianluca Melilli e questa è Due Minuti un Libro, la rubrica quotidiana dei libri. Oggi parliamo di una ragazza con i capelli bianchi come neve e di una suora eretica del Seicento legate da un filo invisibile che attraversa i secoli. Se anche tu scrivi romanzi che sfidano i confini tra sacro e profano, vieni su dueminutiunlibro.it. Trovi tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo! Il libro di oggi è Carità carnale di Monica Cito. Una delle due protagoniste è Maria Neve. Lei ha i capelli bianchissimi come una coniglia selvatica, ma la neve che porta nel nome non l'ha mai vista perché è nata nel cuore del Cilento, terra di rocce a picco sul mare, dal grembo rigonfio di lecci e castagni. Le anche ossute, le fauci che si chiamano gole del calore. Maria Neve è la sola adorata figlia di Sar Chiapone, che per lei dall'alba al tramonto si spezza la schiena nella bottega di alimentari del paese, senza sapere quanto scuorno desti nella figlia a scorgerlo dietro quella vetrina unta con il grembiule macchiato e il sorriso innamorato che gli si illumina sul viso appena la vede. Sar Chiapone è convinto che Maria Neve sia destinata a cose grandi, perciò nulla di lei lo preoccupa o lo stupisce. Nemmeno quando la figlia si chiude con le compagne in cantina a fare i giochi proibiti che per la prima volta le rivelano il potere nascosto nel punto più segreto del suo stesso corpo, quello di guarire gli altri. Perché il suo destino eccezionale si compia, Maria Neve dovrà lasciare Sar Chiapone, andare a Napoli, la città spalancata e misteriosa come un'ostrica, dove dal passato le verrà incontro un'altra donna, Giulia Di Marco, suora eretica del Seicento, che a sua volta aveva trasformato il proprio corpo in uno scandaloso strumento di guarigione, dando un nome al fuoco che le ardeva dentro, la carità carnale. Di Monica Acito, La carità carnale, in libreria da Bompiani.
4: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Lazio. Sulla strada statale 5 via Tiburtina Valeria è attiva una riduzione di carreggiata di 150 metri circa tra lo svincolo di Arsoli e lo svincolo per il casello Vicovaro Mandela dell'autostrada A24 Roma Teramo, in direzione Roma. Sulla strada statale

0: Tale 4 via Salaria è attiva una riduzione di carreggiata di 1,5 km circa tra gli svincoli di Ponte Buida e di Rocca Sinibalda in direzione Porto d'Ascoli in provincia di Rieti. Sulla strada statale 1 via Aurelia è attiva una riduzione di carreggiata tra gli svincoli di Cerveteri-Ladispoli e di Santa Severa in direzione Santa Severa in tratti saltuari e in base alle esigenze del cantiere in provincia di Roma. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 84 1148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: GRS Week, l'approfondimento, il punto di vista del giornale radio sociale sui fatti di attualità e cronaca in Italia e nel mondo.
2: Bentrovati all'ascolto del GRS Week da Fabio Piccolino. All'indomani dell'attacco di Stati Uniti e Israele all'Iran, il Forum Nazionale del Terzo Settore aveva presentato un documento dal titolo «Si vince solo con la pace e il diritto», una presa di posizione della società civile italiana per condannare l'espansione della violenza e il crollo degli accordi e delle regole internazionali e per lanciare un appello alle istituzioni italiane ed europee affinché al primo posto venissero messe la pace e le persone coinvolte. Due mesi dopo, la situazione internazionale è sempre drammatica, nonostante si sia aperto lo spiraglio dei negoziati. L'assemblea dei soci del Forum Nazionale del Terzo Settore, che si è svolta lo scorso 27 maggio, è stata l'occasione per ribadire le posizioni espresse in precedenza e per fare il punto della situazione. Il documento è ancora attuale? E quale ruolo deve avere il terzo settore in questa fase? Ascoltiamo Stefano Tassinari di ACLI, referente pace per il Forum del Terzo Settore.
3: Questo documento noi l'abbiamo scritto due mesi fa. In realtà, purtroppo, è ancora molto attuale e in particolare se vogliamo arrivare a una pressione forte, diciamo che sia determinante, tocco quattro aspetti che credo siano più importanti un po' di altri. Il primo è il primo che devono seguire delle sanzioni. La diplomazia non può essere la parola buttata lì, cioè non ci possono essere doppi standard. Alla Russia sono state fatte un tot di sanzioni, sono arrivate addirittura a bloccare i beni finanziari e nei confronti di Israele di fatto non ci sono sanzioni vere e proprie. In particolare dovrebbero cessare non solo la fornitura di armi a tutti i paesi in conflitto, poi il riconoscimento dello Stato di Palestina. Ma guardate, non è un problema di fare uno sgarro a qualcuno. Se si vuole arrivare a dei tavoli di accordo, ai tavoli di pace, l'ONU stessa è nata per dare un diritto di tribuna. La politica non permette degli spazi vuoti. E l'ultimo passaggio è la conferenza di pace, accompagnata da un graduale riduzione multilaterale delle armi. Non si può solo pensare che noi poniamo la questione del nucleare giustamente all'Iran e poi non apriamo un processo di disarmo complessivo del territorio. Prima di tutte vengono le persone. Questa è già una scelta anche politica, etica e anche strategica. Cioè per noi la società civile organizzata è ciò che distingue le democrazie dalle dittature. Cioè siamo innanzitutto vicini alle persone, alle vittime, a prescindere dalla loro parte. Servono innanzitutto parole chiare e scelte conseguenti, parole e scelte chiare, e un tributo anche alla verità. Non si può semplicemente dissociarsi e le condanne devono essere appunto chiare e conseguenti.
2: L'aumento delle spese militari non ha determinato una maggiore sicurezza. È necessario un cambio di paradigma. Ascoltiamo Francesco Vignarca di Rete Italiana Pace e Disarmo.
4: Le spese militari mondiali sono più che raddoppiate in 25 anni. Più che raddoppiate. Non solo dal 2022, dal 2001 in poi. E quindi non è un riarmo, è un continuarmo in un certo senso. E questo elemento ci fa capire che la preparazione della guerra non funziona. Perché abbiamo raddoppiato le spese militari, cioè quelle spese che ci dicono che dovrebbero preparare la pace, si vis pace in parabellum, e che invece la pace non ce la portano. Quindi anche dal punto di vista prettamente di convenienza, prettamente di elementi fattuali, empirici, non funziona. Indipendentemente da quello che pensiamo a livello morale e etico, è una ricetta che non funziona, punto. Quindi la pace positiva deve diventare strategica, una politica di sistema e una politica che parte anche dal tema della verità, una politica di non violenza. Ecco, la parola che credo oggi riassuma tutto è la politica di non violenza. Guardate che le nostre società nazionali nei paesi democratici sono oggi più sicure di quello che si era in passato. non perché si è investito sulle armi, ma perché si è investito sulla fiducia. Noi andiamo in giro per le nostre città meno armati di quello che erano i nostri antenati, ma più sicuri di quello che erano i nostri antenati. Sono usciti i dati recenti. L'Italia è il secondo paese, solo dietro al Lussemburgo, per sicurezza in termini di omicidi per 100.000 persone di popolazione. Vi sembra che dal punto di vista mediatico sia così? Si è raccontato così? No. E perché? Perché siamo più armati dei romani o dei fiorentini o dei milanesi o dei palermitani del passato? No, perché siamo meno armati, ma ci fidiamo dell'aspetto sociale, di quella costruzione sociale che anche il terzo settore e la società civile propone. Quindi dobbiamo cambiare il paradigma strutturale e politico, cioè portare avanti una politica di non violenza.
2: Raffaele Crocco, direttore dell'Atlante delle guerre e dei conflitti nel mondo, spiega chiaramente che non c'è guerra che valga la pena combattere. Ascoltiamolo.
5: Noi sappiamo ormai con molta precisione che la guerra è la cosa più stupida che esiste. Nessuno di noi singolarmente guadagna dalla guerra, pochissimi guadagnano dalla guerra, questo è sempre stato, chi la vuole guadagna, ma noi che l'andiamo a combattere o noi che diamo il consenso a quella volontà di espansione o di guerra, non guadagniamo niente. Il massimo che può guadagnare qualcuno che va a combattere oggi è portare a casa la pelle, non certo una maggiore ricchezza, ed è sempre stato così, eppure noi continuiamo a dare il consenso. Ecco, il lavoro che noi dobbiamo fare con molta attenzione per smontare le ragioni della guerra è proprio lavorare sul consenso. Noi come Atlante cerchiamo di fare un'informazione che appunto racconti la guerra per smontarne il consenso, per far capire che la guerra non è lo strumento utile per risolvere le cose.
2: Quale futuro dunque? Quale può essere il ruolo della società civile in questo processo? Ascoltiamo Paola Berbeglia di AOI, responsabile della Consulta Relazioni e Cooperazione Internazionale del Forum Terzo Settore.
6: L'obiezione principale che viene fatta in questi casi è: ma io che posso fare? È talmente schiacciante il desiderio di imposizione da parte dei poteri forti che materialmente qual è la mia capacità di diventare davvero un cittadino attivo e oppormi a questo? Su questo, per esempio, è interessante vedere come si muovono i giovani. C'è un sito che vi invito ad andare a vedere, si chiama Echoes of Unrest, Global Anatomy of Youth Protest. Ci traccia praticamente tutta la mappa delle proteste giovanili attualmente esistenti, che hanno alcuni elementi ricorrenti e che ci fanno capire in che modo si lotta contro questo senso di passività. Sono lotte contro la corruzione, sono lotte per condizioni climatiche abilitanti, pensando appunto a un futuro, ma anche contro l'ingiustizia, quindi, e da che partono? Da dei luoghi concreti. Quindi le discussioni, la strategia in questo caso, è ancorarci a dei luoghi fisici in cui avvengono queste lotte. I giovani discutono di cose concrete, pratiche. Quindi questo vuol dire che noi da lì dobbiamo partire da cose pratiche.
2: E con questo è tutto. Approfondimenti, notizie e podcast su www.giornaleradiosociale.it.
7: From Siebenbach FM Alter Radio, All Go Day.
8: From Settebach.fm / Alter Radio, All Go Day.
9: From Settebach.fm Nautch Radio, All Go Day.
10: From 7ba.fm / Alter Radio, All Go Day.
11: From 7va.fm / Alti Radio.
12: Il ben trovati in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci, oltre 80 alte radio collegate con la redazione di 7va.fm. Questo è l'orario in cui sulla vostra emittente del cuore c'è lo spazio dedicato alla redazione di 7va.fm. Algo Day si occupa di tanti variegati argomenti, ma molto spesso ci occupiamo di musica. E che musica, potremmo dire, oltre ad essere la nostra preferita, è senz'altro una musica completa, ricca. Io ripeto, solo di parte, insomma, abbiamo un personaggio che appartiene di sicuro al rock, anche se le sue esplorazioni toccano varie sfaccettature. Un personaggio davvero poliedrico, impattante, davvero un piacere in tutti i sensi averla ospite. Ci stiamo riferendo a Monica Brown. Vediamo se in linea. Pronto?
13: Ciao Chico, ciao ciao.
12: Ecco Monica, grazie per aver accettato il nostro invito, anzi colgo l'occasione una volta per tutte di ringraziare il nostro super Claudio Talanti, che ha fatto molto da gancio, ci ha dato questa segnalazione.
13: Assolutamente sì, anzi volevo ringraziare e volevo salutare tutta la redazione di 7va.fm, grazie.
12: Grazie a te per aver aderito. Allora, il tema di questa puntata è una bellissima uscita, molto recente, già ha destato molto interesse, il tuo nuovo singolo, ma ne parleremo tra un po' e soprattutto lo ascolteremo, perché la prassi di Algodè è quella di avere un po' un aperitivo per conoscere quali sono altri lati della produzione dell'artista in questione. Un artista davvero, e ne daremo modo anche con soli due pezzi, perché esploreremo due territori differenti. Davvero cresciuta a pane e buona musica, perché hai a che fare con una famiglia che ha le mani in pasta nelle produzioni hollywoodiane, no? Spiegaci un po' di questo.
13: Sì, sì, provengo da una famiglia, come hai detto tu, insomma, di musicisti. Infatti mio zio è stato il rettore dell'Università di Montreal, quindi lui ha fatto e ha composto molte musiche per film hollywoodiani. Però devo dire che io sono contraria alle raccomandazioni, quindi lui abita a Montreal tranquillamente, io faccio la mia musica qui a Roma, e c'è tanta gavetta, tanto studio, e quindi diciamo soltanto di sangue l'arte, però di raccomandazioni no. E quindi ecco questo. Saluto molto importante al giorno d'oggi, eh.
12: Salutiamo gli amici di Gold TV, dove io a un certo punto tempo fa mi ero imbattuto, ho visto tre matte scatenate vestite di blu e di nero, che erano le coccinelle blu e sono tuttora, credo, con questo strano combo, no? Ti sei occupata, non so se è ancora attuale il progetto, di colonne sonore addirittura dei cartoni animati, però anche là sei scatenatissima, non ti tieni a bada, sì, per dare energia anche ai bimbi, no?
13: Sì, a me mi date un microfono in mano, io faccio il panico, purtroppo è la mia vita, quindi mi scateno lì.
12: Sempre al rock va a finire, no? Comunque
13: sempre,
12: quello
13: sempre. Sempre.
12: Esplorazione però reg, e qui un tema per cui forse dedicheremo qualche altra puntata, il rapporto tra maschietti e femminucce, no? Grembiulini neri e grembiulini bianchi, ai tempi miei c'erano, non so adesso come vanno in mia scuola, però insomma lì hai detto un po', cioè voi ce l'avete con noi ce l'abbiamo con voi, adesso la verità è sempre nel mezzo, proprio come quando eravamo bimbi, quindi si è reso necessario scrivere questo pezzo in chiave reg, che si intitola Non chiamarmi brava ragazza, quindi sei un po' monella, ma comunque insomma sei ribelle senz'altro di carattere.
13: Ma diciamo, l'essere monello ci può stare, però insomma non deve mancare mai alla base il rispetto, e cioè, negli ultimi anni sto vedendo che questo manca, quindi diciamo che io, essendo una cantante che tocca dei temi anche sociali, non mi sto zitta, e quindi ho dovuto dire la mia proprio con questa canzone, con un genere che non avevo mai affrontato, però me la sono cavata abbastanza bene, molto interessante come pezzo.
12: Direi
13: lo ascoltiamo.
12: Sì, dai, sentiamolo, perché abbiamo incuriosito abbastanza. Monica Brown, Non chiamarmi brava.

0: sound giallo, verde e rosso, sempre presente anche nella nostra trasmissione ammiraglia, la Ramsey Vacu 5. Il reggae sempre, no, gioia, correre sul posto, saltellare, ma da sempre è legato a dei temi che raccontati in musica hanno poi, come insegna il grande intramontato, intramontabile re indimenticato Bob Marley, no, ci sono sempre dei messaggi insieme a questo ritmo davvero coinvolgente, impossibile stare fermi. Qua in redazione hanno tutti quanti accompagnato come minimo con il piedino i più composti, le più esuberanti, non ti dico cosa hanno fatto, però
1: mi
0: veramente
1: sono stata da fare anche io nel video, devo dire, non sono riuscito a stare fermo.
0: Allora poi ecco, il video non l'abbiamo ancora visionato e poi sicuramente lo trasmetteremo sulle nostre TV. Però a proposito di messaggi, ce n'è uno ancora più intenso che è il vero motivo per cui ti abbiamo contattata, perché è un pezzo davvero importante nel testo, nel messaggio. Diciamo la verità, non sei l'unica ad affrontare questo tema, però più se ne parla meglio è, non è mai abbastanza e non c'è nemmeno il conforto dei dati che lamentano addirittura un aumentare, no, della violenza sul genere femminile.
1: Assolutamente sì, parliamo del femminicidio e quindi è purtroppo una denuncia ad un sistema culturale che purtroppo normalizza sia la paura e c'è molta indifferenza quando le persone possono ancora essere protette. Purtroppo siamo nomi scritti sui giornali, perché poi alla fine si parla e diventiamo casi solo quando non c'è più nulla da fare, e quindi ho voluto anche lasciare un segno proprio su questo argomento che mi tocca particolarmente. È da sentire.
0: Sì, davvero scritto bene, davvero interpretato magnificamente, ci sono dei cambi di ritmo interessantissimi e poi la chitarra non manca, diciamo.
1: Veramente.
0: Un bel pezzo con delle frasi che hanno una forte originalità e di grande impatto. E allora ascoltiamo questo brano, Monica Brown con appunto il Silenzio uccide. Guardo il...

0: autocelebrarmi nel dire che affermo sempre la verità, non vi ho deluso sicuramente col cappello improduttivo di questo pezzo davvero ben scritto, ben composto, anche ben suonato e magnificamente interpretato da una voce davvero pazzesca, diciamolo pure senza fare troppi giri di parole. Davvero complimenti a Monica Brown.
1: Grazie.
0: È veramente un pezzo di intensità che addirittura, se ascoltato con la giusta attenzione e concentrazione, veramente commuove, perché noi ascoltiamo sempre, no, ciò che dopo andiamo, no, a commentare. Questo è un pezzo che già sta andando forte, so che avete preparato anche una versione in spagnolo, perché diciamolo, questa è una piaga sociale che non è presente solo in Italia, purtroppo in Europa e nel resto del mondo è tantissimo.
1: Sì, il 20 marzo è uscita in spagnolo e a breve uscirà anche in russo, e sono contenta perché purtroppo questa è una piaga sociale. Bisognerebbe anche guardare un attimino ancora il mondo che vediamo noi vive, perché la paura comunque di girare per le città ce l'abbiamo un po' tutte, chi lo vuole ammettere o no, ma la paura ci vive, è diventata la nostra ombra. Quindi questo è quanto, uscirà in altre lingue, questa è una promessa.
0: E quindi grazie davvero per quello che fai, perché ogni goccia del mare è sempre un'azione che va fatta, mai arrendersi, quindi veramente un impegno sociale importante. E tra l'altro basta digitare Monica Brown, in redazione mi hanno detto, guarda che Monica preferisce come social TikTok, giusto, è vero?
1: Sì, è più diretto come social e proprio tratto di questi argomenti, quindi diciamo è basilare quello come social, ma ho anche Instagram, Facebook e il canale YouTube dove potete vedere anche i video di queste canzoni, quindi...
0: Ecco, quello più tradizionalmente, quello tradizionalmente musicale rimane sempre YouTube, no? Dove ci sono anche, credo, delle clip che riguardano le tue apparizioni televisive, giusto?
1: Sì, ma guarda, su YouTube basta cercare Monica Brown e io sono ovunque.
0: Perfetto. Speriamo di averti ovunque anche nel nostro palinsesto, perché torneremo a contattarti. Davvero finisce il nostro tempo a disposizione, grazie ancora e alla prossima.
1: Grazie a te e grazie a tutti gli ascoltatori, grazie veramente.
0: Grazie ancora, Monica Brown su 7va.fm per questo numero di Algoday. Algoday che torna domani tra 23 ore e 45 minuti sulla vostra antenna di fiducia, ma che presto sicuramente dedicherà altre puntate ad argomenti in cui avremo il piacere ancora di avere Monica Brown. La linea torna allo studio centrale di ogni singola emittente collegata con noi. È tutto per il momento, a te logo da Chico Catenacci.

0: Aqui nós vemos plantas de todos os modelos da América Latina, tá, gente? Isso aqui são plantas famosíssimas no mundo inteiro e até outros planetas também, tá, gente? Isso aqui, um chá disso mata pessoas, tá? Dessa aqui já cura visão, quando a pessoa não vê, no caso. E essa daqui é a mais importante. Essa que você engravida, da folha mesmo, você toma um chá e já engravida. É uma coisa louca.
1: Musical Chatter. Musical Chatter. Conduce Silvia Dini. Rubrica di chiacchiere e musica senza confini. Senza confini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca. Dal revival agli emergenti.
2: Bentrovati amici di Musical Chatter, sempre in cerca di curiosità su musica e autori di ogni epoca. Per questa puntata mi sono lasciata guidare da un colore, il nero, e dalle emozioni oscure che adesso normalmente noi associamo, cioè tristezza, paura, fino anche alla depressione che a volte ci assale e che la musica sa raccontare trasponendola su un piano diverso, aiutandoci anche un pochino a prenderne le distanze. Forse, perché noi umani mica siamo in ogni momento sempre felici e contenti, abbiamo anche tanti periodi in cui siamo giù. Bene, penso che molti ricorderanno un brano intitolato Paint It Black, un brano dei Rolling Stones del lontano 1966. Come dice il titolo stesso, mette enfasi sul colore nero per evocare una sensazione di oscurità e in parte di dolore emotivo. Racconta di quando capita di vedere tutto difficile, tutto sembra dipinto di nero. Inizia così, dice: vedo una porta rossa e la voglio dipinta di nero. Niente più colori, voglio che diventino neri. Il testo di Mick Jagger racconta il punto di vista di un uomo che è al corteo funebre della donna amata e non riesce più a vedere il mondo a colori, e ti credo, anzi, desidera che tutto attorno a lui si tinga di nero per adattarsi al suo stato d'animo. Le canzoni sanno spesso sublimare le emozioni, creare immagini con cui simboleggiare anche le emozioni più complesse, come ad esempio la tristezza, che talvolta si fatica ad esprimere con le parole, perché i sentimenti tutti, ma soprattutto quelli più pesanti e negativi, sono a volte davvero difficili da descrivere. E la magia, nel caso di Paint It Black, oltre alle parole, la fanno i suoni, la musica, la melodia, coinvolgente, su un ritmo incalzante, in uptempo. E il tocco ossessivo del sitar, un insieme che crea un vortice di energia forte, di grande potenza, che cattura e aiuta a portare lontano i sentimenti cupi. Black è un riuscito esempio di come l'arte a volte possa agire come un mezzo benefico per aiutare a elaborare periodi tristi, parlando direttamente all'animo umano, quindi senza le parole. Lo dicono gli psicologi, non certo io, che la creatività e l'arte possono fare da catalizzatori per l'elaborazione emotiva, possono aiutare il percorso di trasformazione di esperienze traumatiche, rendendole in forme artistiche, come le canzoni, come i romanzi, i dipinti, nei quali anche altri, noi del pubblico, possiamo trovare rispecchiato qualcosa del nostro sentire. È la magia degli artisti. Oh là là, ci stiamo addentrando forse in discorsi troppo filosofici. Sì, dai, basta così. Lascio agli esperti lo spazio per ulteriori riflessioni e opinioni in materia. Quindi noi, stop con le chiacchiere e diciamo alla regia che ci faccia ascoltare Paint It Black dei Rolling Stones.

Che pezzone, ragazzi, Painted Black, quanta energia! Aggiungo ancora una curiosità. In molti hanno suggerito che la frase I have to turn my head until my darkness goes, devo girare la testa finché la mia oscurità non se ne va, fosse un omaggio di Mick Jagger all'Ulisse di James Joyce. Altri però sostengono che, andando a cercare, nel testo del romanzo quella frase proprio non appare. Dove sta la verità? Chi lo sa? Nulla però toglie alla bellezza del brano e anche di questa frase. Un brano che fra l'altro è stato utilizzato nella colonna sonora in numerosi film, ad esempio nei titoli di coda di Full Metal Jacket di Stanley Kubrick, L'Avvocato del Diavolo di Taylor Eckford e, se non sbaglio, presente anche in Tournée, che è un film del 1990 di Gabriele Salvadores, che però ne ha anche trasportato il testo facendolo declamare da Fabrizio Bentivoglio nell'incipit del film, dove lui interpreta un attore di teatro depresso per la fine della sua relazione sentimentale. E a proposito di emozioni cupe, noi pensiamo sempre all'amore che finisce, ma che ne diciamo della paura? Anche per questo i Rolling Stones ci hanno regalato un altro brano adatto, Gimme Shelter, un pezzo del 1969 che ben si addice a esprimere la paura. Appena uscita questa canzone, il critico musicale statunitense Green Marcus ne fece una recensione su Rolling Stone definendola una canzone sulla paura che probabilmente servirà meglio di qualsiasi altra cosa scritta quest'anno come passaggio diretto verso il futuro dei prossimi anni. E in effetti, tanti anni dopo, siamo nel 1995, in un'intervista Mick Jagger spiegò che quando composero il brano era un periodo molto molto violento, la guerra del Vietnam, violenza dappertutto, scontri, incendi, saccheggi, disordini, e il Vietnam non era una guerra come la conoscevamo in senso convenzionale, e Gimme Shelter è quel tipo di canzone da fine del mondo, queste sono le parole di Jagger, davvero è l'apocalisse come lo era poi l'intero album. E allora la puntata finisce qui, ascoltiamoci insieme Dammi un rifugio, Gimme Shelter dei Rolling Stones.

0: Era Musical Chat.
1: Musical Chat,
0: un programma di Silvia Dini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca, dal revival agli emergenti. Tutto questo è Musical Chatter con Silvia Dini.
2: B7BA.FM. 90 minuti dopo la mezzanotte, la luna è già alta. È il tempo di Six Kid Mix. Welcome di Caterina DJ on 16radio.it. 16radio.it.
3: Music selection by Caterina.
2: Caterina. 16radio.it.
4: Sono le 4 e un minuto.
5: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.
6: Benvenuti dove le storie prendono vita. Spegnete le luci fuori, accendete le idee. Questa è casa.

0: Sette va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Sette va, sfoglia dove andare.
1: Dalla redazione di Sette va, Arma con Jafar Staticon, DJ.

programma radiofonico, e beh, insomma, dai, da 1 a 10, diciamo 7 e mezzo, ma forse anche 8. Poi insomma ci sono altre componenti ancora più importanti. Il ben trovato in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci, e questo fa parte un po' dell'ambientazione. Dell'ambientazione fa parte anche il fatto che siamo ambientati all'interno della redazione di Seteva.fm, ma fondamentale è che siamo collegati con la vostra antenna del cuore, la vostra stazione di fiducia, che riserva questa mezz'orettina alla DJ K7 continuativamente nel corso della settimana, e perché no, perché super sì, direi, anche in piena fase weekend, per quello che poi tra l'altro è l'appuntamento più ghiotto, perché andiamo alla caccia delle 7 chiavi del ritmo durante tutto quanto l'arco settimanale, da lunedì

Non so se preferite l'attack, l'artiglio o qualche altro tipo di colla di quelli forti e tenaci, perché o di quelle, le colle, quelle, i tipi, quelli. Però insomma, il disco, non stacchiamolo più, di questa settimana, di questa sintesi, è la versione dub remix di Narciso, inamovibile, dalla Top 7. Ovviamente molti archi settimanali trascorsi anche in zona oro. Super Ale G Queen, che ne sta combinando anche di nuove, e presto le

0: Abbiamo trasmesso 7 va DJ K7 per 7 va and 7va.it Arma con i Jafar Zedigan DJ
1: from 7va.fm/altiradio.

0: La mission di Sia Moda Italia ed Oxy Media è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alte Radio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oxy Media sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.
1: Sono le 4 e 32 minuti.
2: Music Clock.
3: Se te va, Digital Radio.
2: Music Clock. Allora è stato il disco del momento.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
7: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
8: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
9: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
7: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
10: Lo lascerai, prima o poi.
7: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: 2 minuti, un libro.
12: Ciao, sono Gianluca Melilli. Bentrovate e bentrovati. C'è chi smette di indignarsi per non soffrire, lui no. Continua anche quando il mondo sembra aver perso ogni decenza. È stanco? Beh, sì. Arrabbiato? Sempre. Ma mai indifferente. Lui è Rocco Schiavone e oggi 2 minuti un libro vi porta nel gelo di una città che non perdona e dentro la testa di quest'uomo che pur con gli occhi socchiusi vede più di tutti. Se anche tu scrivi storie dove il cuore e il cervello litigano ma non si abbandonano, vieni a trovarci sul nostro sito www.2minutiunlibro.it. Ti diamo tutti gli strumenti per far conoscere il tuo libro. E allora dai, entriamo nel libro di Antonio Manzini, Sotto mentite spoglie. Ad Aosta è quasi Natale, una stagione difficile per Rocco Schiavone, e non solo per lui. Un periodo dell'anno che da sempre con le sue usanze svetta nella nota classifica fissa in questura. Tutto sembra andare male. Ovunque nelle strade si esibiscono cori di dilettanti che cantano in ogni momento della giornata. La città è preda di lucine a intermittenza, della puzza di fritto, dell'agitazione dovuta all'acquisto compulsivo. Lampeggiano vetrine e finestre, auto e antifurti. Di fronte ai negozi, pupazzi di raso e fiamme di stoffa si agitano al soffio dell'aria calda, dimenando braccia, teste e lingue. Non c'è da aspettarsi niente di buono. E infatti una rapina finisce nel peggiore dei modi possibili, coprendo Rocco di ridicolo fin sui giornali. Un cadavere senza nome viene ritrovato in un lago, incatenato a 150 kg di pesi. Un chimico di un'azienda farmaceutica sparisce senza lasciare traccia. Rocco non parla più con Marina. E nevica. Eppure qualcosa si muove. Sandra sta meglio, sta per uscire dall'ospedale. Piccoli spiragli, rari sorrisi. La squadra, come la chiama Rocco con un filo di sarcasmo, sembra crescere. I colleghi migliorano, i superiori comprendono. Schiavone a tratti sembra trovare le energie per affrontare gli eventi che si susseguono, le difficoltà che si porta dentro. E poi quello slancio svanisce e ancora si riforma. Di Antonio Manzini, Sotto mentite spoglie, in libreria da Sellerio Editore.
13: GR Mondo High Tech dell'agenzia Dire.
14: Oggi c'è un nemico invisibile che mi preoccupa molto e che mette a rischio la vostra socialità, la vostra capacità di apprendimento, il vostro sonno, in sintesi la vostra salute. Parlo della dipendenza da smartphone e tecnologie. Passate sempre più tempo sui dispositivi mobili. La tecnologia è un elemento prezioso, spesso un grande supporto. Non dobbiamo demonizzarla, ma vi faccio un appello: non dovete consentirle di dominare le vostre giovani vite. Lo ha affermato il ministro della Salute Orazio Schillaci parlando a Roma a Palazzo Chigi nel corso dell'evento conclusivo della seconda edizione del concorso nazionale No alla droga, no ad ogni forma di dipendenza. Anche su questo tema le istituzioni si stanno spendendo per supportare voi e le vostre famiglie nel comprendere meglio i rischi che si corrono abusando delle tecnologie. L'attenzione sul tema è massima. Tutelare è un nostro impegno prioritario, ha aggiunto il ministro. Nuovo deciso passo avanti per la rete italiana delle colonnine per auto elettriche. Secondo il monitoraggio trimestrale di MotoSe, al 31 marzo sono 78.253 i punti di ricarica a uso pubblico installati nella penisola, in aumento di 12.261 unità nei 12 mesi e di 5.206 unità solo dall'inizio dell'anno. Insieme alle colonnine totali continua a crescere la quota delle installazioni ad alta e altissima potenza. Il 64% dei punti di ricarica posati negli ultimi 12 mesi è di tipo veloce e ultraveloce, a fronte del 50% di share registrato da questo tipo di infrastrutture l'anno precedente. I punti di ricarica sulle autostrade raggiungono intanto quota 1.461 unità, dai 942 del marzo 2024 e i 559 del marzo 2023, di cui l'87% è di tipo veloce in corrente continua e il 61% supera i 150 kW di potenza. Ferrari ha svelato Luce, la prima auto del cavallino rampante completamente elettrica, all'inizio di un nuovo capitolo nella storia di eccellenza ingegneristica e innovazione, come hanno detto dalla casa di Maranello. Il mercato non ha gradito, però, e il giorno della presentazione a Piazza Affari le azioni Ferrari hanno chiuso gli scambi in ribasso dell'8,37% a 284,05 euro, bruciando 5 miliardi di euro. Un valore che corrisponde al costo di circa 9.000 nuove Ferrari Luce. Il prezzo di partenza è stato infatti fissato a 550.000 euro, ben al di sopra del modello più costoso attualmente presente nella gamma Ferrari, la Testa Rossa, che costa 460.000 euro. La vettura ha 4 porte e 5 sedili, è spinta da 4 motori elettrici, uno per ruota, ed è equipaggiata con una batteria ad alta capacità da 122 kWh. Le prestazioni sono ai vertici della categoria: 0-100 km in 2,5 secondi e velocità massima superiore ai 310, con un'autonomia superiore ai 530 km. La NASA ha annunciato di aver selezionato la Venturi Astrolab come una delle due aziende che forniranno un rover lunare con equipaggio per la missione di Artemis. L'obiettivo dell'Agenzia Spaziale Statunitense è quello di stabilire una mobilità di superficie stabile al polo sud lunare. Il nuovo veicolo si baserà su tecnologie cruciali progettate e prodotte da Venturi Space. Il rover CLV-1, spiega l'azienda che lo realizzerà, è stato sviluppato in risposta al nuovo approccio della NASA alla mobilità sulla superficie lunare, che prevede rover più piccoli da realizzare in tempi più rapidi. Adattato dall'architettura del rover Flex di Astrolab, è progettato principalmente per trasportare astronauti e i loro rifornimenti, pur essendo in grado di condurre a distanza alcune operazioni di superficie. La NASA prevede che i rover finanziati da questi contratti raggiungeranno la Luna entro il 2028.
15: Hai bisogno di soldi? O stai cercando una persona che risolva i tuoi problemi e ti aiuti a ottenere soldi facili? Fai la ricerca anche per me,

0: sa benissimo come sorprendere la tua immaginazione.
1: La prima volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che riesci a farcela da solo. La prima volta che voli. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue. La prima volta e per sempre. Avis.it.
2: Sono le 4 e 45 minuti.
0: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora e mezza è stato offerto da Lunas Energia, luce alla comunicazione e musica a tutto gas.
1: Ladies and gentlemen, welcome to the evening.

0: House Europe. House Europe. Il programma condotto da Daniele Rizzo.
1: Daniele Rizzo.
0: House Europe.
1: House Europe.

0: Radio Bellezza Italiana. Radio Bellezza Italiana. Radio Bellezza Italiana. La radio che piace alla gente che piace.
1: Ogni giovedì serata caraibica a Zanzibar Pineto con musica a colori e animazione. DJ Caliente in console. In pista Mirko e Serena vi aspettano per ballare con voi. A cena la croccante pinsa in tanti gusti o gustosi panini. Direzione artistica Luca Giuliano. Ingresso

0: Sono le 5 e 16 minuti.
1: Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: ladies and gentlemen.
1: 7BA.FM.
2: 90 minuti dopo la mezzanotte, la luna è già alta. È il tempo di Six Kid Mix. Welcome to Caterina DJ on 16radio.it. 16radio.it.
1: Music selection by Caterina.
2: By Caterina. 16radio.it.
3: Sono le 5 e 55 minuti.
4: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.
5: Ciao, sono Leo Teneriello. Un saluto agli amici di Help Music, di 7va.fm e di alteradio.it Golden Station Club. Ecco la mia ultima traccia, Perle.
6: Come un perditempo, un fanfarone, un quadro dentro una stazione, innamorato della vita, sognatore anche in salita, fuori moda come Giuda, come una vecchia strada vuota.

Il Music Clock dell'ora e mezza è stato offerto da Lunas Energia, luce alla comunicazione e musica a tutto gas. From 7

0: In antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci, starter di puntata Next Generation, che raccoglie sempre di più il vostro consenso, e questo non può farci altro che piacere. Iniziamo subito con quello che è l'appuntamento di weekend, con le sette tracce che sono risultate essere le migliori di quest'arco settimanale. E allora si parte da Brenda James, Wrong Way Home.
1: Green light bleeds on your skin.

Way Home, atmosfere delicate, dolcemente lente per Brenda James, che in questo momento, ed è l'unico caso per la breve storia di 10 settimane di Next Generation in cui la stessa firma vanta due pezzi nella top 7, perché presto la incontreremo anche con la nuova traccia. Ma attenzione, dobbiamo andare

0: e sa benissimo come sorprendere la tua immaginazione.
1: How can I help you?
2: 16 Radio presenta Cine Viaggiando e trasformi la tua vacanza in un film. Una troupe cinematografica trasformerà Roma in un set solo per te.
1: How can I help you?
2: 16 Radio, la voce dei professionisti del turismo.
3: Sono le 6 e 26 minuti.
4: Sapevate chi sono quelli che non sono svegli alle 6 del mattino? Quelli che dormono.
0: Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: 2 minuti, un libro.
2: Ci sono scoperte che cambiano tutto ciò che credevamo di sapere. Oggetti impossibili nei posti sbagliati, mappe che non dovrebbero esistere, conoscenze che appartengono a un'epoca che non le possedeva. Ben trovati, sono Gianluca Melilli. Questa è 2 minuti un libro, la vostra pausa quotidiana tra le pagine. Se anche tu scrivi thriller che mescolano storia e mistero, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it. Ti mettiamo a disposizione tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo. Eccoci intanto con il nuovo adrenalinico romanzo di un autore da 3,5 milioni di copie vendute in Italia. Lui è Glenn Cooper. Il titolo del libro è Le chiavi del cosmo. Andiamo subito nella storia. Archeologo di fama, abituato ad affrontare ogni sfida con rigore accademico, David Birk non è nuovo ai misteri. Eppure lì, in un cunicolo mai esplorato di Derinkuyu, la leggendaria città sotterranea del cuore della Cappadocia, in cui nessuno metteva piedi da oltre 2000 anni, c'è qualcosa che sfugge a ogni logica. Tra la polvere giace infatti un congegno di bronzo, sul quale è incisa una mappa del mondo in cui compaiono tutti i continenti e gli oceani, anche quelli allora sconosciuti. Per risolvere quell'enigma, David dovrà abbandonare tutte le sue certezze e intraprendere un viaggio che lo porterà dalla Turchia alla Grecia, dall'Inghilterra alla Germania, seguendo gli indizi lasciati dalle persone che nei secoli hanno custodito quel segreto. Perché ci sono oggetti troppo pericolosi per essere usati. Oggetti così potenti da racchiudere in sé passato, presente e futuro. Perché forse la nostra storia è già stata scritta. E chi troverà le chiavi leggerà il nostro destino. Le chiavi del cosmo di Glenn Cooper, Edizioni Nord.
3: Il GR politico dell'agenzia Dire.
4: 2 feriti in Romania, dove un drone russo ha colpito un palazzo durante un attacco alle infrastrutture ucraine vicino al confine. La NATO condanna la sconsideratezza di Mosca, confermando che continuerà a rafforzare le difese contro tutte le minacce. In Italia la premier Giorgia Meloni parla di atto gravissimo che dimostra come questa guerra non risparmi nessuno. Il ministro della difesa Guido Crosetto esprime condanna per una irresponsabilità escalation che non può essere tollerata. La segretaria del PD Elly Schlein sottolinea la inaccettabile violazione dello spazio aereo europeo e chiede che la comunità internazionale faccia ogni sforzo per fermare questa escalation. L'Italia ritiene che la situazione nell'Africa centrale collegata al recente focolaio di virus Ebola richieda la massima attenzione. Per questo la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha scritto ai vertici europei per sollecitare un coordinamento rafforzato della vigilanza alle frontiere attraverso regole comuni. Meloni propone l'inserimento del tema al Consiglio europeo del 18-19 giugno. Infine, questo fine settimana, l'Italia invierà a Kinshasa, nella Repubblica Democratica del Congo, una squadra di esperti dell'Istituto Spallanzani per fornire assistenza tecnica, consegnare materiale sanitario e rafforzare la sorveglianza. Ad aprile crescono gli occupati, calano disoccupati e inattivi. Il numero di occupati registrato dall'Istat è pari a 24.337.000, in crescita rispetto al mese precedente dello 0,5% e di 269.000 rispetto a un anno fa. Il tasso di occupazione raggiunge così quota 63,1%. La disoccupazione e gli inattivi calano rispettivamente al 5,1% e 33,4%. Un dato molto importante che conferma un record storico: non c'erano mai state così tante persone al lavoro nella nostra nazione, ha rivendicato la premier Giorgia Meloni. La sinistra ha sempre detto di voler combattere il precariato, la destra lo sta facendo, ha concluso la Presidente del Consiglio. evoca il rischio stagnazione e recessione, chiede di interrompere la fuga dei giovani dall'Italia e raccomanda di governare l'intelligenza artificiale con regole condivise a livello globale. Il governatore di Banca Italia, Fabio Panetta, si rivolge così al mondo produttivo e finanziario e nelle considerazioni finali promuove le misure mirate e temporanee di sostegno a famiglie e imprese contro i rincari dovuti agli aumenti del costo dell'energia. Ma queste vanno affiancate da interventi strutturali, precisa il numero uno di Via Nazionale, che poi sferza l'Unione Europea. Deve saper costruire soluzioni all'altezza della propria dimensione economica e delle proprie responsabilità globali.
5: From 7 Bar FM Alter Radio, All Go Day.
6: From 7 Bar.fm / Alter Radio, All Go Day.
7: From 7 Bar.fm Alter Radio, All Go Day.
8: From 7BA.fm / Alter Radio, All Go Day. From 7BA.fm / Alti Radio.
9: Il ben trovati in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci, oltre 80 alte radio collegate con la redazione di 7va.fm. Questo è l'orario in cui sulla vostra emittente del cuore c'è lo spazio dedicato alla redazione di 7va.fm. Algo Day si occupa di tanti variegati argomenti, ma molto spesso ci occupiamo di musica. E che musica, potremmo dire, oltre ad essere la nostra preferita, è senz'altro una musica completa, ricca. Io ripeto, solo di parte, insomma, abbiamo un personaggio che appartiene di sicuro al rock, anche se le sue esplorazioni toccano varie sfaccettature. Un personaggio davvero poliedrico, impattante, davvero un piacere in tutti i sensi averla ospite. Ci stiamo riferendo a Monica Brown. Vediamo se in linea. Pronto?
10: Ciao Chico, ciao.
9: Ecco Monica, grazie per aver accettato il nostro invito, anzi colgo l'occasione una volta per tutte di ringraziare il nostro super Claudio Talanti, che ha fatto molto da gancio, ci ha dato questa segnalazione.
10: Assolutamente sì, anzi volevo ringraziare e volevo salutare tutta la redazione di 7va.fm, grazie.
9: Grazie a te per aver aderito. Allora, il tema di questa puntata è una bellissima uscita molto recente, già ha destato molto interesse, il tuo nuovo singolo, ma ne parleremo tra un po' e soprattutto lo ascolteremo, perché la prassi di Algo Day è quella di avere un po' un aperitivo per conoscere quali sono altri lati della produzione dell'artista in questione. Un artista davvero, e ne daremo modo anche con soli due pezzi, perché esploreremo due territori differenti. Davvero cresciuta a pane e buona musica, perché hai a che fare con una famiglia che ha le mani in pasta nelle produzioni hollywoodiane, no? Spiegaci un po' di questo.
10: Sì, sì, provengo da una famiglia, come hai detto tu, insomma, di musicisti. Infatti mio zio è stato il rettore dell'Università di Montreal, quindi lui ha fatto e ha composto molte musiche per film hollywoodiani. Però devo dire che io sono contraria alle raccomandazioni, quindi lui abita a Montreal tranquillamente, io faccio la mia musica qui a Roma, e c'è tanta gavetta, tanto studio, e quindi diciamo soltanto di sangue l'arte, però di raccomandazioni no. Quindi ecco questo. Salute molto importante al giorno d'oggi.
9: Salutiamo gli amici di Gold TV, dove io a un certo punto tempo fa mi ero imbattuto, ho visto tre matte scatenate vestite di blu e di nero, che erano le coccinelle blu e sono tuttora, credo, con questo strano combo, no? Ti sei occupata, non so se è ancora attuale il progetto, di le colonne sonore addirittura dei cartoni animati, però anche là sei scatenatissima, non ti tieni a bada, sì, per dare energia anche ai bimbi, no?
10: Sì, a me mi date un microfono in mano, io faccio il panico, purtroppo è la mia vita, quindi mi scateno lì.
9: Sempre al rock va a finire, no? Comunque
10: sempre,
9: quello
10: sempre. sempre.
9: Esplorazione però reg è qui un tema per cui forse dedicheremo qualche altra puntata, il rapporto tra maschietti e femminucce, no? Grembiulini neri e grembiulini bianchi, ai tempi miei c'erano, non so adesso come vanno in mia scuola, però insomma lì hai detto un po', cioè voi ce l'avete con noi ce l'abbiamo con voi, adesso la verità è sempre nel mezzo, proprio come quando eravamo bimbi, quindi si è reso necessario scrivere questo pezzo in chiave reg che si intitola Non chiamarmi brava ragazza, quindi sei un po' monella ma comunque insomma sei ribelle senz'altro di carattere.
10: Ma diciamo l'essere monello ci può stare, però insomma non deve mancare mai alla base il rispetto, e certo, negli ultimi anni sto vedendo che questo manca, quindi diciamo che io essendo una cantante che tocca dei temi anche sociali non mi sto zitta, e quindi ho dovuto dire la mia proprio con questa canzone, con un genere che non avevo mai affrontato, però me la sono cavata abbastanza bene, è molto interessante come pezzo. Poi
9: direi
10: lo
9: di
10: ascoltiamo.
9: Sì, dai, sentiamolo perché abbiamo incuriosito abbastanza. Monica Brown.

0: sound giallo, verde e rosso, sempre presente anche nella nostra trasmissione Ammiraglia, la Ram 7x5. Il reggae sempre, no, gioia, correre sul posto, saltellare, ma da sempre è legato a dei temi che raccontati in musica hanno poi, come insegna il grande intramontato, intramontabile, re indimenticato Bob Marley, no? Ci sono sempre dei messaggi insieme a questo ritmo davvero coinvolgente, impossibile stare fermi. Qua in redazione hanno tutti quanti accompagnato come minimo con il piedino i più composti, le più esuberanti, non ti dico cosa hanno fatto, però
1: mi
0: veramente...
1: sono data da fare anche io nel video, devo dire, non sono riuscita a stare ferma.
0: Allora poi ecco, il video non l'abbiamo ancora visionato e poi sicuramente lo trasmetteremo sulle nostre TV. Però a proposito, perfetto, di messaggi, ce n'è uno ancora più intenso che è il vero motivo per cui ti abbiamo contattata, perché è un pezzo davvero importante nel testo, nel messaggio. Diciamo la verità, non sei lui.

0: che lamentano addirittura un aumentare, no, della violenza sul genere femminile.
1: Assolutamente sì, parliamo del femminicidio e quindi è purtroppo una denuncia ad un sistema culturale che purtroppo normalizza sia la paura e c'è molta indifferenza quando le persone possono ancora essere protette. Purtroppo siamo nomi scritti sui giornali, perché poi alla fine si parla e diventiamo casi solo quando non c'è più nulla da fare, e quindi ho voluto anche lasciare un segno proprio su questo argomento che mi tocca particolarmente. È da sentire.
0: Sì, davvero scritto bene, davvero interpretato magnificamente, ci sono dei cambi di ritmo interessantissimi e poi la chitarra non manca, diciamo.
1: Veramente.
0: È un bel pezzo con delle frasi che hanno una forte originalità e di grande impatto. E allora ascoltiamo questo brano, Monica Brown con appunto Il silenzio uccide.
2: Guardo il

0: La verità, non vi ho deluso sicuramente col cappello introduttivo di questo pezzo davvero ben scritto, ben composto, anche ben suonato e magnificamente interpretato da una voce davvero pazzesca, diciamolo pure senza fare troppi giri di parole. Davvero complimenti a Monica Brown.
1: Grazie.
0: Veramente un pezzo di intensità che addirittura, se ascoltato con la giusta attenzione e concentrazione, veramente commuove. Perché noi ascoltiamo sempre, no, ciò che dopo andiamo, no, a commentare. Questo è un pezzo che già sta andando forte. So che avete preparato anche una versione in spagnolo, perché diciamolo, questa è una piaga sociale che non è presente solo in Italia, purtroppo in Europa, nel resto del mondo è tantissimo.
1: Sì, il 20 marzo è uscita in spagnolo e a breve uscirà anche in russo, e sono contenta perché purtroppo questa è una piaga sociale. Bisognerebbe anche guardare un attimino ancora il mondo che vediamo noi vive, perché la paura comunque di girare per le città ce l'abbiamo un po' tutte, chi lo vuole ammettere o no, ma la paura ci vive, è diventata la nostra ombra. Quindi questo è quanto, uscirà in altre lingue, questa è una promessa.
0: E quindi grazie davvero per quello che fai, perché ogni goccia del mare è sempre un'azione che va fatta, mai arrendersi, quindi veramente un impegno sociale importante. E tra l'altro basta digitare Monica Brown in redazione, mi hanno detto guarda che Monica preferisce come social TikTok, giusto, è vero?
1: Sì, è più diretto come social e proprio tratto di questi argomenti, quindi diciamo è basilare quello come social, ma ho anche Instagram, Facebook e il canale YouTube dove potete vedere anche i video di queste canzoni. Quindi...
0: ecco, quello più tradizionalmente, quello tradizionalmente musicale rimane sempre YouTube, no? Dove ci sono anche, credo, delle clip che riguardano le tue apparizioni televisive, giusto?
1: Sì, ma guarda, su YouTube basta cercare Monica Brown e io sono ovunque.
0: Perfetto. Speriamo di averti ovunque anche nel nostro palinsesto, perché torneremo a contattarti. Davvero finisce il nostro tempo a disposizione. Grazie ancora e alla prossima.
1: Grazie a te e grazie a tutti gli ascoltatori. Grazie veramente.
0: Grazie ancora Monica Brown su 7va.fm per questo numero di Algo Day. Algo Day che torna domani tra 23 ore e 45 minuti sulla vostra antenna di fiducia, ma che presto sicuramente dedicherà altre puntate ad argomenti in cui avremo il piacere ancora di avere Monica Brown. La linea torna allo studio centrale di ogni singola emittente collegata con noi. È tutto per il momento, a te logo da Chico Catenacci.

0: from 7va.fm/altiradio. All go day.
1: All go day.
0: All go day. All go day. From 7va.fm/altiradio.
2: Ricorda, se esci con un uomo cicciottello, sembrerai molto più magra. Seguimi per altri consigli milionari.
3: Musical Chatter. Musical Chatter. Musical Chatter. Conduce Silvia Dini. Rubrica di chiacchiere e musica senza confini. Senza confini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca. Dal revival agli emergenti.
4: Bentrovati amici di Musical Chat, sempre in cerca di gustose curiosità su musica e artisti di ogni genere, epoca, stile, senza pregiudizi e senza limiti. Ed ecco che la sottoscritta Silvia Dini per questa puntata ha pensato che siamo sempre tutti così affannati e di corsa che ogni tanto un po' di relax ci vuole, almeno nelle intenzioni. E c'è una canzone del cantautore britannico Mika intitolata proprio Relax, Take It Easy, che potremmo riassumere come rilassati, prenditela comoda. In una parola, scialla. Relax, Take It Easy venne pubblicata per la prima volta nel 2006 e inserita poi l'anno successivo nell'album Life in Cartoon Motion, primo album dell'artista e anche primo suo grande successo. Pare infatti che ad oggi abbia venduto circa 8 milioni di copie in tutto il mondo. Ma per tornare al nostro brano, non è tutta farina del sacco di Mika, perché la canzone riprende la linea melodica di I Just Died in Your Arms dei Cutting Crew, un successo del 1987, cosa che viene comunque correttamente riportata nei credits dell'album. Musicalmente, Relax, Take It Easy è interessante perché mette in particolare risalto la capacità di Mika di usare il falsetto. Altro brano assai famoso dello stesso album era Grace Kelly e, nonostante fosse ancora molto programmata dalle radio e dalle televisioni, oltre che essere ancora piazzata discretamente in classifica, non ha impedito però a Relax di diventare uno dei principali tormentoni estivi di quel momento, restando in classifica, pensate, per ben 28 settimane. E che altro dire? Il testo ripete in maniera piuttosto incisiva il titolo Relax, Take It Easy e poche altre frasi che invitano comunque a non preoccuparsi troppo, a non prendersi la colpa perché intanto è inutile, intanto non cambiano le cose. Se non c'è nulla da fare è inutile agitarsi. Un mantra che a volte può risultare utile ripetersi e ricordarsi. E quindi, per il momento basta chiacchiere, prendiamoci la calma, ascoltiamoci Mika con Relax.

0: Stai ascoltando Musical Chatter con Silvia Dini.
1: Era Mika con Relax e noi siamo ancora insieme per la seconda parte di Musical Chatter. E beh, dopo il relax potrebbe starci un po' di energia, no? Che dite? E allora, spazio a ultimo con Vieni nel mio cuore. Un messaggio d'amore rivolto a tutti coloro che stanno iniziando una nuova relazione. Scritto e prodotto fra Roma e Los Angeles durante la ripresa delle prove in vista della tournée nel 2022. Vieni nel mio cuore, più che una canzone, è una dichiarazione con cui il cantautore ribadisce il suo legame indissolubile con i concerti. È un invito a raggiungerlo lì negli stadi dove lui si sente davvero vivo. Un grido pieno di entusiasmo che dal palco alle tribune vorrebbe far risuonare per tutta la durata del suo tour. Peraltro pare sia stato l'artista più giovane di tutti i tempi a realizzare un tour negli stadi. Vieni nel mio cuore è il singolo più spiccatamente pop pensato e scritto per l'energia in contesti di concerto così grandi, in spazi così grandi appunto come gli stadi. Una ritmica serrata, i cori, un pizzico di elettronica che danno freschezza all'insieme. Il brano gioca sul contrasto fra i toni bassi e caldi e i toni alti tipici dello stile di Ultimo. Un alternarsi fra i versi legati all'intimità e alla visceralità di questo desiderio che poi viene espresso dal ritornello. È il racconto del percorso del cantautore, del suo successo sorprendente che l'ha portato a non accontentarsi, anzi a desiderare sempre di più, appunto questa esperienza negli stadi. E speriamo che il suo cuore si sia riempito di gioia. Ci salutiamo dandoci appuntamento alla prossima puntata di Musical Chatter e intanto ci ascoltiamo Ultimo, Vieni nel mio cuore.

0: Era Musical Chat.
1: Musical Chat, un programma di Silvia Dini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca, dal revival agli emergenti. Tutto questo è Musical Chatter con Silvia Dini.

0: Anche Radio Bellezza Italiana aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.
1: Volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che riesci a farcela da solo. La prima volta che voli. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue. La prima volta e per sempre. Avis.it.
2: Sono le 7:04.
3: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.
4: Ciao, sono Totò. Un saluto agli amici di Happy Music, di 7va.fm e di alteradio.it, Gold Club. Ecco il mio nuovo brano dal titolo... Baila Tentación. Buona musica.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di domenica 31 maggio. Ariete, Marte e Venere continuano a sostenervi con romanticismo e passionalità. L'amore è decisamente in primo piano. La luna piena è bellissima per una partenza. Toro, è il momento di fare bilanci. Ci sono transiti positivi che possono sbloccare delle situazioni stagnanti. Tenetene conto. In serata conviene staccare la spina. Gemelli, non sempre riuscite a fare un'analisi precisa della situazione, specie da un punto di vista professionale. Rischiate di essere superficiali. In amore le cose vanno decisamente meglio. Cancro, lavoro in primo piano. Giove è straordinario per le questioni materiali e Mercurio è pronto a passare nel vostro segno e già vi sostiene. Gli amici rendono piacevole la serata. Leone, sarete generosi e forse un po' troppo ottimisti. Questo va bene in amore perché avete bisogno di ristabilire un giusto feeling. Ma sul lavoro dovreste essere più seri. La fortuna vi sorride. Vergine, Giove vicino a Venere vi rende spregiudicati sul lavoro e in amore. Però la luna non positiva vi rende distratti. Cautela anche nell'attività fisica. Bilancia. Curate i vostri affari. Giove nel settore del successo è toccato da influssi molto positivi. Potete ottenere grandi risultati. Scorpione, una giornata buonissima per risolvere eventuali beghe legali o burocratiche. In famiglia si respira un'atmosfera nuova. In amore non ci sono mezze misure. Sagittario, la luna piena nel vostro segno vi offre occasioni d'oro sul lavoro, vi rende intuitivi, determinati a migliorare la vostra posizione. In amore ci sono sorprese. Capricorno, la luna in Sagittario vi rende troppo rinunciatari e qualcuno potrebbe approfittarsene sul lavoro. Attenzione, in amore siete passionali al punto giusto. Acquario, giornata da sfruttare al massimo, avete transiti impegnativi in tutti i settori che però possono portare delle novità importantissime. Sul lavoro potete rinnovare un accordo. Pesci, in amore oggi ci saranno delle tensioni da smorzare, cercate una soluzione diplomatica, con le parole potete sistemare tutto. Ci sono novità per i single e con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
1: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smart Wave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
2: 31 maggio 2026, buona domenica, la Chiesa ricorda la visitazione della Beata Vergine Maria. La luna è piena. Il proverbio del giorno, al contadino non far sapere quanto è buono il formaggio con le pere, ricorda come l'ignoranza, nei meno abbienti, rappresenti un ulteriore vantaggio per i più ricchi. E oggi si celebra la giornata mondiale senza tabacco. Con il sito accadeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 1279 avanti Cristo, all'età di 24 anni, Ramesse II succedeva al padre, il faraone Seti I, alla guida dell'Egitto, mentre nel 1594 moriva a Venezia Jacopo Robusti, il pittore noto come il Tintoretto. Nel 1935 il regime nazista dichiarava inabili al servizio militare tutti i cittadini ebrei, era un ulteriore passo verso la loro esclusione dalla vita attiva della Germania. E nel 1961, in seguito al referendum di ottobre, il Sudafrica diventava una repubblica indipendente. Charles Robert Schwarz era il primo ad assumere la carica di presidente. Nel 1963, relazione annuale della Banca d'Italia, che indicava in stretta creditizia e controllo della spesa pubblica la strada contro l'inflazione arrivata al 7,6%. Nel 1972, tre carabinieri, Antonio Ferrero, Donato Poveromo e Franco Don Giovanni, venivano uccisi a Peteano, in provincia di Gorizia, in un agguato con autobomba. Nel 1980, Carlo Donat Cattin si dimetteva da ministro della Sanità dopo la fuga del figlio Marco, accusato di essere uno dei capi del gruppo terrorista Prima Linea. Nel 2002 la Cassazione confermava le condanne per gli esecutori della strage di Capaci, ma annullava le pene per i presunti mandanti. Nel 2004 Damiano Cunego vinceva l'annuale edizione del Giro d'Italia di ciclismo e nel 2018, a 88 giorni dalle elezioni, il presidente Sergio Mattarella affidava nuovamente l'incarico di governo al 5 Stelle Giuseppe Conte. Sono nati il 31 maggio, nel 1857 Achille Ratti, Papa Pio XI, nel 1923 Ranieri III di Monaco, nel 1930 l'attore Clint Eastwood, 80 anni fa, nel 1946, la politica e scrittrice Barbara Spinelli e nel 1953 l'autore e cantante Fabio Concato. Sono nati oggi anche l'attrice Brooke Shields e il cantante Gigi Finizio nel 1965, il meteorologo Paolo Corazzon nel 1969, il regista premio Oscar Paolo Sorrentino nel 1970, la conduttrice TV Adriana Volpe nel 1973 e il pilota pluricampione mondiale di enduro David Knight, nato in questo giorno

Ci lasciamo alle spalle, per così dire, perché le possiamo riprendere ogni qualvolta lo vorremo, le meditazioni dedicate agli arcangeli. Per intraprendere alcuni esercizi di visualizzazione utili per la nostra crescita e manifestazione. Ma che cosa si intende esattamente per manifestazione? La manifestazione è il rendere noto, il prendere atto di qualcosa che si desidera, che vogliamo realizzare, che vogliamo entri a far parte della nostra vita. E quindi lavorare attraverso la meditazione, l'introspezione, un lavoro su noi stessi perché questo avvenga, perché quello che desideriamo si realizzi. Ovviamente la manifestazione deve essere sempre spinta da buone intenzioni, spinta dall'amore, da pensieri positivi. Nessuna manifestazione potrà avvenire se non richiesta, se non pensata, perché sia in armonia con noi stessi, con le persone che ci circondano e con l'ambiente che ci circonda. Quindi non potrà mai essere spinta da pensieri e desideri negativi. Questa introduzione verrà riproposta nel corso dei prossimi esercizi. La meditazione di oggi è tratta dal meraviglioso libro di Cristina Sambres, canalizzato dallo spirito guida Emmanuel, I talenti e il risveglio nella nuova energia.

comodamente e chiudete gli occhi. Immaginatevi in una stanza ampia, seduti davanti a una grande vetrata che dà su un giardino. Fuori piove. Visualizzate la pioggia che cade leggera, lambisce i vetri, scivola sulla vetrata e disegna forme leggere. Sempre ad occhi chiusi, immaginate il tracciato della pioggia sul vetro. Che cosa vedete? Che cosa vi evoca il disegno della pioggia? La temperatura fuori è fredda, ma voi siete al caldo e al riparo. Ascoltate il ticchettio della pioggia sulla vetrata. Vi parla? Che cosa vi dice? Fuori è tutto grigio. La pioggia comincia a cadere più fitta. Tutto è avvolto da un turbine d'acqua. L'acqua ha una sua vita propria, un suo linguaggio. L'acqua ha una sua memoria. Cade e forma pozze, rigagnoli. Cambia il colore delle cose che tocca. L'acqua è una creatura viva. Dona la vita, ma la può anche togliere. Senz'altro la ridisegna. In questa meditazione, provate a pensare che cosa vorreste ridisegnare della vostra vita. Che cosa vorreste eliminare e, più importante di tutto, che cosa vorreste far nascere? Sappiate che tutto è possibile. Infatti, nulla è veramente impossibile all'essere divino quale voi siete. Sappiate anche che nella luce del bene sarete sempre aiutati a far sì che tutto rinasca.

A volte, se vi capita di sentirvi soli, significa solamente che Dio ritiene che dobbiate crescere, continuare il vostro cammino per un po' senza aiuti, perché siete in grado di capire e di agire da soli. La pioggia diviene ora sottile, si dirada sempre di più. I disegni sui vetri svaniscono, ma voi li avete memorizzati. Ricordate sempre che tutto è meraviglioso nella creazione. Tutto è stato creato per voi, per donarvi gioia. Sappiate che l'unico desiderio del Divino è che voi ritroviate quella gioia antica nel vostro risveglio. Aprite gli occhi e restate nella sicurezza che siete molto amati. Annotate le sensazioni che avete provato e che cosa vorreste ricreare, ridisegnare.

non abbiate fretta di finire. Una volta terminata la meditazione, chiamate a voi l'angelo della meditazione ed affidategli ciò che avete compreso.

A questo punto la mia voce vi lascia, ma voi rimanete pure assorti nella vostra meditazione fino a quando lo riterrete opportuno, fino a quando la musica vi accompagnerà e fino a quando vi sentirete pronti per iniziare le vostre attività quotidiane. Io vi ringrazio per essere stati con me, con Barbara, e vi do appuntamento al prossimo incontro con la meditazione e la spiritualità, vale a dire con il risveglio dell'anima. Buona giornata e che gli angeli siano sempre, sempre con tutti noi.

0: Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.
1: Guaraná Antártica Zero. É tanto sabor que nem parece zero. Experimente.
2: Sono le 7:28 minuti.
0: Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Grazie.
1: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
2: Il GR Cultura dell'agenzia Dina.
3: Alle Terme di Caracalla torna la danza con la seconda edizione del festival voluto dalla Soprintendenza Speciale di Roma, con la collaborazione del Centro Coreografico Nazionale Ater Balletto. L'edizione 2026 si apre con una novità, un'iniziativa site specific dal 26 al 28 giugno, con un percorso a sorpresa negli spazi celebri e in altri segreti e nascosti del complesso archeologico, mentre dal 30 giugno al 5 luglio sono previsti spettacoli da palcoscenico sullo specchio d'acqua. Caracalla Danza non si sovrappone al paesaggio archeologico, ma lo accompagna, lo valorizza, dando al pubblico un'esperienza intimamente legata al luogo, ha detto la soprintendente speciale Daniela Porro. Arriva Sile Jazz 2026, altri argini, quindicesima edizione della rassegna diffusa che dal 5 giugno al 25 luglio porterà il jazz contemporaneo lungo il corso del Sile, tra le province di Treviso e Venezia, con 21 appuntamenti tra concerti ed eventi speciali, ospitati in parchi, ville, approdi, centrali idroelettriche, spazi urbani e luoghi normalmente lontani dai circuiti musicali tradizionali. Il programma parte dal concerto inaugurale del Lorenzo De Finti Quartet e tra gli appuntamenti speciali tornano in cartellone l'Eco Day dei Clean River, la passeggiata sonora tra le fontane di Treviso e la crociera Jazz in Laguna, che chiuderà il festival il 25 luglio con partenza da Porte Grandi. Torna estate al Castello Sforzesco, la rassegna culturale estiva di Milano che, giunta alla sua 14ª edizione, presenta 70 appuntamenti tra musica, comicità, parole, teatro, stand-up, danza e cinema. La serata inaugurale del 12 giugno, a cura di Capital Jam, vede la partecipazione di Paola Turci, Francesca Michielin, Maria Antonietta e Colombre. Il programma di estate al castello prosegue con tra gli altri Alex Britti, Carmen Consoli e Concita De Gregorio con Nada, Marina Rei ed Erika Mu. Tanti i protagonisti del pensiero contemporaneo, tra i quali Umberto Galimberti, Massimo Cacciari e Arianna Porcelli Safonov. Il Cinema in Piazza torna con la sua 12ª edizione, organizzata e promossa dalla Fondazione Piccolo America dal 28 maggio al 12 luglio. Si riaccendono i tre schermi di San Cosimato a Trastevere, del Parco della Cervelletta a Tor Sapienza e di Monte Cioci a Valle Aurelia, con un programma che prevede 95 proiezioni complessive, 34 incontri speciali, 4 dei quali al Cinema Troisi. Tra gli eventi in cartellone, una maratona dedicata alla prima stagione di Twin Peaks. Tra gli ospiti più attesi c'è Tom York il 2 luglio alla Cervelletta, dove il leader dei Radiohead e dei The Smile ha scelto di presentare il film Children of Men.
4: 7 horas e 36 minutos. Ouça também nossa rádio no computador e no celular, através da CX Rádio. São mais de 30 mil rádios online do mundo todo. Com a CX Rádio, você pode salvar as suas rádios favoritas e ver as músicas que estão tocando no momento. O que você está esperando? Acesse já cxradio.com.br.

0: sa benissimo come sorprendere la tua immaginazione.
1: Ladies and gentlemen. 7BA.FM.
2: 90 minuti dopo la mezzanotte, la luna è già alta. È il tempo di Six Kid Mix. Welcome to Caterina DJ on 16radio.it. 16radio.it.
1: Music selection by Caterina.
3: By Caterina.
2: 16radio.it.
4: Sono le 7:40.
0: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.
5: Benvenuti dove le storie prendono vita. Spegnete le luci fuori, accendete le idee. Questa è Casa Antonio.

0: Il Music Clock dell'ora e mezza è stato offerto da Lunas Energia, luce alla comunicazione e musica a tutto gas.
1: 31 maggio 2026, buona domenica, la Chiesa ricorda la visitazione della Beata Vergine Maria. La luna è piena. Il proverbio del giorno, al contadino non far sapere quanto è buono il formaggio con le pere, ricorda come l'ignoranza, nei meno abbienti, rappresenti un ulteriore vantaggio per i più ricchi. E oggi si celebra la giornata mondiale senza tabacco. Con il sito accadeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 1279 a.C., all'età di 24 anni, Ramesse II succedeva al padre, il faraone Seti I, alla guida dell'Egitto, mentre nel 1594 moriva a Venezia Jacopo Robusti, il pittore noto come il Tintoretto. Nel 1935 il regime nazista dichiarava inabili al servizio militare tutti i cittadini ebrei. Era un ulteriore passo verso la loro esclusione dalla vita attiva della Germania. E nel 1961, in seguito al referendum di ottobre, il Sudafrica diventava una repubblica indipendente. Charles Robert Schwarz era il primo ad assumere la carica di presidente. Nel 1963, relazione annuale della Banca d'Italia, che indicava in stretta creditizia e controllo della spesa pubblica la strada contro l'inflazione arrivata al 7,6%. Nel 1972, tre carabinieri, Antonio Ferrero, Donato Poveromo e Franco Don Giovanni, venivano uccisi a Peteano, in provincia di Gorizia, in un agguato con autobomba. Nel 1980, Carlo Donat Cattin si dimetteva da ministro della Sanità dopo la fuga del figlio Marco, accusato di essere uno dei capi del gruppo terrorista Prima Linea. Nel 2002 la Cassazione confermava le condanne per gli esecutori della strage di Capaci, ma annullava le pene per i presunti mandanti. Nel 2004 Damiano Cunego vinceva l'annuale edizione del Giro d'Italia di ciclismo e nel 2018, a 88 giorni dalle elezioni, il presidente Sergio Mattarella affidava nuovamente l'incarico di governo al 5 Stelle Giuseppe Conte. Sono nati il 31 maggio. Nel 1857 Achille Ratti, Papa Pio XI. Nel 1923 Ranieri III di Monaco. Nel 1930 l'attore Clint Eastwood. 80 anni fa, nel 1946, la politica e scrittrice Barbara Spinelli. E nel 1953 l'autore e cantante Fabio Concato. Sono nati oggi anche l'attrice Brooke Shields e il cantante Gigi Finizio, nel 1965, il meteorologo Paolo Corazzon, nel 1969, il regista premio Oscar Paolo Sorrentino, nel 1970, la conduttrice TV Adriana Volpe, nel 1973, e il pilota pluricampione mondiale di enduro David Knight, nato in questo giorno nel 1978. Era l'ultima segnalazione per il 31 maggio 2026. Gli altri fatti accaduti oggi nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

La domenica è il settimo giorno. Non siamo in sette va wildlife, ma una frase che coinvolga i nostri amici penosetti posso dirla anch'io. La prendo in prestito da Dario Cassini. I 5 minuti di una donna sono come gli anni dei cani. Li devi moltiplicare per 7. Si apre per chiudere la settimana il portoncino rosa di Almanacca. Bentrovati in antenna da Mergery Maranca. Concludiamo questa settimana di Almanacca ed andiamo alla pagina 7 circa i segreti e le ritualità che ruotano intorno alle rostelle. Oggi voglio parlarvi di un gustosissimo record di cui narra anche il Guinness dei primati. Realizzato nel cuore dell'Abruzzo a Civitella Casanova dal ristorante Macalusa, in uno stabile in cui in origine c'era un frantoio, non ristrutturato ma diremmo restaurato, vista l'atmosfera intatta ed autentica. L'arrosticino più lungo del mondo, della misura di 10 metri e 13 centimetri, è stato preparato con cura a fine estate nel 2015. È stato infatti superato il Max Spedino, realizzato dal quartiere Vanchinghietta di Torino. Cosa aggiungere? Ovviamente il più classico, provare per credere.

Ecco una dichiarazione di Mr. Kung. Mio fratello Kanis mi ha scritto: è stato un momento così stimolante. Quel periodo è stato un periodo piuttosto creativo per lui e per tutti noi. Ora che non c'è più, quel nome Perfect Union ha ancora più senso per me. Riguarda noi. Diceva che eravamo il genio Kung Active di una band chiamata Kung and Gain. Ci siamo incontrati da bambini ed è stata un'unione.

Mio da Simona Mattioli, anche oggi puntuale la finestra di 7va Wildlife. Paul Gray sottolinea che i gatti sono stati messi al mondo per contraddire il dogma secondo il quale tutte le cose sarebbero state create per servire l'uomo. Tra meno di 24 ore sulla vostra antenna di fiducia, di nuovo protagonista, il verde. E ricordate che aspetto i vostri like su Facebook page per 7va Wildlife, chi segnao da Simona Mattioli.

già a 8 anni inizia a cantare nel coro della chiesa di Santa Lucia. A 11 anni ha ottenuto un'indennità e ha deciso di investirla per imparare l'inglese. Adesso parla fluentemente anche con lo spagnolo, oltre alla lingua madre, il portoghese. Ma si difende anche in italiano, con una pronuncia davvero impeccabile. Dopo aver preso lezioni di ballo dall'insegnante della madre, ha terminato a 16 anni un corso di amministrazione presso una scuola tecnica di Rio de Janeiro. Se non fosse diventata una cantante, sarebbe voluta essere una psicologa. Il suo nome d'arte è ispirato al personaggio di serie televisiva molto popolare in Brasile, Anitta.

Ariete, affari a gonfie vene. Toro, periodo di grande carriera. Gemelli, vi sentirete in perfetta forma fisica. Cancro, carichi di energia. Leone, periodo positivo per voi. Vergine, ottimo periodo per curare la vostra immagine. Bilancia, amore vero, siete in perfetta sintonia. Scorpione, sani e sereni. Sagittario, pappa e ciccia, con il vostro lui o la vostra lei. Capricorno, fortuna in arrivo. Acquario, con la vostra energia ce la farete alla grande. Pesci, attenti alla dieta. Formatisi a Los Angeles nel 1976 da alcuni dei più ricercati ed esperti session man dell'epoca, definiti da Eddie Van Halen come collettivamente i migliori musicisti sul pianeta, sono famosi non solo per le capacità tecniche in studio, ma anche per il combinare tutti gli elementi del rock, i Toto.

che con questa domenica sta per andare via un'altra settimana. Facile contare i giorni, ma Thomas Stearns Eliot ha precisato: ho misurato la vita a cucchiaini di caffè. Per gustare anche voi Alto Caffè Parabens, chiedete in radio.

0: Finisce con questa puntata un'altra intera settimana di Almanacca ed in chiusura voglio darvi questa di Mark Twain che sostiene: ci sono tre cose che una donna è capace di fare con niente: un cappello, un'insalata e una scenata. Noi della redazione rosa di 7va.fm con pochissimo facciamo Almanacca. Per tutto il resto c'è il direttorissimo e sicuramente Chico già sta preparando il come orchestrarci per i prossimi 7 giorni. Da lunedì, come sempre, di nuovo insieme. E prima di concludere questo numero in Sunday Edition, un altro disco, anticipato come d'affettuosa prassi con un bacio da Merdo Rimaranca.
1: Questa domenica chiudo un'altra settimana del catwalk in Almanacca, con il suggerimento caro ad Erin Winston per le sue modelle. Le persone ti fisseranno, fa che il loro tempo valga la pena. E su siamoda.ml il tappeto rosso è fisso per voi.

0: Ed ora sentitevi leggere. Cos'è per voi la leggerezza?
1: Diletta! E sono le nuove Power LED Leve. Le Power più leggere di sempre. Ecco cos'è per me la leggerezza.
2: Diletta, hai proprio un chiodo fisso.
1: È U-Power, impossibile resistergli.
0: U-Power. Bellezza italiana, non chiamarmi Bellita.
3: Sogniamo insieme su Radio Bellezza. Sono le 8 e 17 minuti.
4: Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Sweat.
1: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la SIM che manda sulla cresta dell'onda.
2: Coming Soon Radio, quotidiano.

0: Piano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
3: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
7: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
8: Da Steven Spielberg.
7: Non riesco a capire, sono persone.
9: No.
8: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
7: Cosa vuoi fare?
9: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Un'energia che contagia. Oggi si grida che contagia.
11: 16 Radio, comunichi di più.

0: 16 Radio, la più amata in Abruzzo. 16 Radio, nella top 40 delle emittenti preferite in Italia. Fonte online radiobox.com. 16 Radio ci restituisce emozione. 16 Radio, ti arriva il nostro grazie.
1: Esteri dell'agenzia di.
2: Le organizzazioni della società civile, anima della cooperazione allo sviluppo nel mondo, per portare sollievo nelle crisi e sostegno alle comunità. Di questo si è parlato a Coopera, terza edizione della conferenza nazionale organizzata dal governo italiano, che chiede maggior coinvolgimento del settore privato e scommette sul piano Mattei per l'Africa. Su cui però Giovanni Lattanzi, presidente dell'Associazione delle ONG italiane, indica delle criticità.
3: Potrebbe essere anche una innovazione positiva. Il tema principale è capire come poter accedere a quei fondi. Non c'è una modalità, non c'è una gestione chiara di chi può accedere, come poter accedere. Non ci sono ovviamente bandi, ma ci sono dei gruppi che possono presentare delle progettualità, ovvero non ci sono le regole di ingaggio.
4: Yes, M-A-T-A-D-O-R, M, Magnum, Mathieu, Martyr, artiste arrogant, activiste, tireur, tracteur, technicien, agressif, adroit, assassin, déterminé, dévoué, dévastateur.
2: Sono alcuni dei versi di Babacar Diagne, noto come Matador, stella dell'hip hop internazionale. Nato e cresciuto a Tiaoré, nella periferia di Dakar, nel 2002 fonda la band YMG 44, proprio per ricordare la strage dimenticata di senegalesi ad opera dell'esercito francese nel 1944. Nel 2005, per sostenere giovani artisti, Matador ha fondato Africa Culture Band, protagonista del podcast Teranga, il suono dello sviluppo, realizzato da Rai Radio con Amref e Asvis, e diventato punto di riferimento per l'industria culturale e creativa senegalese.
4: C'était l'objectif.
5: Era questo il nostro obiettivo, creare professionisti. Dopo 20 anni, centinaia di artisti vivono grazie a mestieri imparati con i nostri corsi di formazione. Sono fotografi, videomaker, grafici, DJ, ballerini. Avevamo un sogno per il futuro del Senegal, lo stiamo realizzando.
2: In India decine di migliaia di persone sono affette dall'HIV, che in assenza di terapie adeguate si trasmette al bambino in gravidanza. Ciò ha prodotto generazioni di minori abbandonati. Per loro lavora l'ONG Offer, che a Calcutta ha anche aperto 3 caffetterie per combattere contro stigma e stereotipi. Caffè Positive. Ne parla l'ideatore Kallol Ghosh.
6: Now we have 3 Cafe Positive in Calcutta and 19 children, they're young adults.
2: A Calcutta abbiamo 3 Cafe Positive, dove lavorano 19 bambini, anzi 19 adulti, e puntiamo ad aprirne degli altri in tutto il paese per dare un impiego ad oltre 300 ragazze e ragazzi. Lo stigma sull'HIV in India si è ridotto da quando il governo fornisce farmaci antiretrovirali, tuttavia spesso ancora prevale l'ignoranza. Da 40 anni lavoro per aiutare i bambini che vivono in strada, abbandonati dalle famiglie. Nel nostro ospedale da 120 posti letto forniamo cure completamente gratuite, ma a un certo punto i bambini crescono e per loro trovare lavoro non è semplice.
7: Per troppo tempo l'Africa è stata descritta da lontano come terra di bisogni. Un continente costantemente rappresentato come povero finisce inevitabilmente per essere percepito e trattato come tale. Al contrario, un continente riconosciuto come protagonista diventa motore di trasformazione, fonte di innovazione e partner nel percorso di sviluppo condiviso.
2: È la riflessione di Isaias Marcano, presidente della diaspora mozambicana in Italia, tra i relatori del convegno L'Europa, l'Africa e il ruolo di ponte della diaspora africana, organizzato a Roma in occasione della Giornata Internazionale dell'Africa. Secondo Marcano, l'approccio attuale alimenta dipendenza funzionale dei paesi africani, afflitti da sfruttamento economico e politico. Necessario dunque restituire loro il ruolo da protagonista, anche attraverso i media, la scuola e i discorsi dei politici, poiché gli africani non vanno civilizzati, dice Marcano, hanno la loro storia, identità e cultura.
8: Se mi chiudono una porta, la butto giù e passo. Perché vado avanti e niente mi fermerà.
1: Oltre alla vita della gente, nelle parole spesso conserviamo delle pagine di attualità vecchie di secoli, caterve di giornali gialli che si sbriciolano. Sono pagine in cui è difficile leggere le satire di un tempo e comprendere come fossero sottili e divertenti, anche se sono del tutto analoghe alle nostre di oggi. Io sono Giorgio Moretti e questa settimana raccontiamo parole nate da nomi di persona. Oggi, Silhouette. Fra le proprie virtù, Luigi XV non poteva annoverare la parsimonia. Spendeva e spandeva con una larghezza difficilmente concepibile, ma proviamo a metterci nei suoi panni. Una guerra oggi, un ampliamento di Versailles domani, e si fa presto a vedere centinaia di milioni di franchi volare via. Se ci aggiungiamo che il bisnonno Luigi XIV, il Re Sole, insieme al regno gli aveva lasciato una quantità di debiti esosa, capiamo perché la filosofia del «dopo di noi il diluvio» sembrava la cosa migliore da fare. Mentre Luigi XV si concentrava sui lazzi di Madame de Pompadour, il buon Étienne de Silhouette, investito per pochi mesi del 1759 dell'incarico di controllore generale delle finanze, tentò in qualche modo di porre rimedio a questa situazione disastrosa. E la tattica che adottò è un classico. Tasse. In particolar modo cercò di andare ad attaccare i patrimoni dei nobili e del clero, tassandoli i beni e le fastose residenze, mossa criticabile perché, come disse Ettore Petrolini, bisogna prendere il denaro dove si trova, presso i poveri. Hanno poco, ma sono in tanti. Inoltre, ovviamente, tentò di imporre un'amministrazione pubblica estremamente parca. Tagli, tagli. Inutile dire che questo non gli fruttò molta popolarità e il suo nome entrò ironicamente nel parlato per indicare una semplicità risicata, povera. Si chiamarono à la silhouette i calzoni che non avevano tasche e fu chiamato profil à la silhouette un tipo di ritratto molto alla moda di quel tempo che abbiamo ancora presente, quello che consiste nel ridurre a un'ombra nera il profilo della persona. Forse vi viene in mente quello di Alfred Hitchcock presenta. Peraltro, lo stesso Silhouette era un grande appassionato di questi ritratti e si dice che ne avesse una collezione intera. Questa antonomasia, anche se oggi il nesso col buon Étienne rimane quasi ignoto, ha avuto un successo clamoroso e si vede bene. Ancora adesso, per indicare un profilo attraverso una sfumatura d'eleganza, che l'uso del francese connota sempre, diciamo Silhouette. E quando una ragazza o un ragazzo sfoggiano una splendida forma fisica, non possiamo che complimentarci per la Silhouette. Però ecco, è un po' come se per fare un complimento dicessimo che ha una Mario Monti bellissima.

Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.

0: La prima volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che riesci a farcela da solo. La prima volta che voli. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue. La prima volta e per sempre. Avis.it.
1: Sono le 8:36.
2: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: stelle di Azus. Le stelle di Azus.
1: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di domenica 31 maggio. Ariete, Marte e Venere continuano a sostenervi con romanticismo e passionalità. L'amore è decisamente in primo piano. La luna piena è bellissima per una partenza. Toro, è il momento di fare bilanci. Ci sono transiti positivi che possono sbloccare delle situazioni stagnanti. Tenetene conto. In serata conviene staccare la spina. Gemelli, non sempre riuscite a fare un'analisi precisa della situazione, specie da un punto di vista professionale. Rischiate di essere superficiali. In amore le cose vanno decisamente meglio. Cancro, lavoro in primo piano. Giove è straordinario per le questioni materiali e Mercurio è pronto a passare nel vostro segno e già vi sostiene. Gli amici rendono piacevole la serata. Leone, sarete generosi e forse un po' troppo ottimisti. Questo va bene in amore perché avete bisogno di ristabilire un giusto feeling. Ma sul lavoro dovreste essere più seri. La fortuna vi sorride. Vergine, Giove vicino a Venere vi rende spregiudicati sul lavoro e in amore. Però la luna...

0: non positiva vi rende distratti. Cautela anche nell'attività fisica. Bilancia, curate i vostri affari. Giove, nel settore del successo, è toccato da influssi molto positivi, potete ottenere grandi risultati. Scorpione, una giornata buonissima per risolvere eventuali beghe legali o burocratiche. In famiglia si respira un'atmosfera nuova. In amore non ci sono mezze misure. Sagittario, la luna piena nel vostro segno vi offre occasioni d'oro sul lavoro, vi rende intuitivi, determinati a migliorare la vostra posizione. In amore ci sono sorprese. Capricorno, la luna in Sagittario vi rende troppo rinunciatario e qualcuno potrebbe approfittarsene sul lavoro. Attenzione, in amore siete passionali al punto giusto. Acquario, giornata da sfruttare al massimo, avete transiti impegnativi in tutti i settori che però possono portare delle novità importantissime. Sul lavoro potete rinnovare un accordo. Pesci, in amore oggi ci saranno delle tensioni da smorzare, cercate una soluzione diplomatica, con le parole potete sistemare tutto. Ci sono novità per i single e con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
1: Il Music Clock dell'ora e mezza è stato offerto da Lunas Energia, luce alla comunicazione e musica a tutto gas.
2: From 7va.fm/altiradio.
3: Eccomi in postazione, il bentrovati in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci, starter di puntata Next Generation, che raccoglie sempre di più il vostro consenso e questo non può farci altro che piacere. Iniziamo subito con quello che è l'appuntamento di weekend, con le sette tracce che sono risultate essere le migliori di quest'arco settimanale. E allora si parte da Brenda James, Wrong Way Home.
4: Green light bleeds on your skin.

Wrong Way Home, atmosfere delicate, dolcemente lente per Brenda James, che in questo momento, ed è l'unico caso per la breve storia

Johnson in posizione numero 6, tra l'altro una piazza confermata, mentre in zona 5, come annunciato, torna Brenda James con quelle che sono le note della numero 1.

0: from 7va.fm/altiradio.
1: La novità dell'estate 2025. Vieni a trascorrere una spensierata serata nell'avamposto del Vigneto. A Chieti, la locanda dei fratelli. A te la scelta. Aperitivo cenato con tagliere d'Abruzzo ed arrosticini. Per 20 euro. Oppure, menù mare con 5 portate. Per 30 euro. L'apertura è sempre col Paradise, il fresco spumante di benvenuto. E vino, amaro e caffè sono inclusi. Tra le verdi colline teatine appena fuori dal centro storico. A Chieti, la locanda dei fratelli in strada a Santissimo Salvatore 141. Info 351-621-6753. La locanda dei fratelli. Seguici su Facebook.

0: e sa benissimo come sorprendere la tua immaginazione.
1: Sono le 9:10.
0: Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: 2 minuti, un libro.
2: Eccomi, sono Gianluca Melilli, bentrovate, bentrovati. Certe storie non nascono da un fatto, ma da un silenzio. Da ciò che non è stato detto, da chi non è stato cercato, da un vuoto che qualcuno ha chiamato normalità. Oggi 2 minuti un libro vi porta dentro un romanzo dove il passato non è archivio, è una ferita aperta. E ogni pagina è un tentativo di capire chi eravamo prima che qualcuno decidesse per noi. Se anche tu scrivi storie che nascono dal non detto, qui su 2 minuti un libro ti diamo voce. Vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it. Ti aspettiamo. Ed è con l'inizio di una nuova storia per l'autore del commissario Ricciardi. La penna è di Maurizio De Giovanni, si chiama L'orologiaio di Brest. Il tempo per alcuni è una corsa incessante, per altri un passo lento e incerto. Per qualcuno invece si è arrestato per sempre. E la storia d'Italia è un filo spezzato, un orologio fermo alla stagione del piombo e del sangue.

0: da uno scandalo in cui è stato ingiustamente coinvolto, insieme all'amarezza per un matrimonio finito. A separarlo dalla moglie e dalla figlia c'è un oceano di incomprensione. Ad affliggerlo il dolore per la malattia della madre che lo ha cresciuto da sola. Un giorno, come tanti, Andrea si trova davanti a Vera. La giornalista lo mette a parte di un'incredibile rivelazione. C'è qualcosa che li lega. Un fatto di sangue accaduto 4 decenni prima. Una ferita nel lontano passato di lei che riscrive il passato di lui. E da quel momento, per Andrea, tutto cambia. Di Maurizio De Giovanni, l'orologiaio di Brest. Feltrinelli.
1: Una temporanea rimonta dell'alta pressione garantisce all'Italia un tempo asciutto praticamente ovunque. In mattinata gli unici disturbi interesseranno l'arco alpino di confine e le regioni tirreniche, dalla Toscana alla Calabria, settori dove non sono da escludere anche delle deboli precipitazioni a carattere irregolare. Per il resto soleggiato, con cieli parzialmente nuvolosi. Nel pomeriggio situazione quasi invariata, con potenziali fenomeni sulle medesime zone, ma sempre di debole intensità. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: GRS Week, l'approfondimento, il punto di vista del giornale radio sociale sui fatti di attualità e cronaca in Italia e nel mondo.
3: Bentrovati all'ascolto del GRS Week da Fabio Piccolino. All'indomani dell'attacco di Stati Uniti e Israele all'Iran, il Forum Nazionale del Terzo Settore aveva presentato un documento dal titolo «Si vince solo con la pace e il diritto», una presa di posizione della società civile italiana per condannare l'espansione della violenza e il crollo degli accordi e delle regole internazionali e per lanciare un appello alle istituzioni italiane ed europee affinché al primo posto venissero messe la pace e le persone coinvolte. 2 mesi dopo, la situazione internazionale è sempre drammatica, nonostante si sia aperto lo spiraglio dei negoziati. L'assemblea dei soci del Forum Nazionale del Terzo Settore, che si è svolta lo scorso 27 maggio, è stata l'occasione per ribadire le posizioni espresse in precedenza e per fare il punto della situazione. Il documento è ancora attuale? E quale ruolo deve avere il terzo settore in questa fase? Ascoltiamo Stefano Tassinari di ACLI, referente pace per il Forum del Terzo Settore.
4: Questo documento noi l'abbiamo scritto 2 mesi fa. In realtà, purtroppo, è ancora molto attuale e in particolare se vogliamo arrivare a una pressione forte, diciamo che sia determinante, tocco 4 aspetti che credo siano più importanti un po' di altri. Il primo è il primo, che devono seguire delle sanzioni. La diplomazia non può essere la parola buttata lì, cioè non ci possono essere doppi standard. Alla Russia sono state fatte un tot di sanzioni, sono arrivate addirittura a bloccare i beni finanziari e nei confronti di Israele di fatto non ci sono sanzioni vere e proprie. In particolare dovrebbero cessare non solo la fornitura di armi a tutti i paesi in conflitto, poi il riconoscimento dello Stato di Palestina. Ma guardate, non è un problema di fare uno sgarro a qualcuno. Se si vuole arrivare a dei tavoli di accordo, ai tavoli di pace, l'ONU stessa è nata per dare un diritto di tribuna. La politica non permette degli spazi vuoti. E l'ultimo passaggio è la conferenza di pace, accompagnata da un graduale riduzione multilaterale delle armi. Non si può solo pensare che noi poniamo la questione del nucleare giustamente all'Iran e poi non apriamo un processo di disarmo complessivo del territorio. Prima di tutte vengono le persone. Questa è già una scelta anche politica, etica e anche strategica. Cioè, per noi la società civile organizzata è ciò che distingue le democrazie dalle dittature. Cioè, siamo innanzitutto vicini alle persone, alle vittime, a prescindere dalla loro parte. Servono innanzitutto parole chiare e scelte conseguenti, parole e scelte chiare, e un tributo anche alla verità. Non si può semplicemente dissociarsi, e le condanne devono essere appunto chiare e conseguenti.
3: L'aumento delle spese militari non ha determinato una maggiore sicurezza. È necessario un cambio di paradigma. Ascoltiamo Francesco Vignarca di Rete Italiana Pace e Disarmo.
5: Le spese militari mondiali sono più che raddoppiate in 25 anni. Più che raddoppiate. Non solo dal 2022, dal 2001 in poi. E quindi non è un riarmo, è un continuarmo in un certo senso. E questo elemento ci fa capire che la preparazione della guerra non funziona. Perché abbiamo raddoppiato le spese militari, cioè quelle spese che ci dicono che dovrebbero preparare la pace, si vis pace in parabellum, e che invece la pace non ce la portano. Quindi anche dal punto di vista prettamente di convenienza, prettamente di elementi fattuali, empirici, non funziona. Indipendentemente da quello che pensiamo a livello morale e etico, È una ricetta che non funziona, punto. Quindi la pace positiva deve diventare strategica, una politica di sistema.

0: E una politica che parte anche dal tema della verità, una politica di non violenza. Ecco, la parola che credo oggi riassuma tutto è la politica di non violenza. Guardate che le nostre società nazionali nei paesi democratici sono oggi più sicure di quello che si era in passato, non perché si è investito sulle armi, ma perché si è investito sulla fiducia. Noi andiamo in giro per le nostre città meno armati di quello che erano i nostri antenati, ma più sicuri di quello che erano i nostri antenati. Sono usciti i dati recenti. L'Italia è il secondo paese, solo dietro al Lussemburgo, per sicurezza in termini di omicidi per 100.000 persone di popolazione. Vi sembra che dal punto di vista mediatico sia così? Si è raccontato così? No. E perché? Perché siamo più armati dei romani o dei fiorentini o dei milanesi o dei palermitani del passato? No, perché siamo meno armati, ma ci fidiamo dell'aspetto sociale, di quella costruzione sociale che anche il terzo settore e la società civile propone. Quindi dobbiamo cambiare il paradigma, cambiare il paradigma strutturale e politico, cioè portare avanti una politica di non violenza.
1: Raffaele Crocco, direttore dell'Atlante delle guerre e dei conflitti nel mondo, spiega chiaramente che non c'è guerra che valga la pena combattere. Ascoltiamolo.
2: Noi sappiamo ormai con molta precisione che la guerra è la cosa più stupida che esiste. Nessuno di noi singolarmente guadagna dalla guerra, pochissimi guadagnano dalla guerra, questo è sempre stato, chi la vuole guadagna, ma noi che l'andiamo a combattere o noi che diamo il consenso a quella volontà di espansione o di guerra, non guadagniamo niente. Il massimo che può guadagnare è qualcuno che va a combattere oggi e portare a casa la pelle, non certo una maggiore ricchezza. Ed è sempre stato così, eppure noi continuiamo a dare il consenso. Ecco, il lavoro che noi dobbiamo fare con molta attenzione per smontare le ragioni della guerra è proprio lavorare sul consenso. Noi come Atlante cerchiamo di fare un'informazione che appunto racconti la guerra per smontarne il consenso, per far capire che la guerra non è lo strumento utile per risolvere le cose.
1: Quale futuro dunque? Quale può essere il ruolo della società civile in questo processo? Ascoltiamo Paola Berbeglia di AOI, responsabile della Consulta Relazioni e Cooperazione Internazionale del Forum Terzo Settore.
3: L'obiezione principale che viene fatta in questi casi è: ma io che posso fare? È talmente schiacciante il desiderio di imposizione da parte dei poteri forti che materialmente qual è la mia capacità di diventare davvero un cittadino attivo e oppormi a questo? Su questo, per esempio, è interessante vedere come si muovono i giovani. C'è un sito che vi invito ad andare a vedere, si chiama Echoes of Unrest, Global Anatomy of Youth Protest. Ci traccia praticamente tutta la mappa delle proteste giovanili attualmente esistenti, che hanno alcuni elementi ricorrenti e che ci fanno capire in che modo si lotta contro questo senso di passività. Sono lotte contro la corruzione, sono lotte per condizioni climatiche abilitanti, pensando appunto a un futuro, ma anche contro l'ingiustizia, quindi, e da che partono? Da dei luoghi concreti. Quindi le discussioni, la strategia in questo caso, è ancorarci a dei luoghi fisici in cui avvengono queste lotte. I giovani discutono di cose concrete, pratiche. Quindi questo vuol dire che noi da lì dobbiamo partire da cose pratiche.
1: E con questo è tutto. Approfondimenti, notizie e podcast su www.giornaleradiosociale.it.
4: 9:24.
5: Ouça também nossa rádio no computador e no celular, através da CX Rádio. São mais de 30 mil rádios online do mundo todo. Com a CX Rádio, você pode salvar as suas rádios favoritas e ver as músicas que estão tocando no momento. O que você está esperando? Acesse já cxradio.com.br.

0: Benvenuti al talk show Casa Antonio. Preparati all'intervista, mettiti comodo, indossa il sorriso.
1: Sono Antonio Gentile, torna il talk show Casa Antonio. Un talk show dove parleremo di tante tante belle cose. Parleremo di musica, sport, attualità. Inviteremo personaggi dello spettacolo, attori, comici. Inviteremo tutte quelle persone che hanno qualcosa da raccontare. Tante novità. Parleremo di moda, di Mistele sotto la cascata, moda città della cascata, l'intervento di un editore come Chico Catenacci che arriverà con il gruppo editoriale setteva.fm. Tante novità, tante radio, più di 80 radio unite in un network fantastico. Quindi state collegati con noi, seguiteci su Radio Bellezza Italiana, su White Smile Radio e tutto il gruppo di setteva.fm. Mi raccomando, Casa Antonio, il talk show che arriva per farvi sorridere.
2: Se dici radio, comunichi di più.

0: Sono le 9:38.
1: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.
2: Ciao, sono Leo Teneriello. Un saluto agli amici di Help Music, di 7va.fm e di alteradio.it Golden Station Club. Ecco la mia ultima traccia, Perle.
3: Come un perditempo, un fanfarone, un quadro dentro una stazione, innamorato della vita, sognatore anche in salita, fuori moda come Giuda, come una vecchia strada vuota.

0: te va a Perimix, tutte le sere dalle 20:30. Al mixer Paolo Marchionne. Aperimix, se te va prima di cena. Tutte le sere dalle 20:30. A presto da Paolo Marchionne.
1: 16 Radio, comunichi di più.

0: a una certa ora della notte.
1: Pronto?
2: Se te va DJ Mix, tutte le sere dalle 23.
1: Ah, è lei!
2: Al mixer Paolo Marchionne.
1: Ha sentito?
3: Oddio, mia, pena. No, vorrei che tu pensassi che io e... Scherzavo, l'ho fatto per divertire la piccina.
4: 16 Radio, comunichi di più.

La mission di Sia Moda Italia ed Oxy Media è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alteradio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oxy Media sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.

0: Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.
1: Sono le 10 e 6 minuti.
2: Music Clock.
3: Se te va. Digital Radio.
2: Music Clock. Allora esatto il disco del momento.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la SIM che manda sulla cresta dell'onda.
1: Seggi assegnati interamente con il proporzionale, premio di maggioranza per la coalizione che supera il 42% e non più il 40% in entrambe le Camere, soglia di sbarramento al 3% per i partiti in coalizione, indicazione del nome del candidato premier, no ai ballottaggi e alle preferenze. In Commissione Affari Costituzionali la maggioranza ha presentato un nuovo testo di legge elettorale che dal 26 giugno andrà in aula. L'obiettivo è approvarlo alla Camera entro luglio e al Senato entro agosto. L'opposizione ha denunciato il colpo di mano. Si piegano le regole democratiche a un interesse di parte, hanno affermato i capogruppo di minoranza. La crisi Electrolux è stata affrontata in Commissione Lavoro alla Camera, dove si è discusso il piano di 1719 esuberi annunciati l'11 maggio dalla multinazionale svedese. Il piano è inaccettabile perché ha una visione finanziaria e non produttiva e non dà una prospettiva, ha detto Giorgio Graziani, segretario confederale della CISL. In vista del tavolo convocato per il 15 giugno dal MIMIT, ci aspettiamo che facciano un passo indietro e mettano una proposta diversa sul tavolo. È importante tornare al confronto, ha aggiunto. L'avvertenza di Electrolux è emblematica rispetto alla crisi del settore degli elettrodomestici e di tutta la manifattura europea e italiana, ha affermato Gianluca Ficco, segretario nazionale UILM. Mauro Caroccia, non sapevo chi fosse. Avessi cercato il suo nome su Google, oggi sarei ancora sottosegretario. Lo ha detto il deputato di Fratelli d'Italia ed ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro, ascoltato in commissione antimafia sulla vicenda del ristorante Bisteccheria d'Italia e in particolare sui rapporti con Mauro Caroccia, condannato a 4 anni in via definitiva per intestazione fittizia di beni, con l'aggravante dell'associazione mafiosa nell'ambito delle indagini sul clan camorristico dei Senese. La titolare del ristorante è la figlia del prestanome. Sono vittima anch'io, ha detto Del Mastro. Notaio e commercialista non mi hanno allertato e nessuno degli apparati ministeriali si è accorto delle irregolarità legate al riciclaggio di denaro. In Commissione Affari Costituzionali proseguono le audizioni sugli schemi di intesa preliminare tra il Governo e le regioni Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia. Mentre le opposizioni dicono è necessario garantire i LEP perché sono qualcosa di sostanziale, contemporaneamente però presentano 1000 emendamenti ostruzionistici per rallentare il percorso di DL delega LEP, ha affermato il ministro per gli affari regionali e le autonomie Roberto Calderoli. Piuttosto che contestare quelle regioni che dicono io con gli stessi soldi sono in grado di fare di più, ha osservato il ministro, bisognerebbe chiedere a quelle che con le stesse risorse fanno meno di garantire il servizio quantomeno come fanno le altre.

0: 16 Radio, la più amata in Abruzzo. 16 Radio, nella top 40 delle emittenti preferite in Italia. Fonte online radiobox.com. 16 Radio ci restituisce emozione. 16 Radio, ti arriva il nostro grazie.
1: Se dici radio, comunichi di più.

Insomma, c'è stato un sardo, va dal dottore e fa: dottore, non riesco a trattenere la pipì, me la faccio sempre sotto. E il dottore gli fa: è incontinente. No, veramente anche qua in Sardegna, mica.

0: da Merita Racciotti, il classico ben trovato in antenna in perfetto stile 7 va.
1: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
0: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unitamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Siamo ad Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento. Le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
1: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7va.fm/LT Radio.

0: 16 Radio, la più amata in Abruzzo. 16 Radio, nella top 40 delle emittenti preferite in Italia. Fonte online radiobox.com. 16 Radio ci restituisce emozione. 16 Radio, ti arriva il nostro grazie.
1: Sedici Radio, comunichi di più.

0: La prima volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che riesci a farcela da solo. La prima volta che voli. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue. La prima volta e per sempre. Avis.it.
1: Sono le 10 e 33 minuti.
2: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.
3: Ciao, sono Totò. Un saluto agli amici di Happy Music, di 7va.fm e di alteradio.it, Gol Club. Ecco il mio nuovo brano dal titolo Baila Tentación. Buona musica!

0: Universo.
1: Tentación.
2: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la SIM che manda sulla cresta dell'onda.
3: Giornale Radio News.
4: Buongiorno e bentrovati su Giornale Radio. I titoli: Trump impone condizioni più severe all'Iran per l'accordo di pace, i Pasdaran abbattono un drone americano. La bambina morta a Bordighera, dopo la madre arrestato anche il compagno, l'accusa maltrattamenti aggravati continuati. La piaga dei femminicidi, una donna uccisa in casa a Ferrara, fermato il marito, lotta tra la vita e la morte, la 49enne aggredita nel catanese. Il Paris Saint-Germain si conferma campione d'Europa nella finale di Budapest, l'Arsenal KO ai rigori. Intanto Grande Italia, Roland Garros, tre azzurri agli ottavi.
3: Giornale Radio News.
4: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Alessio Galea, in redazione anche Davide Camera, Laura Carchidi, per lo sport Jenny De Gaetano. Trump invia all'Iran una nuova proposta di accordo inasprita rispetto a quella su cui era stata raggiunta un'intesa di massima. Intanto i Pasdaran rivendicano l'abbattimento di un drone americano, mentre in Libano prosegue l'offensiva israeliana.
5: Uranio e Stretto di Hormuz sono principalmente i due punti inaspriti da Trump nella sua nuova proposta inviata all'Iran, dicendo di non avere fretta per ottenere un buon accordo, ma intanto mostrando paradossalmente irritazione per la lentezza di Teheran nella risposta. Se non si parlasse di guerra, sarebbe una partita a scacchi dove le mosse avventate rischiano di essere controproducenti. I Pasdaran rispondono alle minacce americane rivendicando l'abbattimento di un drone finito in acque territoriali iraniane, mentre l'esercito di Teheran rilancia a sua volta minacciando il nemico senza nominarlo. In questa fase, che rimane di stallo, si inserisce l'attività israeliana sempre più ampia in Libano. Tel Aviv è accusata dall'UNICEF di aver ucciso 77 bambini nell'ultima settimana, cioè 11 al giorno, nonostante i nuovi colloqui di pace a Washington, che però solo l'America definisce positivi, non Beirut. Hezbollah continua intanto a lanciare razzi e droni sul nord di Israele. L'IDF ha imposto la chiusura delle scuole nelle zone lungo il confine. Per Giornale Radio, Davide Camera.
4: La guerra russo-ucraina. Nella notte le forze di Kiev hanno lanciato attacchi coordinati con droni contro le infrastrutture energetiche russe in diverse regioni della federazione. Colpita una petroliera nell'oblast di Rostov, sotto attacco anche una raffineria di petrolio di Saratov. Intanto l'Ucraina smentisce di avere colpito un reattore della centrale nucleare di Zaporizhzhia. Per Mosca si è trattato invece di un attacco deliberato. L'AIEA ha espresso preoccupazione e richiesto di poter accedere al sito per esaminare l'edificio delle turbine colpito. La cronaca è il caso della bambina di 2 anni trovata morta a Bordighera, provincia di Imperia, lo scorso febbraio. Dopo la madre è arrestato anche il compagno.
6: Già indagato a piede libero, Manuel Iannuzzi, 42 anni, è stato arrestato ieri con l'accusa di maltrattamenti aggravati dalla morte della bambina. Nella sua casa per Rinaldo erano state trovate tracce di sangue, così come nell'auto della mamma della piccola, che ha ricevuto in carcere un'ordinanza di custodia cautelare analoga. La bambina era stata trovata morta nella casa della madre la mattina del 9 febbraio dai soccorritori chiamati dalla donna, che sosteneva che la piccola, di 2 anni, aveva difficoltà a respirare. Sul corpo della bambina erano stati trovati però alcuni lividi e macchie e il medico legale, dopo l'esame esterno, sostenne che la morte era avvenuta qualche ora prima, ovvero durante la notte. La donna interrogata in caserma disse invece che i lividi erano dovuti ad una caduta dalle scale di qualche giorno prima e di aver passato la notte tra l'8 e il 9 febbraio assieme alle 3 figlie in casa del suo nuovo compagno a Perinaldo. Al risveglio avrebbe preso le 3 bambine e sarebbe tornata a casa in macchina. Le contraddizioni della donna e la comparazione del racconto con l'analisi delle telecamere di sorveglianza portarono i carabinieri ad arrestarla, arresto che però non venne convalidato dal GIP. Il giudice emise dopo un'ordinanza di custodia cautelare in carcere e la donna venne trasferita a Genova Ponte Decimo, dove si trova tuttora. Per Giornale Radio, Laura Carchidi.
4: Un'altra donna uccisa ancora una volta per mano del partner a Ferrara, una donna di 50 anni è morta con una coltellata al petto. In manette il marito, suo coetaneo, ad allertare i carabinieri è stato lo stesso uomo. Inizialmente aveva raccontato che la moglie si era volontariamente tolta la vita. Ed è in gravissime condizioni la donna di 49 anni aggredita dal marito 53enne a Mister Bianco, Catania. L'allarme è scattato quando una delle figlie della coppia ha contattato il 112 chiedendo aiuto per la madre. L'uomo ora in carcere. Giriamo pagina. Acqua, natura e sostenibilità sono i tre elementi che caratterizzano l'offerta turistica del Vallese, la regione svizzera, con 45 vette che superano i 4.000 metri, dove l'acqua la fa da padrone, come nella stazione termale più grande delle Alpi, dove ci porta Lucy Guntern di Vallese Turismo.
0: Leukerbad è la più grande stazione termale delle Alpi, un luogo dove ogni giorno sgorgano 3,9 milioni di litri di acqua da sorgenti naturali, e quest'acqua può essere fino a 51 gradi. E la cosa bella alla Leukerbad è che l'acqua non serve solo per il benessere, ma anche per l'energia. Stanno progettando una nuova rete di teleriscaldamento usando il calore naturale dell'acqua termale.
7: E per chi a benessere natura volesse unire stimoli culturali?
0: Per parlare di una cosa un po' più culturale, andiamo a Zermatt, sulla montagna Gornergrat, una montagna accessibile con un treno a cremaliera a più di 3.000 metri d'altitudine. Quest'estate propongono una mostra pop-up chiamata Rockstars Women on the Matterhorn. Matterhorn significa cervino in tedesco. E dunque questa mostra racconta la storia delle prime alpiniste sul cervino. È un modo anche diverso per raccontare questa montagna iconica e le sue storie umane.
4: In chiusura lo sport, il Paris Saint-Germain conquista per la seconda volta di fila la Champions League. Nella finale di Budapest l'Arsenal si arrende ai rigori, ma quella di ieri è stata una giornata da incorniciare per il tennis italiano che, pur senza Sinner, lancia tre azzurri agli ottavi del Roland Garros.
8: Di Bosco e di Riviera, di Goleada un anno fa, stavolta soffrendo, il rimonta, un palo, prima della roulette russa ai rigori. In altre parole, il Paris Saint-Germain si sbaciucchia ancora alla Champions League, un bis nella coppa più bella, sempre griffato Luis Enrique. Nella finale di Budapest si inchina l'Arsenal, 1-1 dopo 120 minuti, Havertz, penalty di Dembélé, fatale nella lotteria dal dischetto l'errore del brasiliano Gabriel. Applaudono i tifosi Gunners, oggi attesi in un milione a Londra per festeggiare la Premier. Canta il popolo PSG, impazza la festa per le strade di Parigi, cornice in questi giorni anche del Roland Garros, costretto, suo malgrado, a fare i conti con la grandeur del tennis azzurro, che pur senza Sinner piazza tre dei nostri negli ottavi dello slam sulla terra. Flavio Cobolli, versione rullo compressore, contro l'americano Tien. I due Matteo, il ritrovato Berrettini e Arnaldi, 10 ore in due in campo nelle battaglie vinte al quinto contro l'argentino Comesagna, Carne di Darderi, e il belga Collignon, nome da ciclista da grandi classiche e di cui sentiremo parlare ancora. Per Giornale Radio, Jenny De Gaetano.
4: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
9: 31 maggio 2026, buona domenica, la Chiesa ricorda la visitazione della Beata Vergine Maria. La luna è piena. Il proverbio del giorno, al contadino non far sapere quanto è buono il formaggio con le pere, ricorda come l'ignoranza, nei meno abbienti, rappresenti un ulteriore vantaggio per i più ricchi. E oggi si celebra la giornata mondiale senza tabacco. Con il sito accadeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 1279 avanti Cristo, all'età di 24 anni, Ramesse II succedeva al padre, il faraone Seti I, alla guida dell'Egitto, mentre nel 1594 moriva a Venezia Jacopo Robusti, il pittore noto come il Tintoretto. Nel 1935 il regime nazista dichiarava inabili al servizio militare tutti i cittadini ebrei, era un ulteriore passo verso la loro esclusione dalla vita attiva della Germania. E nel 1961, in seguito al referendum di ottobre, il Sudafrica diventava una repubblica indipendente. Charles Robert Schwarz era il primo ad assumere la carica di presidente. Nel 1963, relazione annuale della Banca d'Italia, che indicava in stretta creditizia e controllo della spesa pubblica la strada contro l'inflazione arrivata al 7,6%. Nel 1972, tre carabinieri, Antonio Ferrero, Donato Poveromo e Franco Don Giovanni, venivano uccisi a Peteano, in provincia di Gorizia, in un agguato con autobomba. Nel 1980, Carlo Donat Cattin si dimetteva da ministro della Sanità dopo la fuga del figlio Marco, accusato di essere uno dei capi del gruppo terrorista Prima Linea. Nel 2002 la Cassazione confermava le condanne per gli esecutori della strage di Capaci, ma annullava le pene per i presunti mandanti. Nel 2004 Damiano Cunego vinceva l'annuale edizione del Giro d'Italia di ciclismo e nel 2018, a 88 giorni dalle elezioni, il presidente Sergio Mattarella affidava nuovamente l'incarico di governo al 5 Stelle Giuseppe Conte. Sono nati il 31 maggio. Nel 1857 Achille Ratti, Papa Pio XI. Nel 1923 Ranieri III di Monaco. Nel 1930 l'attore Clint Eastwood. 80 anni fa, nel 1946, la politica e scrittrice Barbara Spinelli. E nel 1953 l'autore e cantante Fabio Concato. Sono nati oggi anche l'attrice Brooke Shields e il cantante Gigi Finizio, nel 1965, il meteorologo Paolo Corazzon, nel 1969, il regista premio Oscar Paolo Sorrentino, nel 1970, la conduttrice TV Adriana Volpe, nel 1973, e il pilota pluricampione mondiale di enduro David Knight, nato in questo giorno nel 1978. Era l'ultima segnalazione per il 31 maggio 2026. Gli altri fatti accaduti oggi nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

La domenica è il settimo giorno. Non siamo in sette va Wildlife, ma una frase che coinvolga i nostri amici penosetti posso dirla anch'io. La prendo in prestito da Dario Cassini. I 5 minuti di una donna sono come gli anni dei cani. Li devi moltiplicare per 7. Si apre per chiudere la settimana il portoncino rosa di Almanacca. Bentrovati in antenna da Marjorie Maranca. Concludiamo questa settimana di Almanacca ed andiamo alla pagina 7 circa i segreti e le ritualità che ruotano intorno alle rostelle. Oggi voglio parlarvi di un gustosissimo record di cui narra anche il Guinness dei primati. Realizzato nel cuore dell'Abruzzo a Civitella Casanova dal ristorante Macanusa, in uno stabile in cui in origine c'era un frantoio, non ristrutturato ma diremmo restaurato, vista l'atmosfera intatta ed autentica. L'arrosticino più lungo del mondo, della misura di 10 metri e 13 centimetri, è stato preparato con cura a fine estate nel 2015. È stato infatti superato il Max Spedino, realizzato dal quartiere Vanchignetta di Torino. Cosa aggiungere? Ovviamente il più classico, provare per credere.

Ecco una dichiarazione di Mr. Kun. Mio fratello Canis mi ha scritto: è stato un momento così stimolante. Quel periodo è stato un periodo piuttosto creativo per lui e per tutti noi. Ora che non c'è più, quel nome Perfect Union ha ancora più senso per me. Riguarda noi. Diceva che eravamo il genio Kunective di una band chiamata Kun and Again. Ci siamo incontrati da bambini ed è stata un'unione perfetta.

Mi ho da Simona Mattioli, anche oggi puntuale alla finestra di 7 Va World Life. Paul Gray sottolinea che i gatti sono stati messi al mondo per contraddire il dogma, secondo il quale tutte le cose sarebbero state create per servire l'uomo. Tra meno di 24 ore sulla vostra antenna di fiducia, di nuovo protagonista, il verde. E ricordate che aspetto i vostri like su Facebook page per 7 Va World Life, Chi Segnao da Simona Mattioli.

Già a 8 anni inizia a cantare nel coro della chiesa di Santa Lucia. A 11 anni ha ottenuto un'indennità e ha deciso di investirla per imparare l'inglese. Adesso parla fluentemente anche con lo spagnolo, oltre alla lingua madre, il portoghese. Ma si difende anche in italiano, con una pronuncia davvero impeccabile. Dopo aver preso lezioni di ballo dall'insegnante della madre, ha terminato a 16 anni un corso di amministrazione presso una scuola tecnica di Rio de Janeiro. Se non fosse diventata una cantante, sarebbe voluta essere una psicologa. Il suo nome d'arte è ispirato al personaggio di serie televisiva molto popolare in Brasile, Anitta.

Ariete, affari a gonfie vene. Toro, periodo di grande carriera. Gemelli, vi sentirete in perfetta forma fisica. Cancro, carichi di energia. Leone, periodo positivo per voi. Vergine, ottimo periodo per curare la vostra immagine. Bilancia, amore vero, siete in perfetta sintonia. Scorpione, sani e sereni. Sagittario, pappa e ciccia, con il vostro lui o la vostra lei. Capricorno, fortuna in arrivo. Acquario, con la vostra energia ce la farete alla grande. Pesci, attenti alla dieta. Formatisi a Los Angeles nel 1976 da alcuni dei più ricercati ed esperti session man dell'epoca, definiti da Eddie Van Halen come collettivamente i migliori musicisti sul pianeta, sono famosi non solo per le capacità tecniche in studio, ma anche per il combinare tutti gli elementi del rock, i Toto.

E con questa domenica sta per andare via un'altra settimana. Facile contare i giorni, ma Thomas Ernst Eliot ha precisato: ho misurato la vita a cucchiaini di caffè. Per gustare anche voi Alto Caffè, parabens, chiedete in radio.

0: Finisce con questa puntata un'altra intera settimana di Almanacca ed in chiusura voglio darvi questa di Mark Twain che sostiene: ci sono tre cose che una donna è capace di fare con niente: un cappello, un'insalata e una scenata. Noi della redazione rosa di 7va.fm con pochissimo facciamo Almanacca. Per tutto il resto c'è il direttorissimo e sicuramente Chico già sta preparando il come orchestrarci per i prossimi 7 giorni. Da lunedì, come sempre, di nuovo insieme. E prima di concludere questo numero in Sunday Edition, un altro disco, anticipato come d'affettuosa prassi con un bacio da Merdo Rimaranca.
1: Questa domenica chiudo un'altra settimana del catwalk in Almanacca, con il suggerimento caro ad Erin Wilson per le sue modelle. Le persone ti fisseranno, fa che il loro tempo valga la pena. E su siamoda.ml il tappeto rosso è fisso per voi.

0: Anche Radio Sax Verona aderisce al Sixteen Bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.
1: Da Merita Racciatti, il classico ben trovati in antenna, in perfetto stile, 7 va.
0: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
1: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, Organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento. Le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
0: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7va.fm/LT Radio.

0: ci siamo messi a dare i numeri per darvi voce, vento in poppa, comunicazione e tutto il resto. Molti lo chiamano cashback, ma Smartwave è molto di più. Il telefono di oggi con i vantaggi di domani. Smartwave, la possibilità di un vortice di vantaggi per lo sharing più innovativo in assoluto. Essere tra i primi conterà tantissimo. La nostra emittente ha già aderito, lo ha fatto anche per i suoi ascoltatori. Smartwave è onda furba, non spendere nulla di più e godi i frutti della comunicazione intelligente. Non perdere questa chance, contattaci subito.
1: Sono le 11:20.
2: Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Grazie.
1: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
2: Come energia che contagia. Solte esse grito che contagia.
3: 16 Radio, comunichi di più.

0: 16 Radio, la più amata in Abruzzo. 16 Radio, nella top 40 delle emittenti preferite in Italia. Fonte online radiobox.com. 16 Radio ci restituisce emozione. 16 Radio, ti arriva il nostro grazie.
1: Sanità dell'Agenzia di.
2: L'Italia segue da vicino l'emergenza sanitaria legata al virus Bundibugyo nella Repubblica Democratica del Congo. Il Ministero della Salute ha partecipato alle riunioni straordinarie convocate da OMS e Unione Europea per coordinare la risposta internazionale. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, il rischio resta basso a livello globale, ma alto nelle aree colpite dall'Africa centrale. La strategia punta su sorveglianza epidemiologica, tracciamento dei contatti, isolamento dei casi sospetti e protezione degli operatori sanitari. Anche l'Italia ha attivato misure preventive. Il Ministero ha emanato una circolare per la sorveglianza sanitaria del personale impegnato in missioni umanitarie e attività di cooperazione nelle zone colpite. Nel nostro paese oltre 3 milioni di persone affrontano i disturbi della nutrizione e dell'alimentazione, patologie complesse, spesso nascoste e silenziose, che la pandemia ha tragicamente acuito. Una sfida sanitaria, sociale e culturale che colpisce soprattutto i più giovani e coinvolge profondamente famiglia, scuola e comunità. Così il sottosegretario alla salute Marcello Gemmato in occasione dell'apertura a Bari dei lavori dell'iniziativa Nessuno ti può giudicare, la vita non è un peso, promossa dal Ministero della Salute. La scelta di Bari, ha proseguito Gemmato, rappresenta la volontà di affermare la centralità del Mezzogiorno nelle politiche di prevenzione e cura dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione, superando le disomogeneità territoriali ancora presenti tra nord e sud. Italia e India rafforzano i rapporti bilaterali con una Special Strategic Partnership. Durante la visita ufficiale a Roma del premier indiano Narendra Modi, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha firmato una dichiarazione congiunta che punta a facilitare l'ingresso di infermieri indiani nel Servizio Sanitario Nazionale. L'intesa prevede una cooperazione specifica sulla mobilità dei professionisti sanitari, con l'obiettivo di rispondere alla carenza strutturale di personale infermieristico negli ospedali italiani. Previsti programmi per favorire formazione, riconoscimento delle competenze e inserimento lavorativo degli infermieri provenienti dall'India. L'intelligenza artificiale entra sempre più nella sanità italiana e diventa uno strumento concreto anche per le farmacie ospedaliere. È quanto emerso dal corso nazionale promosso a Roma da SIFO, dedicato alle opportunità dell'intelligenza artificiale nel Servizio Sanitario Nazionale. Gli algoritmi sono già utilizzati per la gestione della logistica del farmaco, la programmazione dei fabbisogni, l'analisi dei costi e il controllo delle interazioni farmacologiche. Tra le applicazioni anche il supporto ai report di Health Technology Assessment e l'individuazione di prescrizioni inappropriate nei pazienti in politerapia. Secondo gli esperti, però, l'intelligenza artificiale non sostituirà il farmacista ospedaliero, ma potrà aiutarlo a personalizzare sempre di più le cure e migliorare l'efficienza del sistema sanitario. Al Policlinico San Matteo di Pavia un confronto tra medici, giuristi ed esperti sul futuro dell'utilizzo dei dati sanitari nella ricerca scientifica. Al centro del dibattito l'articolo 110 bis del codice privacy, che consente l'uso secondario dei dati dei pazienti per finalità di ricerca anche senza un nuovo consenso informato, nel rispetto delle tutele previste dalla legge. Secondo gli esperti, i dati clinici rappresentano uno strumento strategico per sviluppare modelli predittivi, migliorare la prevenzione e personalizzare le cure. Il San Matteo intanto viene indicato come prima best practice nazionale per l'applicazione di questo modello negli IRCS. La salute sessuale non riguarda più soltanto l'assenza di malattie, ma il benessere fisico, psicologico e relazionale della persona. È il tema al centro dell'articolo pubblicato sul Journal of Sexual Medicine dall'andrologo Giuseppe Lapera, che invita a bilanciare approcci clinici e sociali nella lettura della sessualità. Secondo l'esperto, la medicina sessuale moderna si basa su un modello biopsicosociale che tiene insieme aspetti biologici, psicologici e relazionali. Una visione che, spiega Lapera, rischia oggi di essere ridotta solo ai temi dei diritti e della parità. Per questo, conclude Lapera, è necessario promuovere una visione più completa della sessualità anche nelle scuole e nei contesti culturali, integrando educazione, diritti e conoscenze scientifiche sul comportamento umano. Tra prevenzione, cura e riabilitazione si è chiuso a Roma il terzo congresso regionale dell'Ordine dei Fisioterapisti del Lazio, ospitato dalla sede del Consiglio regionale alla Pisana. Realizzato in partnership con AFI, il congresso ha visto la partecipazione di centinaia di professionisti che si sono dati appuntamento per tracciare le linee guida di una professione che si candida a essere il motore trainante della trasformazione del sistema sanitario regionale. Al centro della due giorni, innovazione e tecnologia, dall'intelligenza artificiale alla teleriabilitazione, ma anche dolore cronico tra fibromialgia, endometriosi e riabilitazione del pavimento pelvico. Con un obiettivo chiaro, come evidenziato dalla presidente Anna Maria Servatio, fare del Lazio un modello nazionale di fisioterapia di prossimità.

0: da Merita Racciatti, il classico ben trovati in antenna in perfetto stile 7 va.
1: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
0: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unitamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento, le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
1: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7va.fm/LTRadio.
2: horas e 34 minutos. Ouça também nossa rádio no computador e no celular, através da CX Rádio. São mais de 30 mil rádios online do mundo todo. Com a CX Rádio, você pode salvar as suas rádios favoritas e ver as músicas que estão tocando no momento. O que você está esperando? Acesse já cxradio.com.br.
3: Pensando bem, eu não confio em ninguém. Mas você me dá vontade de tentar, você me dá vontade de tentar. Se eu te chamo, diz que vem. Não sei o que você tem, mas só sei que dá vontade de tocar. Só sei que dá vontade de tocar. Se eu quero, você quer, então tá tudo bem. O seu corpo no meu não conta pra ninguém. Eu não vou contar, não vou contar. Se eu quero, você quer, então tá tudo bem. O seu corpo no meu não fala pra ninguém.

da un'idea di Chico Catenacci se te va déjà vu, dagli scaffali segreti e magia mixer di Paolo Marchionne, in studio rosso Marjorie Maranca.

0: Sto sempre qui sulla vostra radio preferita. Un bacio da Marjorie Maranca.
1: Ladies and gentlemen. 7BA.FM.
2: 90 minuti dopo la mezzanotte, la luna è già alta. È il tempo di Six Kid Mix. Welcome to Caterina DJ on 16radio.it. 16radio.it.
1: Music selection by Caterina.
3: By Caterina.
2: 16radio.it.
4: Sono le 11:42.
5: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.
6: Benvenuti dove le storie prendono vita. Spegnete le luci fuori, accendete le idee. Questa è Casa Antonio.

0: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
1: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di domenica 31 maggio. Ariete, Marte e Venere continuano a sostenervi con romanticismo e passionalità. L'amore è decisamente in primo piano. La luna piena è bellissima per una partenza. Toro, è il momento di fare bilanci. Ci sono transiti positivi che possono sbloccare delle situazioni stagnanti. Tenetene conto. In serata conviene staccare la spina. Gemelli, non sempre riuscite a fare un'analisi precisa della situazione, specie da un punto di vista professionale. Rischiate di essere superficiali. In amore le cose vanno decisamente meglio. Cancro, lavoro in primo piano. Giove è straordinario per le questioni materiali e Mercurio è pronto a passare nel vostro segno e già vi sostiene. Gli amici rendono piacevole la serata. Leone, sarete generosi e forse un po' troppo ottimisti. Questo va bene in amore perché avete bisogno di ristabilire un giusto feeling. Ma sul lavoro dovreste essere più seri. La fortuna vi sorride. Vergine, Giove vicino a Venere vi rende spregiudicati sul lavoro e in amore. Però la luna non positiva vi rende distratti. Cautela anche nell'attività fisica. Bilancia, curate i vostri affari. Giove nel settore del successo è toccato da influssi molto positivi, potete ottenere grandi risultati. Scorpione, una giornata buonissima per risolvere eventuali beghe legali o burocratiche. In famiglia si respira un'atmosfera nuova. In amore non ci sono mezze misure. Sagittario, la luna piena nel vostro segno vi offre occasioni d'oro sul lavoro, vi rende intuitivi, determinati a migliorare la vostra posizione. In amore ci sono sorprese. Capricorno, la luna in Sagittario vi rende troppo rinunciatari e qualcuno potrebbe approfittarsene sul lavoro. Attenzione, in amore siete passionali al punto giusto. Acquario, giornata da sfruttare al massimo, avete transiti impegnativi in tutti i settori che però possono portare delle novità importantissime. Sul lavoro potete rinnovare un accordo. Pesci, in amore oggi ci saranno delle tensioni da smorzare, cercate una soluzione diplomatica, con le parole potete sistemare tutto. Ci sono novità per i single e con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
0: Il Music Clock dell'ora e mezza è stato offerto da Lunas Energia, luce alla comunicazione e musica a tutto gas.
2: Tun amici, benvenuti ad una nuova puntata di Mondo Tun. Oggi vi porto in un viaggio tra praterie polverose, fiabe delicate, preistoria, misteri mascherati e robot giganteschi. Cinque mondi lontanissimi tra loro, ma uniti da una sola cosa. Sigle che non abbiamo mai dimenticato. Pronti? Si parte!

0: stelle.
1: Sam è un giovane avventuriero che cavalca tra deserti, città di frontiera e banditi senza scrupoli. La serie, creata da Joe Ruby e Ken Spears, arriva in Italia alla fine degli anni 70, portando con sé tutto il fascino del West visto attraverso l'animazione. A cantare la sigla italiana è Nico Fidenco, voce inconfondibile delle sigle western, capace di farti sentire subito il rumore degli zoccoli e il vento sulla faccia.

E qui il tono cambia e diventa più dolce. Coccinella è una piccola protagonista gentile, immersa in un mondo fatto di natura, emozioni semplici e amicizia. La serie prodotta dallo studio Tatsunoko arriva in Italia nei primi anni Ottanta e conquista il pubblico più giovane con la sua delicatezza. La sigla italiana è cantata dai Cavalieri del Re, che le regalano una melodia tenera, quasi una ninna nanna, capace ancora oggi di riportarci all'infanzia.

E con Jatrus torniamo indietro nel tempo fino all'alba dell'umanità. Creato dal maestro Osamu Tezuka, il cartone racconta le avventure di un bambino preistorico curioso e coraggioso, alle prese con dinosauri, tribù rivali e un mondo tutto da scoprire. In Italia arriva alla fine degli anni 70, accompagnato da una sigla italiana cantata da Sara e Co, con la collaborazione dei Super Robots, che riesce a unire energia, coro e spirito d'avventura.

mistero, intrighi e un eroe mascherato che combatte nell'ombra. Il Tulipano Nero nasce da un adattamento animato ispirato al celebre romanzo di Alexandre Dumas e arriva in Italia negli anni Ottanta. Il protagonista si muove tra giustizia e segreti con un'aura elegante e malinconica. La sigla italiana è cantata da Cristina D'Avena, che qui mostra un lato più intenso e affascinante della sua voce.

E chiudiamo in grande stile con il super robot. God Sigma, prodotto dalla Toei Animation, arriva in Italia all'inizio degli anni Ottanta e diventa subito uno dei simboli dell'epoca dei robot componibili. Tre veicoli che si uniscono a una squadra di eroi e la Terra da difendere. La sigla italiana cantata da Monelli Spaziali è pura adrenalina, una di quelle che ti facevano correre davanti alla TV appena partivano le prime note.

0: Tutti amici, siamo in chiusura e per oggi il nostro viaggio si ferma qui. Grazie per aver viaggiato con noi. Alla prossima puntata di Mondo Toon.
1: Ed ora ti sblocco un ricordo. A voi, la sigla della settimana.

0: Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.
1: Da Meritara Chat, il classico ben trovato in antenna in perfetto stile 7 va.
0: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
1: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, Organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento, le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
0: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7va.fm/LTRadio.

0: La mission di Sia Moda Italia ed Oxy Media è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alteradio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oxy Media sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.
1: Sono le 12 e 14 minuti.
2: Music Clock 7va Digital Radio. Music Clock, allora è stato il disco del momento.

0: Turner e con infarto.
1: Cosa vuoi fare?
2: E la verità appartiene a 7 miliardi di persone.
0: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Due minuti, un libro.
5: Eccomi, sono Gianluca Melilli. Bentrovate, bentrovati. Certe storie non nascono da un fatto, ma da un silenzio. Da ciò che non è stato detto, da chi non è stato cercato, da un vuoto che qualcuno ha chiamato normalità. Oggi Due Minuti un Libro vi porta dentro un romanzo dove il passato non è archivio, è una ferita aperta. E ogni pagina è un tentativo di capire chi eravamo prima che qualcuno decidesse per noi. Se anche tu scrivi storie che nascono dal non detto, qui su Due Minuti un Libro ti diamo voce. Vieni a trovarci su dueminutiunlibro.it. Ti aspettiamo. Ed è con l'inizio di una nuova storia per l'autore del commissario Ricciardi. La penna è di Maurizio De Giovanni, si chiama L'orologiaio di Brest. Il tempo per alcuni è una corsa incessante, per altri un passo lento e incerto. Per qualcuno invece si è arrestato per sempre. E la storia d'Italia è un filo spezzato, un orologio fermo alla stagione del piombo e del sangue. In questo silenzio immobile sono immersi Vera e Andrea. Ha il destino scritto nel nome, Vera. Lavora come giornalista per un quotidiano locale e considera la ricerca della verità una missione. Ma a 40 anni si ritrova con un lavoro insoddisfacente e precario, i dubbi di aver sbagliato tutto ad affollarle la mente e una scoperta sconvolgente con cui fare i conti. Il professor Andrea Malchiodi di anni ne ha 43 e ha incassato le delusioni di una carriera accademica spezzata da uno scandalo in cui è stato ingiustamente coinvolto, insieme all'amarezza per un matrimonio finito. A separarlo dalla moglie e dalla figlia c'è un oceano di incomprensione. Ad affliggerlo il dolore per la malattia della madre che lo ha cresciuto da sola. Un giorno, come tanti, Andrea si trova davanti a Vera. La giornalista lo mette a parte di un'incredibile rivelazione. C'è qualcosa che li lega. Un fatto di sangue accaduto 4 decenni prima. Una ferita nel lontano passato di lei che riscrive il passato di lui. E da quel momento, per Andrea, tutto cambia. Di Maurizio De Giovanni, L'orologiaio di Brest. Feltrinelli.
6: Il GR politico dell'agenzia Dire.
7: Due feriti in Romania, dove un drone russo ha colpito un palazzo durante un attacco alle infrastrutture ucraine vicino al confine. La NATO condanna la sconsideratezza di Mosca, confermando che continuerà a rafforzare le difese contro tutte le minacce. In Italia la premier Giorgia Meloni parla di atto gravissimo che dimostra come questa guerra non risparmi nessuno. Il ministro della difesa Guido Crosetto esprime condanna per una irresponsabilità escalation che non può essere tollerata. La segretaria del PD Elly Schlein sottolinea la inaccettabile violazione dello spazio aereo europeo e chiede che la comunità internazionale faccia ogni sforzo per fermare questa escalation. L'Italia ritiene che la situazione nell'Africa centrale collegata al recente focolaio di virus Ebola richieda la massima attenzione. Per questo la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha scritto ai vertici europei per sollecitare un coordinamento rafforzato della vigilanza alle frontiere attraverso regole comuni. Meloni propone l'inserimento del tema al Consiglio europeo del 18-19 giugno. Infine, questo fine settimana, l'Italia invierà a Kinshasa, nella Repubblica Democratica del Congo, una squadra di esperti dell'Istituto Spallanzani per fornire assistenza tecnica, consegnare materiale sanitario e rafforzare la sorveglianza. Ad aprile crescono gli occupati, calano disoccupati e inattivi. Il numero di occupati registrato dall'Istat è pari a 24.337.000, in crescita rispetto al mese precedente dello 0,5% e di 269.000 rispetto a un anno fa. Il tasso di occupazione raggiunge così quota 63,1%. La disoccupazione e gli inattivi calano rispettivamente al 5,1% e 33,4%. Un dato molto importante che conferma un record storico: non c'erano mai

state così tante persone al lavoro nella nostra nazione, ha rivendicato la premier Giorgia Meloni. La sinistra ha sempre detto di voler combattere il precariato, la destra lo sta facendo, ha concluso la presidente del Consiglio. Evoca il rischio stagnazione e recessione, chiede di interrompere la fuga dei giovani dall'Italia e raccomanda di governare l'intelligenza artificiale con regole condivise a livello globale. Il governatore di Banca Italia, Fabio Panetta, si rivolge così al mondo produttivo e finanziario e nelle considerazioni finali promuove le misure mirate e temporanee di sostegno a famiglie e imprese contro i rincari dovuti agli aumenti del costo dell'energia. Ma queste vanno affiancate interventi strutturali, precisa il numero uno di Via Nazionale, che poi sferza l'Unione Europea. Deve saper costruire soluzioni all'altezza della propria dimensione economica e delle proprie responsabilità globali.

0: sa benissimo come sorprendere la tua immaginazione.
1: Sapevate della copulazione di Almiro? Secondo questa antica leggenda, Almiro, un essere enigmatico, fu espulso dal regno celeste e dalla terra stessa. Rifiutando di cercare rifugio negli inferi, decise di scomparire dalle radici del mondo, ritirandosi per 1000 anni nelle misteriose grotte che oggi noi chiamiamo Caraibi. In questo periodo di esilio, Almiro, afflitto dalla solitudine e dalla ricerca incessante, non riuscì mai a trovare una compagna che soddisfacesse la sua intensa brama di compagnia. Una brama che non conosceva tregua. Così, determinato a colmare il vuoto che lo tormentava, Almiro prese una decisione insolita. Decise di scegliere l'animale più lento, la tartaruga, e per 100 notti consecutive, senza riposo né pausa, costrinse la povera creatura a un coito ripetuto. La tartaruga, dopo questo intenso periodo, diede alla luce una creatura straordinaria, un essere umano nato da un uovo, ma portava con sé lo spirito animale della tartaruga e la sua lentezza intrinseca. E da questo straordinario evento, si dice che siano nate nuove specie, caratterizzate dalla stessa lentezza che li collega alla leggenda di Almiro. Tra queste specie, si includono i lavoratori della previdenza sociale, gli addetti al servizio clienti, il personale delle banche, dell'acqua e delle fognature, delle poste. Inoltre, si narra che anche coloro che riparano il wifi e tutti coloro che lavorano per il governo siano discendenti di Almiro.
2: Da Merita Racciatti, il classico ben trovati in antenna, in perfetto stile, 7 va.
0: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
2: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento. Le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
0: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7va.fm/LT Radio.

La prima volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che riesci a farcela da solo. La prima volta che voli. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue. La prima volta e per sempre. Avis.it.

0: Sono le 12 e 35 minuti.
1: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora e mezza è stato offerto da Lunas Energia, luce alla comunicazione e musica a tutto gas.
1: 31 maggio 2026, buona domenica, la Chiesa ricorda la visitazione della Beata Vergine Maria. La luna è piena. Il proverbio del giorno, al contadino non far sapere quanto è buono il formaggio con le pere, ricorda come l'ignoranza, nei meno abbienti, rappresenti un ulteriore vantaggio per i più ricchi. E oggi si celebra la giornata mondiale senza tabacco. Con il sito accadeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 1279 avanti Cristo, all'età di 24 anni, Ramesse II succedeva al padre, il faraone Seti I, alla guida dell'Egitto, mentre nel 1594 moriva a Venezia Jacopo Robusti, il pittore noto come il Tintoretto. Nel 1935 il regime nazista dichiarava inabili al servizio militare tutti i cittadini ebrei. Era un ulteriore passo verso la loro esclusione dalla vita attiva della Germania. E nel 1961, in seguito al referendum di ottobre, il Sudafrica diventava una repubblica indipendente. Charles Robert Swartz era il primo ad assumere la carica di presidente. Nel 1963, relazione annuale della Banca d'Italia, che indicava in stretta creditizia e controllo della spesa pubblica la strada contro l'inflazione arrivata al 7,6%. Nel 1972, tre carabinieri, Antonio Ferrero, Donato Poveromo e Franco Don Giovanni, venivano uccisi a Peteano, in provincia di Gorizia, in un agguato con autobomba. Nel 1980, Carlo Donat Cattin si dimetteva da ministro della Sanità dopo la fuga del figlio Marco, accusato di essere uno dei capi del gruppo terrorista Prima Linea. Nel 2002 la Cassazione confermava le condanne per gli esecutori della strage di Capaci, ma annullava le pene per i presunti mandanti. Nel 2004 Damiano Cunego vinceva l'annuale edizione del Giro d'Italia di ciclismo e nel 2018, a 88 giorni dalle elezioni, il presidente Sergio Mattarella affidava nuovamente l'incarico di governo al 5 Stelle Giuseppe Conte. Sono nati il 31 maggio, nel 1857 Achille Ratti, Papa Pio XI, nel 1923 Ranieri III di Monaco, nel 1930 l'attore Clint Eastwood, 80 anni fa, nel 1946, la politica e scrittrice Barbara Spinelli e nel 1953 l'autore e cantante Fabio Concato. Sono nati oggi anche l'attrice Brooke Shields e il cantante Gigi Finizio, nel 1965, il meteorologo Paolo Corazzon, nel 1969, il regista premio Oscar Paolo Sorrentino, nel 1970, la conduttrice TV Adriana Volpe, nel 1973, e il pilota pluricampione mondiale di enduro David Knight, nato in questo giorno nel 1978. Era l'ultima segnalazione per il 31 maggio 2026. Gli altri fatti accaduti oggi nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

La domenica è il settimo giorno. Non siamo in sette va wildlife, ma una frase che coinvolga i nostri amici penosetti posso dirla anch'io. La prendo in prestito da Dario Cassini. I 5 minuti di una donna sono come gli anni dei cani. Mi devi moltiplicare per 7. Si apre per chiudere la settimana il portoncino rosa di Almanacca. Bentrovati in antenna da Marjorie Maranca. Concludiamo questa settimana di Almanacca ed andiamo alla pagina 7 circa i segreti e le ritualità che ruotano intorno alle rostelle. Oggi voglio parlarvi di un gustosissimo record di cui narra anche il Guinness dei primati. Realizzato nel cuore dell'Abruzzo a Civitella Casanova dal ristorante Macanusa, in uno stabile in cui in origine c'era un frantoio, non ristrutturato ma diremmo restaurato, vista l'atmosfera intatta ed autentica. L'arrosticino più lungo del mondo, della misura di 10 metri e 13 centimetri, è stato preparato con cura a fine estate nel 2015. È stato infatti superato il Max Spedino, realizzato dal quartiere Vanchignetta di Torino. Cosa aggiungere? Ovviamente il più classico, provare per credere.

Ecco una dichiarazione di Mr. Kung. Mio fratello Kalis mi ha scritto: è stato un momento così stimolante. Quel periodo è stato un periodo piuttosto creativo per lui e per tutti noi. Ora che non c'è più, quel nome Perfect Union ha ancora più senso per me. Riguarda noi. Diceva che eravamo il genio Kunective di una band chiamata Kun and Gain. Ci siamo incontrati da bambini ed è stata un'unione perfetta.

Mi auguro Simona Mattioli, anche oggi puntuale alla finestra di 7va Wildlife. Paul Gray sottolinea che i gatti sono stati messi al mondo per contraddire il dogma secondo il quale tutte le cose sarebbero state create per servire l'uomo. Tra meno di 24 ore sulla vostra antenna di fiducia, di nuovo protagonista, il verde. E ricordate che aspetto i vostri like su Facebook page per 7va Wildlife, chi se miau da Simona Mattioli.

già 8 anni inizia a cantare nel coro della chiesa di Santa Lucia. A 11 anni ha ottenuto un'indennità e ha deciso di investirla per imparare l'inglese. Adesso parla fluentemente anche con lo spagnolo, oltre alla lingua madre, il portoghese. Ma si difende anche in italiano, con una pronuncia davvero impeccabile. Dopo aver preso lezioni di ballo dall'insegnante della madre, ha terminato a 16 anni un corso di amministrazione presso una scuola tecnica di Rio de Janeiro. Se non fosse diventata una cantante, sarebbe voluta essere una psicologa. Il suo nome d'arte è ispirato al personaggio di serie televisiva molto popolare in Brasile, Anitta.

Ariete, affari a gonfie vene. Toro, periodo di grande carriera. Gemelli, vi sentirete in perfetta forma fisica. Cancro, carichi di energia. Leone, periodo positivo per voi. Vergine, ottimo periodo per curare la vostra immagine. Bilancia, amore vero, siete in perfetta sintonia. Scorpione, sani e sereni. Sagittario, pappa e ciccia, con il vostro lui o la vostra lei. Capricorno, fortuna in arrivo. Acquario, con la vostra energia ce la farete alla grande. Pesci, attenti alla dieta. Formatisi a Los Angeles nel 1976 da alcuni dei più ricercati ed esperti sessionmen dell'epoca, definiti da Eddie Van Halen come collettivamente i migliori musicisti sul pianeta, sono famosi non solo per le capacità tecniche in studio, ma anche per il combinare tutti gli elementi del rock, i Toto.

E con questa domenica sta per andare via un'altra settimana. Facile contare i giorni, ma Thomas Stearns Eliot ha precisato: ho misurato la vita a cucchiaini di caffè. Per gustare anche voi Alto Caffè Parabens, chiedete in radio.

0: Finisce con questa puntata un'altra intera settimana di Almanacca ed in chiusura voglio darvi questa di Mark Twain che sostiene: ci sono tre cose che una donna è capace di fare con niente: un cappello, un'insalata e una scenata. Noi della redazione rosa di 7va.fm con pochissimo facciamo Almanacca. Per tutto il resto c'è il direttorissimo e sicuramente Chico già sta preparando il come orchestrarci per i prossimi 7 giorni. Da lunedì, come sempre, di nuovo insieme. E prima di concludere questo numero in Sunday Edition, un altro disco, anticipato come d'affettuosa prassi con un bacio da Merdo Rimaranca.
1: Questa domenica chiudo un'altra settimana del catwalk in Almanacca, con il suggerimento caro ad Erin Wilson per le sue modelle. Le persone ti fisseranno, fa che il loro tempo valga la pena. E su siamoda.ml il tappeto rosso è fisso per voi.

0: da Merita Racciatti, il classico ben trovato in antenna in perfetto stile 7 va.
1: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
0: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, Organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento, le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
1: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7va.fm/LTRadio.

giovedì serata caraibica a Zanzibar Pineto, con musica a colori e animazione. DJ Caliente in console. In pista Mirko e Serena vi aspettano per ballare con voi. A cena la croccante pinsa in tanti gusti o gustosi panini. Direzione artistica Luca Giuliano. Ingresso

0: Sono le 13 e 12 minuti.
1: Music Clock.
2: Se te va, Digital Radio.
1: Music Clock. Allora è stato il disco del momento.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la SIM che manda sulla cresta dell'onda.
1: Seggi assegnati interamente con il proporzionale. Premio di maggioranza per la coalizione che supera il 42% e non più il 40% in entrambe le Camere. Soglia di sbarramento al 3% per i partiti in coalizione. Indicazione del nome del candidato Premier. No ai ballottaggi e alle preferenze. In Commissione Affari Costituzionali la maggioranza ha presentato un nuovo testo di legge elettorale che dal 26 giugno andrà in aula. L'obiettivo è approvarlo alla Camera entro luglio e al Senato entro agosto. L'opposizione ha denunciato il colpo di mano. Si piegano le regole democratiche a un interesse di parte, hanno affermato i capogruppo di minoranza. La crisi Electrolux è stata affrontata in Commissione Lavoro alla Camera, dove si è discusso il piano di 1.719 esuberi annunciati l'11 maggio dalla multinazionale svedese. Il piano è inaccettabile perché ha una visione finanziaria e non produttiva e non dà una prospettiva.

ancora sottosegretario. Lo ha detto il deputato di Fratelli d'Italia ed ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro, ascoltato in commissione antimafia sulla vicenda del ristorante Bistecceria d'Italia e in particolare sui rapporti con Mauro Caroccia, condannato a 4 anni in via definitiva per intestazione fittizia di beni, con l'aggravante dell'associazione mafiosa nell'ambito delle indagini sul clan camorristico dei Senese. La titolare del ristorante è la figlia del prestanome. Sono vittima anch'io, ha detto Del Mastro. Notaio e commercialista non mi hanno allertato e nessuno degli apparati ministeriali si è accorto delle irregolarità legate al riciclaggio di denaro. In Commissione Affari Costituzionali proseguono le audizioni sugli schemi di intesa preliminare tra il Governo e le regioni Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia. Mentre le opposizioni dicono è necessario garantire i LEP perché sono qualcosa di sostanziale, contemporaneamente però presentano 1000 emendamenti ostruzionistici per rallentare il percorso DDL delega LEP, ha affermato il ministro per gli affari regionali e le autonomie Roberto Calderoli. Piuttosto che contestare quelle regioni che dicono io con gli stessi soldi sono in grado di fare di più, ha osservato il ministro, bisognerebbe chiedere a quelle che con le stesse risorse fanno meno di garantire il servizio quantomeno come fanno le altre.

0: anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.
1: Da Merita Racciatti, il classico ben trovati in antenna, in perfetto stile, 7 va.
0: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
1: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento. Le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
0: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana.
2: From 7va.fm/altiradio.
3: Horas e 22 minutos.
4: Ouça também nossa rádio no computador e no celular, através da CX Rádio. São mais de 30 mil rádios online do mundo todo. Com a CX Rádio, você pode salvar as suas rádios favoritas e ver as músicas que estão tocando no momento. O que você está esperando? Acesse já cxradio.com.br.
5: Pensando bem, eu não confio em ninguém. Mas você me dá vontade de tentar, você me dá vontade de tentar. Se eu te chamo, diz que vem, não sei o que você tem. Mas só sei que dá vontade de tocar, só sei que dá vontade de tocar. Se eu quero, você quer, então tá tudo bem. O seu corpo no meu não conta pra

0: La mission di Sia Moda Italia ed Oximedia è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alteradio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oximedia sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.
1: 16 Radio, comunichi di più.

0: Ladies and
1: gentlemen. 7BA.FM.
2: 90 minuti dopo la mezzanotte, la luna è già alta. È il tempo di Six Kid Mix. Welcome Ekaterina DJ on 16radio.it. 16radio.it.
1: Music selection by Ekaterina.
2: By Ekaterina. 16radio.it.

0: Sono le 13 e 35 minuti.
1: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.
2: Ciao, sono Leo Teneriello. Un saluto agli amici di Help Music, di 7va.fm e di alteradio.it Golden Station Club. Ecco la mia ultima traccia, Perle.
3: Come un perditempo, un fanfarone, un quadro dentro una stazione, innamorato della vita, sognatore anche in salita, fuori moda come Giuda, come una vecchia strada vuota.

0: Questa è Ram 7 Vaccio 5. Ram 7 Vaccio 5. It's just the radio, darling, just the radio and your runaway imagination. Just the radio, darling, just the radio, we could turn away to another station. Dalla redazione di 7 va a Roma, Giulia Mancini, va ora in onda Ram 7 Vaccio 5.
1: Eccoci qua, starter di puntata, la Ram 7 Vaccio 5 non si ferma mai. Questo avviene anche e soprattutto per via dei vostri consensi che vanno ringraziati senza meno. Cioè senza che nessuno meni qualcun altro. No dai, a parte gli scherzi, è proprio grazie ai vostri consensi che troviamo sempre posto inamovibile all'interno del palinsesto della vostra emittente di fiducia. E ringraziamo gli staff, le direzioni, tutti quanti i DJ, tutte le anime che vanno a dar vita ed animazione per l'appunto all'organigramma di quello che è il gruppo di messa in onda di ogni singola emittente, perché la vostra emittente è una delle alte radio collegate con la redazione di 7va.fm, diciamo sempre oltre 80, in realtà dall'ultimo censimento siamo arrivati a 137. E comunque non è i numeri che dobbiamo dare, ma l'ottima musica.

Eccoci qua, fino all'ultima nota, come promesso nel corso dell'arco settimanale, special blend, le title track dell'album di Body Rocker. Ma attenzione al pericolo in jeans, Red Earth Rock and Roll.

Allora, Olinio Stefogheira, e non l'abbiamo fatto in tempo perché Giuliana prende subito il microfono a salutare Jean Rodriguez, ma facciamo in tempo benissimo a farlo in

della misura unitamente a quello dell'energia, Taiketto, che tornano con il loro tipicissimo sound, Closer to the Sun, l'album Stars With a Feeling, la traccia in posizione argento. Inamovibili dalla zona oro invece i Super Pooh, che hanno già iniziato a percorrere tutta l'Italia, poi andranno anche

0: Trasmesso RAM 7 VA 5 per 7 VA e 7 VA.it, Giulia Mancini, redazione di Roma. Il Music Clock dell'ora e mezza è stato offerto da Lunas Energia, luce alla comunicazione e musica a tutto gas.
1: Da Merita Racciatti, il classico ben trovati in antenna in perfetto stile 7 va.
0: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
1: Sfileremo ad Isola dell'Iri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento. Le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
0: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7va.fm/LT Radio.

0: e sa benissimo come sorprendere la tua immaginazione.
1: How can I help you?
2: 16 Radio presenta Cine Viaggiando e trasformi la tua vacanza in un film. Una troupe cinematografica trasformerà Roma in un set solo per te.
1: How can I help you?
2: 16 Radio, la voce dei professionisti del turismo.
3: Sono le 14 e 10 minuti.
4: Music Clock.
5: Sette va. Digital Radio.
4: Music Clock. Allora è stato il disco del momento.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: Un'energia che contagia. Solti ese grito che contagia.
2: 16 Radio, comunichi di più.
3: Il GR Mondo High Tech dell'agenzia Dire.
4: Oggi c'è un nemico invisibile che mi preoccupa molto e che mette a rischio la vostra socialità, la vostra capacità di apprendimento, il vostro sonno, in sintesi la vostra salute. Parlo della dipendenza da smartphone e tecnologie. Passate sempre più tempo sui dispositivi mobili. La tecnologia è un elemento prezioso, spesso un grande supporto. Non dobbiamo demonizzarla, ma vi faccio un appello: non dovete consentirle di dominare le vostre giovani vite. Lo ha affermato il ministro della Salute Orazio Schillaci parlando a Roma a Palazzo Chigi nel corso dell'evento conclusivo della seconda edizione del concorso nazionale No alla droga, no ad ogni forma di dipendenza. Anche su questo tema le istituzioni si stanno spendendo per supportare voi e le vostre famiglie nel comprendere meglio i rischi che si corrono abusando delle tecnologie. L'attenzione sul tema è massima. Tutelare è un nostro impegno prioritario, ha aggiunto il ministro. Nuovo deciso passo avanti per la rete italiana delle colonnine per auto elettriche. Secondo il monitoraggio trimestrale di MotoSe, al 31 marzo sono 78.253 i punti di ricarica a uso pubblico installati nella penisola, in aumento di 12.261 unità nei 12 mesi e di 5.206 unità solo dall'inizio dell'anno. Insieme alle colonnine totali continua a crescere la quota delle installazioni ad alta e altissima potenza. Il 64% dei punti di ricarica posati negli ultimi 12 mesi è di tipo veloce e ultraveloce, a fronte del 50% di share registrato da questo tipo di infrastrutture l'anno precedente. I punti di ricarica sulle autostrade raggiungono intanto quota 1.461 unità, dai 942 del marzo 2024 e i 559 del marzo 2023, di cui l'87% è di tipo veloce in corrente continua e il 61% supera i 150 kW di potenza. Ferrari ha svelato Luce, la prima auto del cavallino rampante completamente elettrica, all'inizio di un nuovo capitolo nella storia di eccellenza ingegneristica e innovazione, come hanno detto dalla casa di Maranello. Il mercato non ha gradito, però è il giorno della presentazione a Piazza Affari. Le azioni Ferrari hanno chiuso gli scambi in ribasso dell'8,37% a 284,05 euro, bruciando 5 miliardi di euro. Un valore che corrisponde al costo di circa 9.000 nuove Ferrari Luce. Il prezzo di partenza è stato infatti fissato a 550.000 euro, ben al di sopra del modello più costoso attualmente presente nella gamma Ferrari, la Testa Rossa, che costa 460.000 euro. La vettura ha 4 porte e 5 sedili, è spinta da 4 motori elettrici, uno per ruota, ed è equipaggiata con una batteria ad alta capacità da 122 kWh. Le prestazioni sono ai vertici della categoria: 0-100 km in 2,5 secondi e velocità massima superiore ai 310 con un'autonomia superiore ai 530 km. La NASA ha annunciato di aver selezionato la Venturi Astrolab come una delle due aziende che forniranno un rover lunare con equipaggio per la missione di Artemis. L'obiettivo dell'Agenzia Spaziale Statunitense è quello di stabilire una mobilità di superficie stabile al polo sud lunare. Il nuovo veicolo si baserà su tecnologie cruciali progettate e prodotte da Venturi Space. Il rover CLV-1, spiega l'azienda che lo realizzerà, è stato sviluppato in risposta al nuovo approccio della NASA alla mobilità sulla superficie lunare, che prevede rover

0: da Merita Racciatti, il classico ben trovati in antenna, in perfetto stile, 7 va.
1: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
0: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento, le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
1: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7va.fm/LTRadio.

0: Anche Radio Bellezza Italiana aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.
1: Da un'idea di Chico Catenacci se te va déjà vu, dagli scaffali segreti e magia al mixer di Paolo Marchionne, in studio rosso Marjorie Maranca.

0: La mission di Sia Moda Italia ed Oxy Media è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alteradio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradi attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oxy Media sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.
1: 16 Radio, comunichi di più.

0: Sono le 14 e 35 minuti.
1: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.
2: Ciao, sono Totò. Un saluto agli amici di Happy Music, di 7va.fm e di alteradio.it, Gold Club. Ecco il mio nuovo brano dal titolo Baila Tentación. Buona musica!

0: habitación.
1: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smart Wave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.

0: a una certa ora della notte.
1: Pronto?
2: Se te va a DJ Mix, tutte le sere dalle 23.
1: Ah, è lei!
2: Al mixer Paolo Marchionne.
1: Hai sentito?
3: Oddio, mia, pena. No, vorrei che tu pensassi che io e...
1: Luca!
3: Scherzavo, l'ho fatto per divertire la piccina.
4: 16 Radio, comunichi di più.

0: da Merita Racciotti, il classico ben trovato in antenna in perfetto stile 7 va.
1: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
0: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unitamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Siamo all'Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento, le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
1: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7va.fm/LT Radio.

Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.

0: Benvenuti al talk show Casa Antonio. Preparati all'intervista, mettiti comodo, indossa il sorriso.
1: Sono Antonio Gentile, torna il talk show Casa Antonio. Un talk show dove parleremo di tante tante belle cose. Parleremo di musica, sport, attualità. Inviteremo personaggi dello spettacolo, attori, comici. Inviteremo tutte quelle persone che hanno qualcosa da raccontare. Tante novità. Parleremo di moda, di Mistele sotto la cascata, moda città della cascata, l'intervento di un editore come Chico Catenacci che arriverà con il gruppo editoriale 7va.fm. Tante novità, tante radio, più di 80 radio unite in un network fantastico. Quindi state collegati con noi, seguiteci su Radio Bellezza Italiana, su White Smile Radio e tutto il gruppo di 7va.fm. Mi raccomando, Casa Antonio, il talk show che arriva per farvi sorridere.
2: Se dici radio, comunichi di più.

0: Guaraná Antártica Zero. É tanto sabor que nem parece zero. Experimente.
1: Sono le 15 e 5 minuti.
2: Music Clock.
3: Sette va. Digital Radio.
2: Music Clock. Allora esatto, è il disco del momento.

0: Grazie.
1: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
2: 2 minuti, un libro.
3: Ci sono scoperte che cambiano tutto ciò che credevamo di sapere. Oggetti impossibili nei posti sbagliati, mappe che non dovrebbero esistere, conoscenze che appartengono a un'epoca che non le possedeva. Ben trovati, sono Gianluca Melilli. Questa è 2 minuti un libro, la vostra pausa quotidiana tra le pagine. Se anche tu scrivi thriller che mescolano storia e mistero, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it. Ti mettiamo a disposizione tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo. Eccoci intanto con il nuovo adrenalinico romanzo di un autore da 3,5 milioni di copie vendute in Italia. Lui è Glenn Cooper. Il titolo del libro è Le chiavi del cosmo. Andiamo subito nella storia. Archeologo di fama, abituato ad affrontare ogni sfida con rigore accademico, David Burke non è nuovo ai misteri. Eppure lì, in un cunicolo mai esplorato di Derinkuyu, la leggendaria città sotterranea del cuore della Cappadocia, in cui nessuno metteva piedi da oltre 2000 anni, c'è qualcosa che sfugge a ogni logica. Tra la polvere giace infatti un congegno di bronzo, sul quale è incisa una mappa del mondo in cui compaiono tutti i continenti e gli oceani, anche quelli allora sconosciuti. Per risolvere quell'enigma, David dovrà abbandonare tutte le sue certezze e intraprendere un viaggio che lo porterà dalla Turchia alla Grecia, dall'Inghilterra alla Germania, seguendo gli indizi lasciati dalle persone che nei secoli hanno custodito quel segreto. Perché ci sono oggetti troppo pericolosi per essere usati. Oggetti così potenti da racchiudere in sé passato, presente e futuro. Perché forse la nostra storia è già stata scritta. E chi troverà le chiavi leggerà il nostro destino. Le chiavi del cosmo di Glenn Cooper, Edizioni Nord.
4: Una temporanea rimonta dell'alta pressione garantisce all'Italia un tempo asciutto praticamente ovunque. In mattinata gli unici disturbi interesseranno l'arco alpino di confine e le regioni tirreniche, dalla Toscana alla Calabria, settori dove non sono da escludere anche delle deboli precipitazioni a carattere irregolare. Per il resto soleggiato, con cieli parzialmente nuvolosi. Nel pomeriggio situazione quasi invariata, con potenziali fenomeni sulle medesime zone, ma sempre di debole intensità. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
5: GRS Week, l'approfondimento, il punto di vista del giornale radiosociale sui fatti di attualità e cronaca in Italia e nel mondo.
6: Bentrovati all'ascolto del GRS Week da Fabio Piccolino. All'indomani dell'attacco di Stati Uniti e Israele all'Iran, il Forum Nazionale del Terzo Settore aveva presentato un documento dal titolo «Si vince solo con la pace e il diritto», una presa di posizione della società civile italiana per condannare l'espansione della violenza e il crollo degli accordi e delle regole internazionali e per lanciare un appello alle istituzioni italiane ed europee affinché al primo posto venissero messe la pace e le persone coinvolte. 2 mesi dopo, la situazione internazionale è sempre drammatica, nonostante si sia aperto lo spiraglio dei negoziati. L'assemblea dei soci del Forum Nazionale del Terzo Settore, che si è svolta lo scorso 27 maggio, è stata l'occasione per ribadire le posizioni espresse in precedenza e per fare il punto della situazione. Il documento è ancora attuale? E quale ruolo deve avere il terzo settore in questa fase? Ascoltiamo Stefano Tassinari di ACLI, referente pace per il Forum del Terzo Settore.
7: Questo documento noi l'abbiamo scritto 2 mesi fa. In realtà, purtroppo è ancora molto attuale e in particolare se vogliamo arrivare a una pressione forte, diciamo che sia determinante, tocco 4 aspetti che credo siano più importanti un po' di altri. Il primo è il primo, che devono seguire delle sanzioni. La diplomazia non può essere la parola buttata lì, cioè non ci possono essere doppi standard. Alla Russia sono state fatte un tot di sanzioni, sono arrivate addirittura a bloccare i beni finanziari e nei confronti di Israele di fatto non ci sono sanzioni vere e proprie. In particolare dovrebbero cessare non solo la fornitura di armi a tutti i paesi in conflitto, Poi il riconoscimento dello Stato di Palestina. Ma guardate, non è un problema di fare uno sgarro a qualcuno. Se si vuole arrivare a dei tavoli di accordo, ai tavoli di pace, l'ONU stessa è nata per dare un diritto di tribuna. La politica non permette degli spazi vuoti. E l'ultimo passaggio è la conferenza di pace, accompagnata da un graduale riduzione multilaterale delle armi. Non si può solo pensare che noi poniamo la questione del nucleare giustamente all'Iran e poi non apriamo un processo di disarmo complessivo del territorio. Prima di tutte vengono le persone, questa è già una scelta anche politica, etica e anche strategica, cioè per noi la società civile organizzata è ciò che distingue le democrazie dalle dittature, cioè siamo innanzitutto vicini alle persone, alle vittime a prescindere dalla loro parte. Servono innanzitutto parole chiare e scelte conseguenti, parole e scelte chiare, e un tributo anche alla verità, non si può semplicemente dissociarsi e le condanne devono essere appunto chiare e conseguenti.
6: L'aumento delle spese militari non ha determinato una maggiore sicurezza, è necessario un cambio di paradigma. Ascoltiamo Francesco Vignarca di Rete Italiana Pace e Disarmo.
0: Le spese militari mondiali sono più che raddoppiate in 25 anni, più che raddoppiate, non solo dal 2022, dal 2001 in poi. E quindi non è un riarmo, è un continuarmo in un certo senso. E questo elemento ci fa capire che la preparazione della guerra non funziona. Perché abbiamo raddoppiato le spese militari, cioè quelle spese che ci dicono che dovrebbero preparare la pace, si vis pace in parabellum, e che invece la pace non ce la portano. Quindi anche dal punto di vista prettamente di convenienza, prettamente di elementi fattuali, empirici, non funziona. Indipendentemente da quello che pensiamo a livello morale e etico, è una ricetta che non funziona, punto. Quindi la pace positiva deve diventare strategica, una politica di sistema e una politica che parte anche dal tema della verità, una politica di non violenza. Ecco, la parola che credo oggi riassuma tutto è la politica di non violenza. Guardate che le nostre società nazionali nei paesi democratici sono oggi più sicure di quello che si era in passato. Non perché si è investito sulle armi, ma perché si è investito sulla fiducia. Noi andiamo in giro per le nostre città meno armati di quello che erano i nostri antenati, ma più sicuri di quello che erano i nostri antenati. Sono usciti i dati recenti. L'Italia è il secondo paese, solo dietro al Lussemburgo, per sicurezza in termini di omicidi per 100.000 persone di popolazione. Vi sembra che dal punto di vista mediatico sia così? Si è raccontato così? No. E perché? Perché siamo più armati dei romani o dei fiorentini o dei milanesi o dei palermitani del passato? No, perché siamo meno armati, ma ci fidiamo dell'aspetto sociale, di quella costruzione sociale che anche il terzo settore e la società civile propone. Quindi dobbiamo cambiare il paradigma strutturale e politico, cioè portare avanti una politica di non violenza.
6: Raffaele Crocco, direttore dell'Atlante delle guerre e dei conflitti nel mondo, spiega chiaramente che non c'è guerra che valga la pena combattere. Ascoltiamolo.
2: Noi sappiamo ormai con molta precisione che la guerra è la cosa più stupida che esiste. Nessuno di noi singolarmente guadagna dalla guerra, pochissimi guadagnano dalla guerra, questo è sempre stato, chi la vuole guadagna, ma noi che l'andiamo a combattere o noi che diamo il consenso a quella volontà di espansione o di guerra, non guadagniamo niente. Il massimo che può guadagnare è qualcuno che va a combattere oggi e portare a casa la pelle, non certo una maggiore ricchezza, ed è sempre stato così, eppure noi continuiamo a dare il consenso. Ecco il lavoro che noi dobbiamo fare con molta attenzione per smontare le ragioni della guerra, è proprio lavorare sul consenso. Noi come Atlante cerchiamo di fare un'informazione che appunto racconti la guerra per smontarne il consenso, per far capire che la guerra non è lo strumento utile per risolvere le cose.
6: Quale futuro dunque? Quale può essere il ruolo della società civile in questo processo? Ascoltiamo Paola Berbeglia di AOI, responsabile della Consulta Relazioni e Cooperazione Internazionale del Forum Terzo Settore.
8: L'obiezione principale che viene fatta in questi casi è: ma io che posso fare? È talmente schiacciante il desiderio di imposizione da parte dei poteri forti che materialmente qual è la mia capacità di diventare davvero un cittadino attivo e oppormi a questo? Su questo, per esempio, è interessante vedere come si muovono i giovani. C'è un sito che vi invito ad andare a vedere, si chiama Echoes of Unrest.

0: ancorarci a dei luoghi fisici in cui avvengono queste lotte. I giovani discutono di cose concrete, pratiche, quindi questo vuol dire che noi da lì dobbiamo partire da cose pratiche.
1: E con questo è tutto, approfondimenti, notizie e podcast su www.giornaleradiosociale.it.
2: Von 7 Bar FM Alter Radio All Go Day.
3: From 7 Bar.fm barra Alter Radio All Go Day.
4: From 7 Bar.fm Alter Radio All Go Day.
5: From 7BA.fm/Alter Radio All Go Day. From 7BA.fm/LT Radio.
6: Il ben trovati in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci, oltre 80 alte radio collegate con la redazione di 7va.fm. Questo è l'orario in cui sulla vostra emittente del cuore c'è lo spazio dedicato alla redazione di 7va.fm. Algo Day si occupa di tanti variegati argomenti, ma molto spesso ci occupiamo di musica. E che musica, potremmo dire, oltre ad essere la nostra preferita, è senz'altro una musica completa, ricca. Io ripeto, solo di parte, insomma, abbiamo un personaggio che appartiene di sicuro al rock, anche se le sue esplorazioni toccano varie sfaccettature. Un personaggio davvero poliedrico, impattante, davvero un piacere in tutti i sensi averla ospite. Ci stiamo riferendo a Monica Brown. Vediamo se in linea. Pronto?
7: Ciao Chico, ciao.
6: Ecco Monica, grazie per aver accettato il nostro invito. Anzi, colgo l'occasione una volta per tutte di ringraziare il nostro super Claudio Talanti, che ha fatto molto da gancio, ci ha dato questa segnalazione.
7: Assolutamente sì, anzi volevo ringraziare e volevo salutare tutta la redazione di 7va.fm. Grazie.
6: Grazie a te per aver aderito. Allora, il tema di questa puntata è una bellissima uscita molto recente, già ha destato molto interesse, il tuo nuovo singolo, ma ne parleremo tra un po' e soprattutto lo ascolteremo, perché la prassi di Algo Day è quella di avere un po' un aperitivo per conoscere quali sono altri lati della produzione dell'artista in questione. Un artista davvero, e ne daremo modo anche con soli due pezzi, perché esploreremo due territori differenti. Davvero cresciuta a pane e buona musica, perché hai a che fare con una famiglia che ha le mani in pasta nelle produzioni hollywoodiane, no? Spiegaci un po' di questo.
7: Sì, provengo da una famiglia, come hai detto tu, insomma, di musicisti. Infatti mio zio è stato il rettore dell'Università di Montreal, quindi lui ha fatto e ha composto molte musiche per film hollywoodiani. Però devo dire che io sono contraria alle raccomandazioni, quindi lui abita a Montreal tranquillamente, io faccio la mia musica qui a Roma, e c'è tanta gavetta, tanto studio, e quindi diciamo soltanto di sangue l'arte, però di raccomandazioni no. E quindi ecco questo. Salutiamo molto importante al giorno d'oggi,
6: salutiamo gli amici di Gold TV, dove io a un certo punto tempo fa mi ero imbattuto, ho visto tre matte scatenate vestite di blu e di nero, che erano le coccinelle blu e sono tuttora, credo, con questo strano combo, no? Ti sei occupata, non so se è ancora attuale il progetto, di colonne sonore addirittura dei cartoni animati, però anche là sei scatenatissima, non ti tieni a bada, sì, per dare energia anche ai bimbi, no?
7: Sì, a me mi date un microfono in mano, io faccio il panico, purtroppo è la mia vita, quindi mi scateno lì.
6: Sempre a rock va a finire, no? Comunque
7: sempre,
6: quello
7: sempre.
6: Esplorazione però reg, e qui un tema per cui forse dedicheremo qualche altra puntata: il rapporto tra maschietti e femminucce, no? Grembiulini neri e grembiulini bianchi, ai tempi miei c'erano, non so adesso come vanno in mia scuola, però insomma lì hai detto un po', cioè voi ce l'avete con noi ce l'abbiamo con voi, adesso la verità è sempre nel mezzo, proprio come quando eravamo bimbi. Quindi si è reso necessario scrivere questo pezzo pezzo in chiave reg che si intitola Non chiamarmi brava ragazza, quindi sei un po' monella, ma comunque insomma sei ribelle senz'altro di carattere.
7: Ma diciamo, l'essere monello ci può stare, però insomma non deve mancare mai alla

0: base il rispetto, e certo, negli ultimi anni sto vedendo che questo manca. Quindi diciamo che io, essendo una cantante che tocca dei temi anche sociali, non mi sto zitta, e quindi ho dovuto dire la mia proprio con questa canzone, con un genere che non avevo mai affrontato, però me la sono cavata abbastanza bene, molto interessante come pezzo.
1: Direi lo ascoltiamo. Sì, dai, sentiamolo, perché abbiamo incuriosito abbastanza. Monica Brown.

0: Sound giallo, verde e rosso, sempre presente anche nella nostra trasmissione Ammiraglia, la Ramsey va su 5. Il reggae sempre, no, gioia, correre sul posto, saltellare, ma da sempre è legato a dei temi che raccontati in musica hanno poi, come insegna il grande intramontato, intramontabile, re indimenticato Bob Marley, no? Ci sono sempre dei messaggi insieme a questo ritmo davvero coinvolgente, impossibile stare fermi. Qua in redazione hanno tutti quanti accompagnato come minimo con il piedino i più composti, le più esuberanti, non ti dico cosa hanno fatto, però
1: mi
0: veramente
1: sono andata a fare anche io nel video, devo dire, non sono riuscita a stare ferma.
0: Allora poi ecco, il video non l'abbiamo ancora visionato e poi sicuramente lo trasmetteremo sulle nostre TV. Però a proposito, perfetto, di messaggi, ce n'è uno ancora più intenso che è il vero motivo per cui ti abbiamo contattata, perché è un pezzo davvero importante nel testo, nel messaggio. Diciamo la verità, non sei l'unica ad affrontare questo tema, però più se ne parla meglio è, non è mai abbastanza e non c'è nemmeno il conforto dei dati che lamentano addirittura un aumentare, no, della violenza sul genere femminile.
1: Assolutamente sì, parliamo del femminicidio e quindi è purtroppo una denuncia ad un sistema culturale che purtroppo normalizza sia la paura e c'è molta indifferenza quando le persone possono ancora essere protette. Purtroppo siamo nomi scritti sui giornali, perché poi alla fine si parla e diventiamo casi solo quando non c'è più nulla da fare, e quindi ho voluto anche lasciare un segno proprio su questo argomento che mi tocca particolarmente. È da sentire.
0: Sì, davvero scritto bene, davvero interpretato magnificamente, ci sono dei cambi di ritmo interessanti. E poi la chitarra non manca, diciamo,
1: veramente.
0: Un bel pezzo con delle frasi che hanno una forte originalità e di grande impatto. E allora ascoltiamo questo brano, Monica Brown, con appunto Il silenzio uccide.

0: verità, non vi ho deluso sicuramente col cappello introduttivo di questo pezzo davvero ben scritto, ben composto, anche ben suonato e magnificamente interpretato da una voce davvero pazzesca, diciamolo pure senza fare troppi giri di parole. Davvero complimenti a Monica Brown.
1: Grazie.
0: È veramente un pezzo di intensità che addirittura, se ascoltato con la giusta attenzione e concentrazione, veramente commuove. Perché noi ascoltiamo sempre, no, ciò che dopo andiamo, no, a commentare. Questo è un pezzo che già sta andando forte. So che avete preparato anche una versione in spagnolo, perché diciamolo, questa è una piaga sociale che non è presente solo in Italia, purtroppo. Esatto. In Europa e nel resto del mondo è tantissimo.
1: Sì, il 20 marzo è uscita in spagnolo e a breve uscirà anche in russo, e sono contenta perché purtroppo questa è una piaga sociale. Bisognerebbe anche guardare un attimino ancora il mondo che vediamo noi vive, perché la paura comunque di girare per le città ce l'abbiamo un po' tutte, chi lo vuole ammettere o no, ma la paura ci vive, è diventata la nostra ombra. Quindi questo è quanto, uscirà in altre lingue, questa è una promessa.
0: E quindi grazie davvero per quello che fai, perché ogni goccia del mare è sempre un'azione che va fatta, mai arrendersi, quindi veramente un impegno sociale importante. E tra l'altro basta digitare Monica Brown. In redazione mi hanno detto, guarda che Monica preferisce come social TikTok, giusto, è vero?
1: Sì, è più diretto come social e proprio tratto di questi argomenti, quindi diciamo è basilare quello come social, ma ho anche Instagram, Facebook e il canale YouTube dove potete vedere anche i video di queste canzoni. Quindi,
0: ecco, quello più tradizionalmente, quello tradizionalmente musicale rimane sempre YouTube, no? Dove ci sono anche, credo, delle clip che riguardano le tue apparizioni televisive, giusto?
1: Sì, ma guarda, su YouTube basta cercare Monica Brown e io sono ovunque.
0: Perfetto. Speriamo di averti ovunque anche nel nostro palinsesto, perché torneremo a contattarti. Davvero finisce il nostro tempo a disposizione, grazie ancora e alla prossima.
1: Grazie a te e grazie a tutti gli ascoltatori, grazie veramente.
0: Grazie ancora Monica Brown su 7va.fm per questo numero di Algo Day che torna domani tra 23 ore e 45 minuti sulla vostra antenna di fiducia, ma che presto sicuramente dedicherà altre puntate ad argomenti in cui avremo il piacere ancora di avere Monica Brown. La linea torna allo studio centrale di ogni singola emittente collegata con noi. È tutto per il momento, a te logo da Chico Catenacci.
2: From 7va.fm/Alti Radio. Algo Day.
3: Algo Day.
2: Algo Day. Algo Day. From 7va.fm/Alti Radio.
4: Da Merita Razzatti, il classico ben trovato in antenna in perfetto stile 7va.
5: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
4: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unitamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, Organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento, le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
5: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana.
2: From 7va.fm/LTRadio.
3: Horas e 38 minutos.
6: Ouça também nossa rádio no computador e no celular através da CX Rádio. São mais de 30 mil rádios online do mundo todo. Com a CX Rádio, você pode salvar as suas rádios favoritas e ver as músicas que estão tocando no momento. O que você está esperando? Acesse já cxradio.com.br.
7: Olá, sou Tânia Lima, modelo de Salvador, Bahia, Brasil. E minhas fotos também vão estar aqui na rádio CTV FM. E essa música que você está escutando é a música Evolução nas Guitarras de Juninho Febem, minha música preferida nesse momento. Um beijo para todos do Brasil e da Itália.

Anche Radio Sax Verona aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.

0: In the wild, everything is always in front of you. Sauvage Elixir, Dior.
1: Sono le 15 e 44 minuti.
2: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.
3: Benvenuti dove le storie prendono vita. Spegnete le luci fuori, accendete le idee. Questa è casa.

0: Sette va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Sette va, sfoglia dove andare.
1: Dalla redazione di Sette va, arma con i già farsati con DJ. Va.

radiofonico, e beh, insomma, dai, da 1 a 10, diciamo 7 e mezzo, ma forse anche 8. Poi insomma ci sono altre componenti ancora più importanti. Il ben trovato in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci, e questo fa parte un po' dell'ambientazione. Dell'ambientazione fa parte anche il fatto che siamo ambientati all'interno della redazione di Seteva.fm, ma fondamentale è che siamo collegati con la vostra antenna del cuore, la vostra stazione di fiducia, che riserva questa mezz'orettina alla DJ K7 continuativamente nel corso della settimana, e perché no, perché super sì, direi, anche in piena fase weekend, per quello che poi tra l'altro è l'appuntamento più ghiotto, perché andiamo alla caccia delle sette chiavi del ritmo durante tutto quanto l'arco settimanale, da lunedì al

Non so se preferite l'attack, l'artiglio o qualche altro tipo di colla di quelli forti e tenaci, perché o di quelle, le colle quelle, i tipi quelli, però insomma il disco, non stacchiamolo più, di questa settimana, di questa sintesi, è la versione dub remix di Narciso, inamovibile, dalla Top 7. Ovviamente molti archi settimanali trascorsi anche in zona oro, super Ale G Queen che ne sta combinando anche di nuove e presto le avrà.

0: abbiamo trasmesso 7 va DJ K7 per 7 va and 7va.it arma con Jafar Zadigan DJ
1: from 7va.fm/altiradio.

0: Il Music Clock dell'ora e mezza è stato offerto da Lunas Energia, luce alla comunicazione e musica a tutto gas.
1: Da Merita Racciotti, il classico ben trovato in antenna in perfetto stile 7 va.
0: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
1: Sfileremo ad Isola dell'Iri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento, le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
0: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7va.fm/LT Radio.

anche Radio Bellezza Italiana aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre. La novità dell'estate 2025. Vieni a trascorrere una spensierata serata nell'avamposto del Vigneto. A Chieti, la locanda dei fratelli. A te la scelta. Aperitivo cenato con tagliere d'Abruzzo ed arrosticini. Per 20 euro. Oppure, menù mare con 5 portate. Per 30 euro. L'apertura è sempre col Paradise, il fresco spumante di benvenuto. E vino, amaro e caffè sono inclusi. Tra le verdi colline teatine appena fuori dal centro storico. A Chieti, la locanda dei fratelli in strada a Santissimo Salvatore 141. Info 351-621-6753. La locanda dei fratelli. Seguici su Facebook.

0: Sono le 16 e 17 minuti.
1: Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
7: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
8: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
9: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
7: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
10: Lo lascerai, prima o poi.
7: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Il GR Ambiente dell'agenzia DIR.
12: La riduzione delle emissioni nette entro il 2030 per l'Italia può essere in linea con l'obiettivo dell'Unione Europea del 55%. Lo dice il rapporto ISPRA, le emissioni di gas serra in Italia, obiettivi di riduzioni e scenari emissivi, che fotografa i progressi compiuti dal Paese a 11 anni dall'Accordo di Parigi e individua le leve strategiche per consolidare il percorso di decarbonizzazione. Il rapporto evidenzia come il sistema, sostenuto dalla crescita delle energie rinnovabili e dall'innovazione industriale, stia già seguendo una traiettoria coerente con gli obiettivi europei. Le proiezioni indicano infatti una riduzione delle emissioni compresa tra il 60% e il 69% nei comparti energetici e industriali coinvolti dal mercato europeo del carbonio. Il rapporto sottolinea inoltre il ruolo strategico degli interventi nei settori legati alla mobilità, all'efficienza energetica degli edifici e all'agricoltura. La crisi climatica aumenta la frequenza e l'intensità degli eventi meteo estremi su cui l'Italia dimostra ancora di essere impreparata. A denunciarlo a gran voce, dopo il primo weekend di caldo anomalo che si è abbattuto su Italia ed Europa, è stata Lega Ambiente, insieme a 400 giovani attivisti e attiviste. A supporto i nuovi dati 2026 dell'Osservatorio Città Clima di Lega Ambiente, diffusi nel corso dell'azione e che indicano l'urgenza di intervenire. In Italia, da inizio 2026 a maggio, sono 82 gli eventi meteo estremi registrati nella penisola, in linea con quelli di inizio 2024. Tra quelli più ricorrenti, allagamenti da piogge intense 22, danni da vento 20, 14 danni da mareggiate ed esondazioni fluviali 11. Oltre 2 miliardi di euro la stima dei danni causati in Italia dal ciclone Henry, tra gli eventi più gravi degli ultimi anni e che nel 2026 ha colpito Sicilia, Calabria e Sardegna. Attraverso una piattaforma web metteva in vendita in maniera illegale animali esotici, ma in realtà era una truffa per gli aspiranti compratori. È stato denunciato un 34enne residente in provincia di Pavia, con l'accusa di detenzione e commercio di specie animali protette e appunto truffa aggravata. A individuare il sistema sono stati i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Bologna, che hanno messo sotto la lente d'ingrandimento il dominio allevatoridiscimmie.com, dove venivano pubblicizzate, in totale assenza di autorizzazioni e certificazioni, numerose specie protette, tra cui cuccioli di scimmie, pappagalli, volpi, procioni e rettili. Era tutto falso. Gli acquirenti venivano spinti a versare un acconto e poi il venditore si rendeva irreperibile. Il 34enne avrebbe così incassato e trasferito su conti correnti esteri circa 50.000 euro. Un'associazione per delinquere che organizzava corse clandestine di cavalli in aree rurali del comune di Castelvetrano, in provincia di Trapani. Gare illegali per cui gli animali venivano dopati, maltrattati e rimanevano feriti. Il GIP di Marsala ha emesso misure cautelari nei confronti di 5 persone. Le indagini sono partite dalla segnalazione di un'associazione ambientalista e si sono svolte con l'installazione di telecamere, analisi dei cellulari degli indagati e accertamenti in laboratorio.

0: Sono emersi quindi i maltrattamenti e la somministrazione di sostanze dopanti vietate, oltre che l'incolumità fisica dei cavalli messa a rischio per le modalità e l'intensità delle corse clandestine.
1: Ricorda, chiudere gli occhi, esprimere un desiderio e soffiare, non funziona né alcol test. Seguimi per altri consigli milionari.
2: Da Merita Racciatti, il classico ben trovati in antenna, in perfetto stile, 7 va.
3: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
2: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unitamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo, la collaborazione con Siamo ad Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento, le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
3: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7BA.FM/LT Radio.

Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.

0: la prima volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che riesci a farcela da solo. La prima volta che voli. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue. La prima volta e per sempre. Avis.it.
1: Guten Tag, lieben Glauben.

0: Sono le 16 e 36 minuti.
1: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

Mi adesso una mattina anche oggi puntuale flash da 7 Power the Life. I gatti non obbediscono all'amico umano per cause evolutive. Se discendesse dalle tigri, nemmeno voi vi direste pronipoti delle scimmie.

Noi sappiamo bene che esiste la legge del gatto che dorme. Per quanto possibile, ogni gatto deve dormire con il suo amico umano in una posizione tanto scomoda per il bipede quanto comoda

Semplicemente antipatico? Assolutamente no. Decisamente di spiccata personalità, il gatto potrebbe benissimo essere il migliore amico dell'uomo, ma non si abbasserebbe mai ad ammetterlo e Doug Larson è a farcelo notare. Anche nel prossimo aggiornamento una nuova parentesi dedicata alla natura. E ricordate che siete

0: Avete ascoltato Se te va Wildlife. Simona Mattioli vi dà appuntamento a domani alla stessa ora, sempre qui su 16 Radio.
1: Da Merita Racciatti, il classico ben trovati in antenna in perfetto stile Se te va.
2: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
1: Sfileremo ad Isola dell'Iri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento, le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
2: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana.
3: From 7va.fm/LTRadio.
4: Se va a Perimix, tutte le sere dalle 20:30. Al mixer Paolo Marchionne. A Perimix, se te va prima di cena. Tutte le sere dalle 20:30. A presto da Paolo Marchionne.
5: 16 Radio, comunichi di più.

La novità dell'estate 2025. Vieni a trascorrere una spensierata serata nell'avamposto del Vigneto. A Chieti, la locanda dei fratelli. A te la scelta. Aperitivo cenato con tagliere d'Abruzzo ed arrosticini. Per 20 euro. Oppure, menù mare con 5 portate. Per 30 euro. L'apertura è sempre col Paradise, il fresco spumante di benvenuto. E vino, amaro e caffè sono inclusi. Tra le verdi colline teatine appena fuori dal centro storico. A Chieti, la locanda dei fratelli in strada a Santissimo Salvatore 141. Info 351-621-6753. La locanda dei fratelli. Seguici su Facebook.

0: Sono le 17:07.
1: Music Clock.
2: Se te va, Digital Radio.
1: Music Clock. Allora esatto, il disco del momento.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: 2 minuti, un libro.
2: Ci sono scoperte che cambiano tutto ciò che credevamo di sapere. Oggetti impossibili nei posti sbagliati, mappe che non dovrebbero esistere, conoscenze che appartengono a un'epoca che non le possedeva. Ben trovati, sono Gianluca Melilli. Questa è 2 minuti un libro, la vostra pausa quotidiana tra le pagine. Se anche tu scrivi thriller che mescolano storia e mistero, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it. Ti mettiamo a disposizione tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo. Eccoci intanto con il nuovo adrenalinico romanzo di un autore da 3,5 milioni di copie vendute in Italia. Lui è Glenn Cooper. Il titolo del libro è Le chiavi del cosmo. Andiamo subito nella storia. Archeologo di fama, abituato ad affrontare ogni sfida con rigore accademico, David Burke non è nuovo ai misteri. Eppure lì, in un cunicolo mai esplorato di Derinkuyu, la leggendaria città sotterranea del cuore della Cappadocia, in cui nessuno metteva piedi da oltre 2000 anni, c'è qualcosa che sfugge a ogni logica. Tra la polvere giace infatti un congegno di bronzo, sul quale è incisa una mappa del mondo in cui compaiono tutti i continenti e gli oceani, anche quelli allora sconosciuti. Per risolvere quell'enigma, David dovrà abbandonare tutte le sue certezze e intraprendere un viaggio che lo porterà dalla Turchia alla Grecia, dall'Inghilterra alla Germania, seguendo gli indizi lasciati dalle persone che nei secoli hanno custodito quel segreto. Perché ci sono oggetti troppo pericolosi per essere usati. Oggetti così potenti da racchiudere in sé passato, presente e futuro. Perché forse la nostra storia è già stata scritta. E chi troverà le chiavi leggerà il nostro destino. Le chiavi del cosmo di Glenn Cooper, Edizioni Nord.
3: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Abruzzo. Sulla strada statale 553 di Atri è attivo un senso unico alternato di 800 metri circa in corrispondenza del viadotto Ponte sul Vomano nel comune di Atri in provincia di Teramo. Sulla strada statale 80 del Gran Sasso d'Italia è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Porcinari e Aprati in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Teramo. Sulla strada statale 84 Frentana è attivo un senso unico alternato all'altezza dello svincolo di Lama dei Peligni in provincia di Chieti. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
4: Un'energia che contagia. Oggi si grido che contagia.
5: 16 Radio, comunichi di più.
6: Il GR Sanità dell'Agenzia di.
7: L'Italia segue da vicino l'emergenza sanitaria legata al virus Bundibugyo nella Repubblica Democratica del Congo. Il Ministero della Salute ha partecipato alle riunioni straordinarie convocate da OMS e Unione Europea per coordinare la risposta internazionale. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, il rischio resta basso a livello globale, ma alto nelle aree colpite dall'Africa centrale. La strategia punta su sorveglianza epidemiologica, tracciamento dei contatti, isolamento dei casi sospetti e protezione degli operatori sanitari. Anche l'Italia ha attivato misure preventive. Il Ministero ha emanato una circolare per la sorveglianza sanitaria del personale impegnato in missioni umanitarie e attività di cooperazione nelle zone colpite. Nel nostro paese oltre 3 milioni di persone affrontano i disturbi della nutrizione e dell'alimentazione, patologie complesse, spesso nascoste e silenziose, che la pandemia ha tragicamente acuito. Una sfida sanitaria, sociale e culturale che colpisce soprattutto i più giovani e coinvolge profondamente famiglia, scuola e comunità. Così il sottosegretario alla salute Marcello Gemmato in occasione dell'apertura a Bari dei lavori dell'iniziativa Nessuno ti può giudicare, la vita non è un peso, promossa dal Ministero della Salute. La scelta di Bari, ha proseguito Gemmato, rappresenta la volontà di affermare la centralità del Mezzogiorno nelle politiche di prevenzione e cura dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione, superando le disomogeneità territoriali ancora presenti tra nord e sud. Italia e India rafforzano i rapporti bilaterali con una Special Strategic Partnership. Durante la visita ufficiale a Roma del premier indiano Narendra Modi, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha firmato una dichiarazione congiunta che punta a facilitare l'ingresso di infermieri indiani nel Servizio Sanitario Nazionale. L'intesa prevede una cooperazione specifica sulla mobilità dei professionisti sanitari, con l'obiettivo di rispondere alla carenza strutturale di personale infermieristico negli ospedali italiani. Previsti programmi per favorire formazione, riconoscimento delle competenze e inserimento lavorativo degli infermieri provenienti dall'India. L'intelligenza artificiale entra sempre più nella sanità italiana e diventa uno strumento concreto anche per le farmacie ospedaliere. È quanto emerso dal corso nazionale promosso a Roma da SIFO, dedicato alle opportunità dell'intelligenza artificiale nel Servizio Sanitario Nazionale. Gli algoritmi sono già utilizzati per la gestione della logistica del farmaco, la programmazione dei fabbisogni, l'analisi dei costi e il controllo delle interazioni farmacologiche. Tra le applicazioni anche il supporto ai report di Health Technology Assessment e l'individuazione di prescrizioni inappropriate nei pazienti in politerapia. Secondo gli esperti, però, l'intelligenza artificiale non sostituirà il farmacista ospedaliero, ma potrà aiutarlo a personalizzare sempre di più le cure e migliorare l'efficienza del sistema sanitario. Al Policlinico San Matteo di Pavia un confronto tra medici, giuristi ed esperti sul futuro dell'utilizzo dei dati sanitari nella ricerca scientifica. Al centro del dibattito l'articolo 110 bis del codice privacy, che consente l'uso secondario dei dati dei pazienti per finalità di ricerca anche senza un nuovo consenso informato, nel rispetto delle tutele previste dalla legge. Secondo gli esperti, i dati clinici rappresentano uno strumento strategico per sviluppare modelli predittivi, migliorare la prevenzione e personalizzare le cure. Il San Matteo, intanto, viene indicato come prima best practice nazionale per l'applicazione di questo modello negli IRCS. La salute sessuale non riguarda più soltanto l'assenza di malattie, ma il benessere fisico, psicologico e relazionale della persona. È il tema al centro dell'articolo pubblicato sul Journal of Sexual Medicine dall'andrologo Giuseppe Lapera, che invita a bilanciare approcci clinici e sociali nella lettura della sessualità. Secondo l'esperto, la medicina sessuale moderna si basa su un modello biopsicosociale che tiene insieme aspetti biologici, psicologici e relazionali. Una visione che, spiega Lapera, rischia oggi di essere ridotta solo ai temi dei diritti e della parità. Per questo, conclude Lapera, è necessario promuovere una visione più

0: appuntamento per tracciare le linee guida di una professione che si candida a essere il motore trainante della trasformazione del sistema sanitario regionale. Al centro della 2 giorni, innovazione e tecnologia, dall'intelligenza artificiale alla teleriabilitazione, ma anche dolore cronico tra fibromialgia, endometriosi e riabilitazione del pavimento pelvico, con un obiettivo chiaro, come evidenziato dalla presidente Anna Maria Servatio: fare del Lazio un modello nazionale di fisioterapia di prossimità.
1: Sedici Radio, Diaboleto Latino en ritmo caliente. Setebas.fm.

DC Radio y a Boleto Latino en Ritmo Caliente. Número 8.

0: da Merita Racciatti, il classico ben trovati in antenna, in perfetto stile, 7 va.
1: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
0: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura Nuova Era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo, la collaborazione con Sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento, le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
1: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7va.fm/LTRadio.

0: Anche Radio Bellezza Italiana aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre. Sono le 17:53. Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.
1: Ciao, sono Leo Teneriello. Un saluto agli amici di Help Music, di 7va.fm e di alteradio.it Golden Station Club. Ecco la mia ultima traccia, Perle.
2: Come un perditempo, un fanfarone, un quadro dentro una stazione, innamorato della vita, sognatore anche in salita. Fuori moda come Giuda, come una vecchia strada.

0: Questa è Ram 7-5. Ram 7-5. It's just the radio, darling. Just the radio. Just the radio and your runaway imagination. Just the radio, darling. Just the radio. Just the radio. We could turn away to another station. Dalla redazione di 7 va a Roma, Giulia Mancini. Va ora in onda Ram 7 va to 5.
1: Eccoci qua, starter di puntata. La Ram 7 va to 5 non si ferma mai. E questo avviene anche e soprattutto per via dei vostri consensi, che vanno ringraziati senza meno. Cioè, senza che nessuno meni qualcun altro. No, dai, a parte gli scherzi, è proprio grazie ai vostri

le direzioni, tutti quanti i DJ, tutte le anime che vanno a dar vita ed animazione per l'appunto all'organigramma di quello che è il gruppo di messa in onda di ogni singola emittente, perché la vostra emittente è una delle alte radio collegate con la redazione di 7va.fm, diciamo sempre oltre 80, in realtà dall'ultimo censimento siamo arrivati a 137. E comunque non è i numeri che dobbiamo dare, ma l'ottima musica.

Eccoci qua, fino all'ultima nota, come promesso nel corso dell'arco settimanale, Special Blend, la title track dell'album dei Body Rocker. Ma attenzione al pericolo in jeans, Red Earth Rock and Roll.

Questa è RAM 7 Vacu 5. RAM 7 Vacu 5.

0: da Merita Racciatti, il classico ben trovati in antenna in perfetto stile 7 va.
1: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
0: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13.

0: quindicesima edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita e apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento. Le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
1: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7va.fm/LT Radio.

Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.

0: La mission di Sia Moda Italia ed Oximedia è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alteradio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oximedia sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.
1: Sono le 18 e 31 minuti.
2: Music Clock, 7va, Digital Radio. Music Clock, allora è stato il disco del momento.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: 2 minuti, un libro.
2: Ci sono scoperte che cambiano tutto ciò che credevamo di sapere. Oggetti impossibili nei posti sbagliati, mappe che non dovrebbero esistere, conoscenze che appartengono a un'epoca che non le possedeva. Ben trovati, sono Gianluca Melilli. Questa è 2 minuti un libro, la vostra pausa quotidiana tra le pagine. Se anche tu scrivi thriller che mescolano storia e mistero, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it. Ti mettiamo a disposizione tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo. Eccoci intanto con il nuovo adrenalinico romanzo di un autore da 3,5 milioni di copie vendute in Italia. Lui è Glenn Cooper. Il titolo del libro è Le chiavi del cosmo. Andiamo subito nella storia. Archeologo di fama, abituato ad affrontare ogni sfida con rigore accademico, David Birk non è nuovo ai misteri. Eppure lì, in un cunicolo mai esplorato di Derinkuyu, la leggendaria città sotterranea del cuore della Cappadocia, in cui nessuno metteva piedi da oltre 2000 anni, c'è qualcosa che sfugge a ogni logica. Tra la polvere giace infatti un congegno di bronzo, sul quale è incisa una mappa del mondo in cui compaiono tutti i continenti e gli oceani, anche quelli allora sconosciuti. Per risolvere quell'enigma, David dovrà abbandonare tutte le sue certezze e intraprendere un viaggio che lo porterà dalla Turchia alla Grecia, dall'Inghilterra alla Germania, seguendo gli indizi lasciati dalle persone che nei secoli hanno custodito quel segreto. Perché ci sono oggetti troppo pericolosi per essere usati. Oggetti così potenti da racchiudere in sé passato, presente e futuro. Perché forse la nostra storia è già stata scritta. E chi troverà le chiavi leggerà il nostro destino. Le chiavi del cosmo di Glenn Cooper. Edizioni Nord.
3: Il GR politico dell'agenzia DIRE.
4: 2 feriti in Romania dove un drone russo ha colpito un palazzo durante un attacco alle infrastrutture ucraine vicino al confine. La NATO condanna la sconsideratezza di Mosca, confermando che continuerà a rafforzare le difese contro tutte le minacce. In Italia la premier Giorgia Meloni parla di atto gravissimo che dimostra come questa guerra non risparmi nessuno. Il ministro della difesa Guido Crosetto esprime condanna per una irresponsabile escalation che non può essere tollerata. La segretaria del PD, Elly Schlein, sottolinea la inaccettabile violazione dello spazio aereo europeo e chiede che la comunità internazionale faccia ogni sforzo per fermare questa escalation. L'Italia ritiene che la situazione nell'Africa centrale collegata al recente focolaio di virus Ebola richieda la massima attenzione. Per questo la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha scritto ai vertici europei per sollecitare un coordinamento rafforzato della vigilanza alle frontiere attraverso regole comuni. Meloni propone l'inserimento del tema al Consiglio europeo del 18-19 giugno. Infine, questo fine settimana, l'Italia invierà a Kinshasa, nella Repubblica Democratica del Congo, una squadra di esperti dell'Istituto Spallanzani per fornire assistenza tecnica, consegnare materiale sanitario e rafforzare la sorveglianza. Ad aprile crescono gli occupati, calano disoccupati e inattivi. Il numero di occupati registrato dall'Istat è pari a 24.337.000, in crescita rispetto al mese precedente dello 0,5% e di 269.000 rispetto a un anno fa. Il tasso di occupazione raggiunge così quota 63,1%. La disoccupazione e gli inattivi calano rispettivamente al 5,1% e 33,4%. Un dato molto importante che conferma un record storico: non c'erano mai state così tante persone al lavoro nella nostra nazione, ha rivendicato la premier Giorgia Meloni. La sinistra ha sempre detto di voler combattere il precariato, la destra lo sta facendo, ha concluso la Presidente del Consiglio. evoca il rischio stagnazione e recessione, chiede di interrompere la fuga dei giovani dall'Italia e raccomanda di governare l'intelligenza artificiale con regole condivise a livello globale. Il governatore di Banca Italia, Fabio Panetta, si rivolge così al mondo produttivo e finanziario e nelle considerazioni finali promuove le misure mirate e temporanee di sostegno a famiglie e imprese contro i rincari dovuti agli aumenti del costo dell'energia. Ma queste vanno affiancate da interventi strutturali, precisa il numero uno di Via Nazionale, che poi sferza l'Unione Europea. Deve saper costruire soluzioni all'altezza della propria dimensione economica e delle proprie responsabilità globali.
5: Dentro l'ospedale, dove stanno i distributori automatici e macchinette del caffè, c'è sta il carabiniere davanti alla macchinetta, metti i soldi, prende il caffè e lo poggia sopra la macchinetta. Rifila altri soldi, un altro caffè, lo poggia sopra la macchinetta. E ne ha presi 7-8, poi c'era la fila di dietro, a un certo punto uno gli fa, dice, a maresce, ma ce lo fa più pure a noi il caffè? Che il carabiniere si gira, oh, finché vinco gioco io.
6: Da Merita Racciatti, il classico ben trovati in antenna, in perfetto stile, 7 va.
0: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
6: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento, le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
0: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana.
7: From 7va.fm/LTRadio.
8: La prima volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che riesci a farcela da solo. La prima volta che voli. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue. La prima volta e per sempre. Avis.it

0: e sa benissimo come sorprendere la tua immaginazione.
1: Sono le 18 e 43 minuti.
0: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.
2: Ciao, sono Totò. Un saluto agli amici di Happy Music, di setteva.fm e di alteradio.it, Gold Club. Ecco il mio nuovo brano dal titolo Baila Tentación. Buona musica!

0: La mission di Sia Moda Italia ed Oxy Media è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alteradio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oxy Media sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.
1: 16 Radio, comunichi di più.
2: Da Merita Racciatti, il classico ben trovato in antenna in perfetto stile 7 va.
3: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
2: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unitamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento. Le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
3: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7va.fm/LT Radio.

0: 16 Radio, la più amata in Abruzzo. 16 Radio, nella top 40 delle emittenti preferite in Italia. Fonte online radiobox.com. 16 Radio ci restituisce emozione. 16 Radio, ti arriva il nostro grazie.
1: Se dici radio, comunichi di più.

0: Azione!
1: Von zeitlosem Kaschmir zu eleganter Spitze. Intimissimi, the art of Italian lingerie.
2: Sono le 19 e 5 minuti.
3: Music Clock.
4: Se te va, Digital Radio.
3: Music Clock. Allora è stato il disco del momento.

0: Grazie.
1: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
2: Una temporanea rimonta dell'alta pressione garantisce all'Italia un tempo asciutto praticamente ovunque. In mattinata gli unici disturbi interesseranno l'arco alpino di confine e le regioni tirreniche, dalla Toscana alla Calabria, settori dove non sono da escludere anche delle deboli precipitazioni a carattere irregolare. Per il resto soleggiato, con cieli parzialmente nuvolosi. Nel pomeriggio situazione quasi invariata, con potenziali fenomeni sulle medesime zone, ma sempre di debole intensità. Per ora è tutto dal meteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: IGR Mondo High Tech dell'agenzia Dire.
4: Oggi c'è un nemico invisibile che mi preoccupa molto e che mette a rischio la vostra socialità, la vostra capacità di apprendimento, il vostro sonno, in sintesi la vostra salute. Parlo della dipendenza da smartphone e tecnologie. Passate sempre più tempo sui dispositivi mobili. La tecnologia è un elemento prezioso, spesso un grande supporto. Non dobbiamo demonizzarla, ma vi faccio un appello: non dovete consentirle di dominare le vostre giovani vite. Lo ha affermato il ministro della Salute Orazio Schillaci parlando a Roma a Palazzo Chigi nel corso dell'evento conclusivo della seconda edizione del concorso nazionale No alla droga, no ad ogni forma di dipendenza. Anche su questo tema le istituzioni si stanno spendendo per supportare voi e le vostre famiglie nel comprendere meglio i rischi che si corrono abusando delle tecnologie. L'attenzione sul tema è massima. Tutelare è un nostro impegno prioritario, ha aggiunto il ministro. Nuovo deciso passo avanti per la rete italiana delle colonnine per auto elettriche. Secondo il monitoraggio trimestrale di MotoSe, al 31 marzo sono 78.253 i punti di ricarica a uso pubblico installati nella penisola, in aumento di 12.261 unità nei 12 mesi e di 5.206 unità solo dall'inizio dell'anno. Insieme alle colonnine totali continua a crescere la quota delle installazioni ad alta e altissima potenza. Il 64% dei punti di ricarica posati negli ultimi 12 mesi è di tipo veloce e ultraveloce, a fronte del 50% di share registrato da questo tipo di infrastrutture l'anno precedente. I punti di ricarica sulle autostrade raggiungono intanto quota 1.461 unità, dai 942 del marzo 2024 e i 559 del marzo 2023, di cui l'87% è di tipo veloce in corrente continua e il 61% supera i 150 kW di potenza. Ferrari ha svelato Luce, la prima auto del cavallino rampante completamente elettrica, all'inizio di un nuovo capitolo nella storia di eccellenza ingegneristica e innovazione, come hanno detto dalla casa di Maranello. Il mercato non ha gradito, però è il giorno della presentazione a Piazza Affari. Le azioni Ferrari hanno chiuso gli scambi in ribasso dell'8,37% a 284,05 euro, bruciando 5 miliardi di euro. Un valore che corrisponde al costo di circa 9.000 nuove Ferrari Luce. Il prezzo di partenza è stato infatti fissato a 550.000 euro, ben al di sopra del modello più costoso attualmente presente nella gamma Ferrari, la Testa Rossa, che costa 460.000 euro. La vettura ha 4 porte e 5 sedili, è spinta da 4 motori elettrici, uno per ruota, ed è equipaggiata con una batteria ad alta capacità da 122 kWh. Le prestazioni sono ai vertici della categoria: 0-100 km in 2,5 secondi e velocità massima superiore ai 310, con un'autonomia superiore ai 530 km. La NASA ha annunciato di aver selezionato la Venturi Astrolab come una delle due aziende che forniranno un rover lunare con equipaggio per la missione di Artemis. L'obiettivo dell'Agenzia Spaziale Statunitense è quello di stabilire una mobilità di superficie stabile al polo sud lunare. Il nuovo veicolo si baserà su tecnologie cruciali progettate e prodotte da Venturi Space. Il rover CLV-1, spiega l'azienda che lo realizzerà, è stato sviluppato in risposta al nuovo approccio approccio della NASA alla mobilità sulla superficie lunare, che prevede rover più piccoli da realizzare in tempi più rapidi. Adattato dall'architettura del rover Flex di Astrolab, è progettato principalmente per trasportare astronauti e i loro rifornimenti, pur essendo in grado di condurre a distanza alcune operazioni di superficie. La NASA prevede che i rover finanziati da questi contratti raggiungeranno la Luna entro il 2028.
0: Prova solo ad immaginare come potremmo creare la tua prossima campagna pubblicitaria. Noi di Radio Bellezza Italiana andiamo ben oltre il classico spot. Diamo forma alla tua immaginazione. Con uno staff di professionisti del settore ti aiuteremo a lanciare il tuo marchio in modo concreto ed efficace. Crea con noi di Radio Bellezza Italiana il tuo futuro. Crea la tua immagine.

0: La mission di Sia Moda Italia ed Oxy Media è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alte Radio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oxy Media sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.
1: 16 Radio, comunichi di più.

0: da Merita Racciatti, il classico ben trovati in antenna, in perfetto stile, 7 va.
1: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
0: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento, le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
1: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana.
2: From 7va.fm/LTRadio.
3: Dezenove horas e 24 minutos. Ouça também nossa rádio no computador e no celular, através da CX Rádio. São mais de 30 mil rádios online do mundo todo. Com a CX Rádio, você pode salvar as suas rádios favoritas e ver as músicas que estão tocando no momento. O que você está esperando? Acesse já cxradio.com.br.

0: La mission di Sia Moda Italia ed Oxy Media è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alte Radio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oxy Media sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.
1: 16 Radio, comunichi di più.
2: La notte è piena di Meister. Meister che cercano la perfezione. E per farlo, utilizzano la cosa più preziosa: il tempo. Perché per i Meister conta solo il momento perfetto. Invecchiato per le notti migliori. Invecchiato in botti di quercia per diventare un Meister. Beda Meister, Jägermeister.

0: Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre. Sono le 19 e 36 minuti. Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.
1: Benvenuti dove le storie prendono vita. Spegnete le luci fuori, accendete le idee. Questa è casa.

0: fantasia.
1: 16 radio, comunichi di più. 16 radio, comunichi di più.
2: Da Merita Racciatti, il classico ben trovati in antenna, in perfetto stile, 7 va.
3: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
2: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unitamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, Organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento, le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
3: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7va.fm/LTRadio.

0: Grazie a tutti, buonasera, benvenuti. Questa è la serata finale, la grande festa di questo tour che si chiama Un Posto Felice. Noi ci auguriamo che per voi sia questa sera il vostro posto felice. Buon divertimento!
1: E grazie a tutti voi che siete qui, grazie a quelli che ci stanno guardando da casa, grazie a tutti per esserci stasera.
2: Bene, è una serata di musica da vivere insieme con una carica di energia piena di forti emozioni per voi e per noi. Buon divertimento!
1: E allora, se siete pronti, in questa meravigliosa piazza da Oscar, vogliamo sentirvi cantare, vogliamo vedervi ballare, potete fare quello che volete, l'importante è che siate qui con noi stasera. Pronti?

0: La mission di Sia Moda Italia ed Oximedia è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alteradio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oximedia sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.
1: A una certa ora della notte.
2: Pronto?
3: Se te va DJ Mix, tutte le sere dalle 23. Al mixer Paolo Marchionne.
2: Hai sentito?
4: Dio mio, pena. No, non vorrei che tu pensassi che io e... Scherzavo, l'ho fatto per divertire la piccina.
0: 16 Radio, comunichi di più.
5: Sono le 20 e 7 minuti.
6: Music Clock.
7: Se te va. Digital Radio.
6: Music Clock. Allora esatto il disco del momento.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
6: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
7: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
8: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
9: Da Steven Spielberg.
8: Non riesco a capire, sono persone.
9: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
8: Cosa vuoi fare?
10: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
9: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: La mission di Sia Moda Italia ed Oxy Media è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alteradio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oxy Media sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.
1: Il GR Sanità dell'Agenzia di.
2: L'Italia segue da vicino l'emergenza sanitaria legata al virus Bundibugyo nella Repubblica Democratica del Congo. Il Ministero della Salute ha partecipato alle riunioni straordinarie convocate da OMS e Unione Europea per coordinare la risposta internazionale. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, il rischio resta basso a livello globale, ma alto nelle aree colpite dall'Africa centrale. La strategia punta su sorveglianza epidemiologica, tracciamento dei contatti, isolamento dei casi sospetti e protezione degli operatori sanitari. Anche l'Italia ha attivato misure preventive. Il Ministero ha emanato una circolare per la sorveglianza sanitaria del personale impegnato in missioni umanitarie e attività di cooperazione nelle zone colpite. Nel nostro paese oltre 3 milioni di persone affrontano i disturbi della nutrizione e dell'alimentazione, patologie complesse, spesso nascoste e silenziose, che la pandemia ha tragicamente acuito. Una sfida sanitaria, sociale e culturale che colpisce soprattutto i più giovani e coinvolge profondamente famiglia, scuola e comunità. Così il sottosegretario alla salute Marcello Gemmato in occasione dell'apertura a Bari dei lavori dell'iniziativa Nessuno ti può giudicare, la vita non è un peso, promossa dal Ministero della Salute. La scelta di Bari, ha proseguito Gemmato, rappresenta la volontà di affermare la centralità del Mezzogiorno nelle politiche di prevenzione e cura dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione, superando le disomogeneità territoriali ancora presenti tra nord e sud. Italia e India rafforzano i rapporti bilaterali con una Special Strategic Partnership. Durante la visita ufficiale a Roma del premier indiano Narendra Modi, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha firmato una dichiarazione congiunta che punta a facilitare l'ingresso di infermieri indiani nel Servizio Sanitario Nazionale. L'intesa prevede una cooperazione specifica sulla mobilità dei professionisti sanitari, con l'obiettivo di rispondere alla carenza strutturale di personale infermieristico negli ospedali italiani. Previsti programmi per favorire formazione, riconoscimento delle competenze e inserimento lavorativo degli infermieri provenienti dall'India. L'intelligenza artificiale entra sempre più nella sanità italiana e diventa uno strumento concreto anche per le farmacie ospedaliere. È quanto emerso dal corso nazionale promosso a Roma da SIFO, dedicato alle opportunità dell'intelligenza artificiale nel Servizio Sanitario Nazionale. Gli algoritmi sono già utilizzati per la gestione della logistica del farmaco, la programmazione dei fabbisogni, l'analisi dei costi e il controllo delle interazioni farmacologiche. Tra le applicazioni anche il supporto ai report di Health Technology Assessment e l'individuazione di prescrizioni inappropriate nei pazienti in politerapia. Secondo gli esperti, però, l'intelligenza artificiale non sostituirà il farmacista ospedaliero, ma potrà aiutarlo a personalizzare sempre di più le cure e migliorare l'efficienza del sistema sanitario. Al Policlinico San Matteo di Pavia un confronto tra medici, giuristi ed esperti sul futuro dell'utilizzo dei dati sanitari nella ricerca scientifica. Al centro del dibattito l'articolo 110 bis del codice privacy, che consente l'uso secondario dei dati dei pazienti per finalità di ricerca anche senza un nuovo consenso informato, nel rispetto delle tutele previste dalla legge. Secondo gli esperti, i dati clinici rappresentano uno strumento strategico per sviluppare modelli predittivi, migliorare la prevenzione e personalizzare le cure. Il San Matteo intanto viene indicato come prima best practice nazionale per l'applicazione di questo modello negli IRCCS. La salute sessuale non riguarda più soltanto l'assenza di malattie, ma il benessere fisico, psicologico e relazionale della persona. È il tema al centro dell'articolo pubblicato sul Journal of Sexual Medicine dall'andrologo Giuseppe Lapera, che invita a bilanciare approcci clinici e sociali nella lettura della sessualità. Secondo l'esperto, la medicina sessuale moderna si basa su un modello biopsicosociale che tiene insieme aspetti biologici, psicologici e relazionali. Una visione che, spiega Lapera, rischia oggi di essere ridotta solo ai temi dei diritti e della parità. Per questo, conclude Lapera, è necessario promuovere una visione più completa della sessualità anche nelle scuole e nei contesti culturali, integrando educazione ai diritti e conoscenze scientifiche sul comportamento umano. Tra prevenzione, cura e riabilitazione si è chiuso a Roma il terzo congresso regionale dell'Ordine dei Fisioterapisti del Lazio, ospitato dalla sede del Consiglio regionale alla Pisana. Realizzato in partnership con AFI, il congresso ha visto la partecipazione di centinaia di professionisti che si sono dati appuntamento per tracciare le linee guida di una professione che si candida a essere il motore trainante della trasformazione del sistema sanitario regionale. Al centro della due giorni, innovazione e tecnologia, dall'intelligenza artificiale alla teleriabilitazione, ma anche dolore cronico tra fibromialgia, endometriosi e riabilitazione del pavimento pelvico. Con un obiettivo chiaro, come evidenziato dalla presidente Anna Maria Servatio, fare del Lazio un modello nazionale di fisioterapia di prossimità.

0: sa benissimo come sorprendere la tua immaginazione.
1: Molti uomini amano così tanto la propria moglie, che per non consumarla, usano un'altra.
2: Da Merita Racciatti, il classico ben trovati in antenna, in perfetto stile, 7 va.
0: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. In onda sul circuito Gold Station Club.
2: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, Organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura, nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno

0: Specialty Radio.
1: Sette va a Perimix, tutte le sere dalle 20:30. Al mixer Paolo Marchionne. Aperimix 7 va prima di cena. Tutte le sere dalle 20:30. A presto da Paolo Marchionne.
2: 16 Radio, comunichi di più.

La prima volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che riesci a farcela da solo. La prima volta che voli. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue. La prima volta e per sempre. Avis.it

0: Sono le 20 e 38 minuti.
1: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora e mezza è stato offerto da Lunas Energia, luce alla comunicazione e musica a tutto gas.
1: Un'energia che contagia. Oggi esse grito che contagia.
2: 16 Radio, comunichi di più. 16 Radio, comunichi di più.

È ora di cena. Sette Vapori Mix termina qui. Tornerà domani a pieno gusto, sempre alle 20:30. A presto da Paolo Marchionne.

0: da Merita Racciatti, il classico ben trovati in antenna in perfetto stile 7 va.
1: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
0: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento. Le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
1: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7va.fm/LTRadio.
2: Sono le 21:10.
1: Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: 2 minuti, un libro.
2: Ciao, sono Gianluca Melilli e oggi parliamo del miglior libro del mondo. Sì, lo dice il titolo, ma tranquilli, non è presuntuoso. Anzi, è il romanzo di uno scrittore che ammette di non saperne una, di aver sbagliato quasi tutto e di trovare sollievo solo tra le righe di altri autori. Manuel Vilas ci regala un'opera comica, malinconica e straordinariamente sincera. È un'autobiografia che diventa specchio per chiunque abbia mai cercato se stesso tra le pagine di un libro. E se anche tu scrivi con ironia e cuore, su 2minutiunlibro.it trovi tutto per far conoscere il tuo libro. Perché il miglior libro non è mai quello perfetto, ma quello che qualcuno, da qualche parte, ha bisogno di leggere. Entriamo nelle pagine. La follia di tutti i giorni sta lì. Non si può scrivere il miglior libro del mondo perché la vita è il miglior libro del mondo. Cosa accade allora quando si decide di dedicarsi a un'impresa impossibile? Ogni mattina un autore si sveglia e si mette al lavoro per scrivere quello che spera possa diventare il miglior libro del mondo. Ma è proprio dietro questa routine apparentemente normale che si celano fragilità e contraddizioni, successi e fallimenti, insieme ad ansie e rivalità inconfessabili. In un romanzo scopertamente e ironicamente autobiografico, Vilas infrange il velo di mistero che spesso circonda il lavoro di chi scrive, offrendo una riflessione unica e irriverente sulla solitudine creativa e sull'ambizione, sul dialogo con gli autori di riferimento sia del presente che del passato, ma anche sui meccanismi dell'industria editoriale contemporanea. E trascina il lettore in un viaggio nel cuore dell'inquietudine di chi combatte ogni giorno contro il fantasma dell'invidia e il senso perenne di inadeguatezza, e che sarebbe disposto a tutto pur di essere apprezzato e ricordato, insomma, per diventare immortale. Di Manuel Vilas, Il miglior libro del mondo, in libreria da Guanda.
3: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sicilia. Sulla strada statale 114 orientale Sicula è attivo un divieto di transito ai mezzi diretti a Messina lungo la passerella sul fiume Agrò con altezza superiore ai 2,30 m, percorso alternativo attraverso l'autostrada A18 Messina-Catania fra gli svincoli di Taormina e Rocca Lumera. Sulla autostrada A19 Palermo-Catania è attiva una riduzione di carreggiata di 1 chilometro circa tra lo svincolo con la strada provinciale 138 e lo svincolo di Tre Monzelli in direzione Palermo. Sulla strada statale 113 settentrionale Sicula è attivo un senso unico alternato di 300 metri circa all'altezza dello svincolo per la stazione di Castelbuono in provincia di Palermo. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800-841-148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
4: GRS Week, l'approfondimento, il punto di vista del giornale radio sociale sui fatti di attualità e cronaca in Italia e nel mondo.
5: Bentrovati all'ascolto del GRS Week da Fabio Piccolino. All'indomani dell'attacco di Stati Uniti e Israele all'Iran, il Forum Nazionale del Terzo Settore aveva presentato un documento dal titolo «Si vince solo con la pace e il diritto», una presa di posizione della società civile italiana per condannare l'espansione della violenza e il crollo degli accordi e delle regole internazionali e per lanciare un appello alle istituzioni italiane ed europee affinché al primo posto venissero messe la pace e le persone coinvolte. 2 mesi dopo, la situazione internazionale è sempre drammatica, nonostante si sia aperto lo spiraglio dei negoziati. L'assemblea dei soci del Forum Nazionale del Terzo Settore, che si è svolta lo scorso 27 maggio, è stata l'occasione per ribadire le posizioni espresse in precedenza e per fare il punto della situazione. Il documento è ancora attuale? E quale ruolo deve avere il terzo settore in questa fase? Ascoltiamo Stefano Tassinari di ACLI, referente pace per il Forum del Terzo Settore.
6: Questo documento noi l'abbiamo scritto 2 mesi fa. In realtà, purtroppo è ancora molto attuale e in particolare
1: se vogliamo arrivare a una pressione forte, diciamo, che sia determinante, tocco quattro aspetti che credo siano più importanti un po' di altri. Il primo è il primo, che devono seguire delle sanzioni. La diplomazia non può essere la parola buttata lì, cioè non ci possono essere doppi standard. Alla Russia sono state fatte un tot di sanzioni, sono arrivate addirittura a bloccare i beni finanziari, e nei confronti di Israele non, di fatto non ci sono sanzioni vere e proprie. In particolare dovrebbero cessare non solo la fornitura di armi a tutti i paesi in conflitto, poi il riconoscimento dello Stato di Palestina. Ma guardate, non è un problema di fare uno sgarro a qualcuno. Se si vuole arrivare a dei tavoli di accordo, ai tavoli di pace, l'ONU stessa è nata per dare un diritto di tribuna. La politica non permette degli spazi vuoti. E l'ultimo passaggio è la conferenza di pace, accompagnata da un graduale riduzione multilaterale delle armi. Non si può solo pensare che noi poniamo la questione del nucleare giustamente all'Iran e poi non apriamo un processo di disarmo complessivo del territorio. Prima di tutte vengono le persone. Questa è già una scelta anche politica, etica e anche strategica. Cioè, per noi la società civile organizzata è ciò che distingue le democrazie dalle dittature. Cioè, siamo innanzitutto vicini alle persone, alle vittime, a prescindere dalla loro parte. Servono innanzitutto parole chiare e scelte conseguenti, parole e scelte chiare, e un tributo anche alla verità. Non si può semplicemente dissociarsi, e le condanne devono essere appunto chiare e conseguenti.
5: L'aumento delle spese militari non ha determinato una maggiore sicurezza. È necessario un cambio di paradigma. Ascoltiamo Francesco Vignarca di Rete Italiana Pace e Disarmo.
6: Le spese militari mondiali sono più che raddoppiate in 25 anni. Più che raddoppiate. Non solo dal 2022, dal 2001 in poi. E quindi non è un riarmo, è un continuarmo in un certo senso. E questo elemento ci fa capire che la preparazione della guerra non funziona. Perché abbiamo raddoppiato le spese militari, cioè quelle spese che ci dicono che dovrebbero preparare la pace, si vis pace in parabellum, e che invece la pace non ce la portano. Quindi anche dal punto di vista prettamente di convenienza, prettamente di elementi fattuali, empirici, non funziona. Indipendentemente da quello che pensiamo a livello morale e etico, è una ricetta che non funziona, punto. Quindi la pace positiva deve diventare strategica, una politica di sistema e una politica che parte anche dal tema della verità, una politica di non violenza. Ecco, la parola che credo oggi riassuma tutto è la politica di non violenza. Guardate che le nostre società nazionali nei paesi democratici sono oggi più sicure di quello che si era in passato. Non perché si è investito sulle armi, ma perché si è investito sulla fiducia. Noi andiamo in giro per le nostre città meno armati di quello che erano i nostri antenati, ma più sicuri di quello che erano i nostri antenati. Sono usciti dati recenti. L'Italia è il secondo paese, solo dietro al Lussemburgo, per sicurezza in termini di omicidi per 100.000 persone di popolazione. Vi sembra che dal punto di vista mediatico sia così? Si è raccontato così? No. E perché? Perché siamo più armati dei romani o dei fiorentini o dei milanesi o dei palermitani del passato? No, perché siamo meno armati, ma ci fidiamo della

0: di espansione o di guerra, non guadagniamo niente. Il massimo che può guadagnare è qualcuno che va a combattere oggi e portare a casa la pelle, non certo una maggiore ricchezza. Ed è sempre stato così. Eppure noi continuiamo a dare il consenso. Ecco, il lavoro che noi dobbiamo fare con molta attenzione per smontare le ragioni della guerra è proprio lavorare sul consenso. Noi come Atlante cerchiamo di fare un'informazione che appunto racconti la guerra per smontarne il consenso, per far capire che la guerra non è lo strumento utile per risolvere le cose.
1: Quale futuro dunque? Quale può essere il ruolo della società civile in questo processo? Ascoltiamo Paola Berbeglia di AOI, responsabile della Consulta Relazioni e Cooperazione Internazionale del Forum Terzo Settore.
2: L'obiezione principale che viene fatta in questi casi è: ma io che posso fare? È talmente schiacciante il desiderio di imposizione da parte dei poteri forti che materialmente qual è la mia capacità di diventare davvero un cittadino attivo e oppormi a questo? Su questo, per esempio, è interessante vedere come si muovono i giovani. C'è un sito che vi invito ad andare a vedere, si chiama Echoes of Unrest: Global Anatomy of Youth Protest. Ci traccia praticamente tutta la mappa delle proteste giovanili attualmente esistenti, che hanno alcuni elementi ricorrenti e che ci fanno capire in che modo si lotta contro questo senso di passività. Sono lotte contro la corruzione, sono lotte per condizioni climatiche abilitanti, pensando appunto a un futuro, ma anche contro l'ingiustizia, quindi, e da che partono? Da dei luoghi concreti. Quindi le discussioni, la strategia in questo caso, è ancorarci a dei luoghi fisici in cui avvengono queste lotte. I giovani discutono di cose concrete, pratiche. Quindi questo vuol dire che noi da lì dobbiamo partire da cose pratiche.
1: E con questo è tutto. Approfondimenti, notizie e podcast su www.giornaleradiosociale.it.
3: From 7 Bar FM Alter Radio, All Go Day.
4: From 7 Bar.fm Barra Alter Radio, All Go Day.
5: From 7 Bar.fm Nautch Radio, All Go Day.
6: From 7 Bar.fm / Alter Radio, All Go Day. From 7BA.FM/LT Radio.
7: Il ben trovati in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci, oltre 80 alte radio collegate con la redazione di 7va.fm. Questo è l'orario in cui sulla vostra emittente del cuore c'è lo spazio dedicato alla redazione di 7va.fm. Algo Day si occupa di tanti variegati argomenti, ma molto spesso ci occupiamo di musica. E che musica, potremmo dire, oltre ad essere la nostra preferita, è senz'altro una musica completa, ricca. Io ripeto solo di parte, insomma, abbiamo un personaggio che appartiene di sicuro al rock, anche se le sue esplorazioni toccano varie sfaccettature. Un personaggio davvero poliedrico, impattante, davvero un piacere in tutti i sensi averla ospite. Ci stiamo riferendo a Monica Brown. Vediamo se in linea. Pronto?
8: Ciao Chico, ciao.
7: Ecco Monica, grazie per aver accettato il nostro invito, anzi colgo l'occasione una volta per tutte di ringraziare il nostro super Claudio Talanti, che ha fatto molto da gancio, ci ha dato questa segnalazione.
8: Assolutamente sì, anzi volevo ringraziare e volevo salutare tutta la redazione di 7va.fm, grazie.
7: Grazie a te per aver aderito. Allora, il tema di questa puntata è una bellissima uscita molto recente, già ha destato molto interesse, il tuo nuovo singolo, ma ne parleremo tra un po' e soprattutto lo ascolteremo, perché la prassi di Algo Day è quella di avere un po' un aperitivo per conoscere quali sono altri lati della produzione dell'artista in questione. Un artista davvero, e ne daremo modo anche con soli due pezzi, perché esploreremo due territori differenti. Davvero cresciuta a pane e buona musica, perché hai a che fare con una famiglia che ha le mani in pasta nelle produzioni hollywoodiane, no? Spiegaci un po' di questo.
8: Sì, sì, provengo da una famiglia, come hai detto tu, insomma, di musicisti. Infatti mio zio

0: stato il rettore dell'Università di Montreal, quindi lui ha fatto e ha composto molte musiche per film hollywoodiani, però devo dire che io sono contraria alle raccomandazioni, quindi lui abita a Montreal tranquillamente, io faccio la mia musica qui a Roma e c'è tanta gavetta, tanto studio e quindi diciamo soltanto di sangue l'arte, però di raccomandazioni no. E quindi ecco questo. Una cosa molto importante al giorno d'oggi,
1: Salutiamo gli amici di Gold TV, dove io a un certo punto tempo fa mi ero imbattuto, ho visto tre matte scatenate vestite di blu e di nero, che erano le coccinelle blu e sono tuttora, credo, con questo strano combo, no? Ti sei occupata, non so se è ancora attuale il progetto, di colonne sonore addirittura dei cartoni animati, però anche là sei scatenatissima, non ti tieni a bada, sì, per dare energia anche ai bimbi, no?
0: Sì, a me mi date un microfono in mano, io faccio il panico, purtroppo è la mia vita, quindi mi scateno lì.
1: Sempre al rock va a finire, no? Comunque
0: sempre,
1: quello
0: sempre. Sempre.
1: Esplorazione però reg, è qui un tema per cui forse dedicheremo qualche altra puntata, il rapporto tra maschietti e femminucce, no? Grembiulini neri e grembiulini bianchi, ai tempi miei c'erano, non so adesso come vanno in mia scuola, però insomma lì hai detto un po', cioè voi ce l'avete con noi ce l'abbiamo con voi, adesso la verità è sempre nel mezzo, proprio come quando eravamo bimbi, quindi si è reso necessario scrivere questo pezzo in chiave reg, che si intitola Non chiamarmi brava ragazza, quindi sei un po' monella, ma comunque insomma sei ribelle senz'altro di carattere.
0: Ma diciamo, l'essere monello ci può stare, però insomma non deve mancare mai alla base il rispetto, e certo, negli ultimi anni sto vedendo che questo manca, quindi diciamo che io, essendo una cantante che tocca dei temi anche sociali, non mi sto zitta e quindi ho dovuto dire la mia proprio con questa canzone, con un genere che non avevo mai affrontato, però me la sono cavata abbastanza bene, è molto interessante come pezzo.
1: Direi
0: lo
1: di
0: ascoltiamo.
1: Sì, dai, sentiamolo perché abbiamo incuriosito abbastanza. Monica Brown.

0: sound giallo, verde e rosso, sempre presente anche nella nostra trasmissione Ammiraglia, la Ram 7-5. Il reggae sempre, no, gioia, correre sul posto, saltellare, ma da sempre è legato a dei temi che raccontati in musica hanno poi, come insegna il grande intramontato, intramontabile re indimenticato Bob Marley, no? Ci sono sempre dei messaggi insieme a questo ritmo davvero coinvolgente, impossibile stare fermi. Qua in redazione hanno tutti quanti accompagnato come minimo con il piedino i più composti, le più esuberanti, non ti dico cosa hanno fatto, però
1: mi
0: veramente...
1: sono data da fare anche io nel video, devo dire, non sono riuscito a stare ferma.
0: Allora poi ecco, il video non l'abbiamo ancora visionato e poi sicuramente lo trasmetteremo sulle nostre TV. Però a proposito, perfetto, di messaggi, ce n'è uno ancora più intenso che è il vero motivo per cui ti abbiamo contattata, perché è un pezzo davvero importante nel testo, nel messaggio. Diciamo la verità, non sei l'unica ad affrontare questo tema.

0: bene.
1: Assolutamente sì, parliamo del femminicidio e quindi è purtroppo una denuncia ad un sistema culturale che purtroppo normalizza sia la paura e c'è molta indifferenza quando le persone possono ancora essere protette. Purtroppo siamo nomi scritti sui giornali, perché poi alla fine si parla e diventiamo casi solo quando non c'è più nulla da fare, e quindi ho voluto anche lasciare un segno proprio su questo argomento che mi tocca particolarmente. È da sentire.
0: Sì, davvero scritto bene, davvero interpretato magnificamente, ci sono dei cambi di ritmo interessantissimi e poi la chitarra non manca, diciamo.
1: Veramente.
0: È un bel pezzo con delle frasi che hanno una forte originalità e di grande impatto. E allora ascoltiamo questo brano, Monica Brown, con appunto Il silenzio uccide.

0: la verità, non vi ho deluso sicuramente col cappello introduttivo di questo pezzo davvero ben scritto, ben composto, anche ben suonato e magnificamente interpretato da una voce davvero pazzesca, diciamolo pure senza fare troppi giri di parole. Davvero complimenti a Monica Brown.
1: Grazie.
0: È veramente un pezzo di intensità che addirittura, se ascoltato con la giusta attenzione e concentrazione, veramente commuove. Perché noi ascoltiamo sempre, no, ciò che dopo andiamo, no, a commentare. Questo è un pezzo che già sta andando forte. So che avete preparato anche una versione in spagnolo, perché diciamolo, questa è una piaga sociale che non è presente solo in Italia, purtroppo in Europa e nel resto del mondo è tantissimo.
1: Sì, il 20 marzo è uscita in spagnolo e a breve uscirà anche in russo, e sono contenta perché purtroppo questa è una piaga sociale. Bisognerebbe anche guardare un attimino ancora il mondo che vediamo noi vive, perché la paura comunque di girare per le città ce l'abbiamo un po' tutte, chi lo vuole ammettere o no, ma la paura ci vive, è diventata la nostra ombra. Quindi questo è quanto, uscirà in altre lingue, questa è una promessa.
0: E quindi grazie davvero per quello che fai, perché ogni goccia del mare è sempre un'azione che va fatta, mai arrendersi, quindi veramente un impegno sociale importante. E tra l'altro basta digitare Monica Brown, in redazione mi hanno detto, guarda che Monica preferisce come social TikTok, è giusto, è vero?
1: Sì, è più diretto come social e proprio tratto di questi argomenti, quindi diciamo è basilare quello come social, ma ho anche Instagram, Facebook e il canale YouTube dove potete vedere anche i video di queste canzoni. Quindi,
0: ecco, quello più tradizionalmente, quello tradizionalmente musicale rimane sempre YouTube, no? Dove ci sono anche, credo, delle clip che riguardano le tue apparizioni televisive, giusto?
1: Sì, ma guarda, su YouTube basta cercare Monica Brown e io sono ovunque.
0: Perfetto. Speriamo di averti ovunque anche nel nostro palinsesto, perché torneremo a contattarti. Davvero finisce il nostro tempo a disposizione, grazie ancora e alla prossima.
1: Grazie a te e grazie a tutti gli ascoltatori, grazie veramente.
0: Grazie ancora Monica Brown su 7va.fm per questo numero di Algo Day che torna domani tra 23 ore e 45 minuti sulla vostra antenna di fiducia, ma che presto sicuramente dedicherà altre puntate ad argomenti in cui avremo il piacere ancora di avere Monica Brown. La linea torna allo studio centrale di ogni singola emittente collegata con noi. È tutto per il momento, a te logo da Chico Catenacci.
2: From 7va.fm/Alti Radio. Algo Day. Algo Day. From 7va.fm/Alti Radio.

0: anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.
1: Da Merita Racciatti, il classico ben trovato in antenna in perfetto stile 7 va.
0: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
1: Sfileremo ad Isola dell'Iri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unitamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, Organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Siamo ad Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento. Le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
0: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7va.fm/LTRadio.
2: Uma horas e 44 minutos.
3: Ouça também nossa rádio no computador e no celular através da CX Rádio. São mais de 30 mil rádios online do mundo todo. Com a CX Rádio, você pode salvar as suas rádios favoritas e ver as músicas que estão tocando no momento. O que você está esperando? Acesse já cxradio.com.br. Tanto

0: In the wild, everything is always in front of you. Sauvage Elixir, Dior.
1: Sono le 21 e 53 minuti.
2: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.
3: Ciao, sono Leo Teneriello. Un saluto agli amici di Help Music, di 7va.fm e di alteradio.it Golden Station Club. Ecco la mia ultima traccia, Perle.
4: Come un perditempo, un fanfarone, un quadro dentro una stazione, innamorato della vita, sognatore anche in salita. Fuori moda come Giuda, come una vecchia strada vuota.

0: Sette va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Sette va, sfoglia dove andare.
1: Dalla redazione di Sette va, arma con e già farsa di con DJ, va ora in

radiofonico, e beh, insomma, dai, da 1 a 10, diciamo 7 e mezzo, ma forse anche 8. Poi insomma ci sono altre componenti ancora più importanti. Il ben trovato in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci. Questo fa parte un po' dell'ambientazione, fa parte anche il fatto che siamo ambientati all'interno della redazione di Seteva.fm, ma fondamentale è che siamo collegati con la vostra antenna del cuore, la vostra stazione di fiducia, che riserva questa mezz'orettina alla DJ K7 continuativamente nel corso della settimana, e perché no, perché super sì, direi, anche in piena fase weekend, per quello che poi tra l'altro è l'appuntamento più ghiotto, perché andiamo alla caccia delle sette chiavi del ritmo durante tutto quanto l'arco settimanale, da lunedì

Non so se preferite l'attack, l'artiglio o qualche altro tipo di colla di quelli forti e tenaci, perché o di quelle, le colle quelle, i tipi quelli, però insomma il disco, non stacchiamolo più, di questa settimana, di questa sintesi, è la versione dub remix di Narciso, inamovibile, dalla Top 7. Ovviamente molti archi settimanali trascorsi anche in zona oro, super Ale G Queen che ne sta combinando anche di nuove e presto le avremo.

0: abbiamo trasmesso 7va DJK7 per 7va and 7va.it Arma con Jafar Zadigan DJ
1: from 7va.fm/Alti Radio.

0: da Merita Racciotti, il classico ben trovato in antenna in perfetto stile 7 va.
1: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
0: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, Organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Siamo ad Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento. Le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
1: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7va.fm/altiradio.
2: How can I help you?
3: 16 Radio presenta Cine Viaggiando e trasformi la tua vacanza in un film. Una troupe cinematografica trasformerà Roma in un set solo per te.
2: How can I help you?
3: 16 Radio, la voce dei professionisti del turismo.
4: Sono le 22:29.

Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: Il GR Ambiente dell'agenzia DIRE.
2: La riduzione delle emissioni nette entro il 2030 per l'Italia può essere in linea con l'obiettivo dell'Unione Europea del 55%. Lo dice il rapporto ISPRA, le emissioni di gas serra in Italia, obiettivi di riduzioni e scenari emissivi, che fotografa i progressi compiuti dal Paese a 11 anni dall'accordo di Parigi e individua le leve strategiche per consolidare il percorso di decarbonizzazione. Il rapporto evidenzia come il sistema, sostenuto dalla crescita delle energie rinnovabili e dall'innovazione industriale, stia già seguendo una traiettoria coerente con gli obiettivi europei. Le proiezioni indicano infatti una riduzione delle emissioni compresa tra il 60% e il 69% nei comparti energetici e industriali coinvolti dal mercato europeo del carbonio. Il rapporto sottolinea inoltre il ruolo strategico degli interventi nei settori legati alla mobilità, all'efficienza energetica degli edifici e all'agricoltura. La crisi climatica aumenta la frequenza e l'intensità degli eventi meteo estremi su cui l'Italia dimostra ancora di essere impreparata. A denunciarlo a gran voce, dopo il primo weekend di caldo anomalo che si è abbattuto su Italia ed Europa, è stata Lega Ambiente, insieme a 400 giovani attivisti e attiviste. A supporto i nuovi dati 2026 dell'Osservatorio Città Clima di Lega Ambiente, diffusi nel corso dell'azione e che indicano l'urgenza di intervenire. In Italia, da inizio 2026 a maggio, sono 82 gli eventi meteo estremi registrati nella penisola, in linea con quelli di inizio 2024. Tra quelli più ricorrenti, allagamenti da piogge intense 22, danni da vento 20, 14 danni da mareggiate ed esondazioni fluviali 11. Oltre 2 miliardi di euro la stima dei danni causati in Italia dal ciclone Henry, tra gli eventi più gravi degli ultimi anni e che nel 2026 ha colpito Sicilia, Calabria e Sardegna. Attraverso una piattaforma web metteva in vendita in maniera illegale animali esotici, ma in realtà era una truffa per gli aspiranti compratori. È stato denunciato un 34enne residente in provincia di Pavia, con l'accusa di detenzione e commercio di specie animali protette e appunto truffa aggravata. A individuare il sistema sono stati i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Bologna, che hanno messo sotto la lente d'ingrandimento il dominio allevatoredisimmie.com, dove venivano pubblicizzate, in totale assenza di autorizzazioni e certificazioni, numerose specie protette, tra cui cuccioli di scimmie, pappagalli, volpi, procioni e rettili. Era tutto falso, gli acquirenti venivano spinti a versare un acconto e poi il venditore si rendeva irreperibile. Il 34enne avrebbe così incassato e trasferito su conti correnti esteri circa 50.000 euro. Un'associazione per delinquere che organizzava corse clandestine di cavalli in aree rurali del comune di Castelvetrano, in provincia di Trapani. Gare illegali per cui gli animali venivano dopati, maltrattati e rimanevano feriti. Il GIP di Marsala ha emesso misure cautelari nei confronti di 5 persone. Le indagini sono partite dalla segnalazione di un'associazione ambientalista e si sono svolte con l'installazione di telecamere, analisi dei cellulari degli indagati e accertamenti in laboratorio. Sono emersi quindi i maltrattamenti e la somministrazione di sostanze dopanti vietate, oltre che l'incolumità fisica dei cavalli messa a rischio per le modalità e l'intensità delle corse clandestine.
3: Cerco donna sposata, recentemente cornificata e arrabbiatissima, che mi venda gli attrezzi del marito a due soldi.

0: da Merita Racciatti, il classico ben trovati in antenna in perfetto stile 7 va.
1: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
0: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento, le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
1: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7va.fm/LT Radio.

0: like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it.
1: Da un'idea di Chico Catenacci, se te va déjà vu. Dagli scaffani segreti né magia al mixer di Paolo Marchionne. In studio rosso, Marjorie Maranca.

0: Se te va déjà vu, torna presto, sempre qui sulla vostra radio preferita. Un bacio da Marjorie Maranca.
1: La prima volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che riesci a farcela da solo. La prima volta che voli. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue. La prima volta e per sempre. Avis.it.
2: Sono le 22 e 47 minuti.
3: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.
4: Ciao, sono Totò, un saluto agli amici di Happy Music, di setteva.fm e di alteradio.it, Gol Club. Ecco il mio nuovo brano dal titolo Baila Tentación. Buona musica!

0: Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.
1: Da Merita Racciotti, il classico ben trovato in antenna in perfetto stile 7 va.
0: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
1: Sfileremo ad Isola dell'Iri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unitamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Siamo d'Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento. Le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
0: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7BA.FM/LT Radio.

0: 16 Radio, la più amata in Abruzzo. 16 Radio, nella top 40 delle emittenti preferite in Italia. Fonte online radiobox.com. 16 Radio ci restituisce emozione. 16 Radio, ti arriva il nostro grazie.
1: Se dici radio, comunichi di più.

0: Antártica Zero. Experimente.
1: Sono le 23 e 2 minuti.
2: Music Clock.
3: Sette va. Digital Radio.
2: Music Clock. Allora è stato il disco del momento.

0: Grazie.
1: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
2: 2 minuti, un libro.
3: Ciao, sono Gianluca Melilli. Bentrovate e bentrovati. C'è chi smette di indignarsi per non soffrire, lui no. Continua anche quando il mondo sembra aver perso ogni decenza. È stanco? Beh, sì. Arrabbiato? Sempre. Ma mai indifferente. Lui è Rocco Schiavone. E oggi 2 minuti un libro vi porta nel gelo di una città che non perdona. E dentro la testa di quest'uomo che pur con gli occhi socchiusi vede più di tutti. Se anche tu scrivi storie dove il cuore e il cervello litigano ma non si abbandonano, vieni a trovarci sul nostro sito www.2minutiunlibro.it. Ti diamo tutti gli strumenti per far conoscere il tuo libro. E allora dai, entriamo nel libro di Antonio Manzini, Sotto mentite spoglie. Ad Aosta è quasi Natale, una stagione difficile per Rocco Schiavone, e non solo per lui. Un periodo dell'anno che da sempre con le sue usanze svetta nella nota classifica fissa in questura. Tutto sembra andare male. Ovunque nelle strade si esibiscono cori di dilettanti che cantano in ogni momento della giornata. La città è preda di lucine a intermittenza, della puzza di fritto, dell'agitazione dovuta all'acquisto compulsivo. Lampeggiano vetrine e finestre, auto e antifurti. Di fronte ai negozi, pupazzi di raso e fiamme di stoffa si agitano al soffio dell'aria calda, dimenando braccia, teste e lingue. Non c'è da aspettarsi niente di buono. E infatti una rapina finisce nel peggiore dei modi possibili, coprendo Rocco di ridicolo fin sui giornali. Un cadavere senza nome viene ritrovato in un lago, incatenato a 150 kg di pesi. Un chimico di un'azienda farmaceutica sparisce senza lasciare traccia. Rocco non parla più con Marina. E nevica. Eppure qualcosa si muove. Sandra sta meglio, sta per uscire dall'ospedale. Piccoli spiragli, rari sorrisi. La squadra, come la chiama Rocco con un filo di sarcasmo, sembra crescere. I colleghi migliorano, i superiori comprendono. Schiavone a tratti sembra trovare le energie per affrontare gli eventi che si susseguono, le difficoltà che si porta dentro. E poi quello slancio svanisce e ancora si riforma. Di Antonio Manzini, Sotto mentite spoglie, in libreria da Sellerio Editore.
4: Una temporanea rimonta dell'alta pressione garantisce all'Italia un tempo asciutto praticamente ovunque. In mattinata gli unici disturbi interesseranno l'arco alpino di confine e le regioni tirreniche, dalla Toscana alla Calabria, settori dove non sono da escludere anche delle deboli precipitazioni a carattere irregolare. Per il resto soleggiato, con cieli parzialmente nuvolosi. Nel pomeriggio situazione quasi invariata, con potenziali fenomeni sulle medesime zone, ma sempre di debole intensità. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
5: Un'energia che contagia. Oggi si grido che contagia.
6: 16 Radio, comunichi di più.

0: La mission di Sia Moda Italia ed Oximedia è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alteradio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oximedia sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.
1: GR Mondo High Tech dell'agenzia Dire.
2: Oggi c'è un nemico invisibile che mi preoccupa molto e che mette a rischio la vostra socialità, la vostra capacità di apprendimento, il vostro sonno, in sintesi la vostra salute. Parlo della dipendenza da smartphone e tecnologie. Passate sempre più tempo sui dispositivi mobili. La tecnologia è un elemento prezioso, spesso un grande supporto. Non dobbiamo demonizzarla, ma vi faccio un appello: non dovete consentirle di dominare le vostre giovani vite. Lo ha affermato il ministro della Salute Orazio Schillaci parlando a Roma a Palazzo Chigi nel corso dell'evento conclusivo della seconda edizione del concorso nazionale No alla droga, no ad ogni forma di dipendenza. Anche su questo tema le istituzioni si stanno spendendo per supportare voi e le vostre famiglie nel comprendere meglio i rischi che si corrono abusando delle tecnologie. L'attenzione sul tema è massima. Tutelare è un nostro impegno prioritario, ha aggiunto il ministro. Nuovo deciso passo avanti per la rete italiana delle colonnine per auto elettriche. Secondo il monitoraggio trimestrale di MotoSe, al 31 marzo sono 78.253 i punti di ricarica a uso pubblico installati nella penisola, in aumento di 12.261 unità nei 12 mesi e di 5.206 unità solo dall'inizio dell'anno. Insieme alle colonnine totali continua a crescere la quota delle installazioni ad alta e altissima potenza. Il 64% dei punti di ricarica posati negli ultimi 12 mesi è di tipo veloce e ultraveloce, a fronte del 50% di share registrato da questo tipo di infrastrutture l'anno precedente. I punti di ricarica sulle autostrade raggiungono intanto quota 1.461 unità, dai 942 del marzo 2024 e i 559 del marzo 2023, di cui l'87% è di tipo veloce in corrente continua e il 61% supera i 150 kW di potenza. Ferrari ha svelato luce la prima auto del cavallino rampante completamente elettrica all'inizio di un nuovo capitolo nella storia di eccellenza ingegneristica e innovazione, come hanno detto dalla casa di Maranello. Il mercato non ha gradito, però, e il giorno della presentazione a Piazza Affari le azioni Ferrari hanno chiuso gli scambi in ribasso dell'8,37% a 284,05 euro, bruciando 5 miliardi di euro. Un valore che corrisponde al costo di circa 9.000 nuove Ferrari Luce. Il prezzo di partenza è stato infatti fissato a 550.000 euro, ben al di sopra del modello più costoso attualmente presente nella gamma Ferrari, la Testa Rossa, che costa 460.000 euro. La vettura ha 4 porte e 5 sedili, è spinta da 4 motori elettrici, uno per ruota, ed è equipaggiata con una batteria ad alta capacità da 122 kWh. Le prestazioni sono ai vertici della categoria: 0-100 km in 2,5 secondi e velocità massima superiore ai 310 con un'autonomia superiore ai 530 km. La NASA ha annunciato di aver selezionato la Venturi Astrolab come una delle due aziende che forniranno un rover lunare con equipaggio per la missione di Artemis. L'obiettivo dell'Agenzia Spaziale Statunitense è quello di stabilire una mobilità di superficie stabile al polo sud lunare. Il nuovo veicolo si baserà su tecnologie cruciali progettate e prodotte da Venturi Space. Il rover CLV-1, spiega l'azienda che lo realizzerà, è stato sviluppato in risposta al nuovo approccio della NASA la mobilità sulla superficie lunare, che prevede rover più piccoli da realizzare in tempi più rapidi. Adattato dall'architettura del rover Flex di Astrolab, è progettato principalmente per trasportare astronauti e i loro rifornimenti, pur essendo in grado di condurre a distanza alcune operazioni di superficie. La NASA prevede che i rover finanziati da questi contratti raggiungeranno la Luna entro il 2028.
3: Se te va WebStation, vi presenta il DJ Mix. Tutte le sere dalle 23. Al mixer Paolo Martino.

0: La notte è piena di Meister. Meister che cercano la perfezione. E per farlo, utilizzano la cosa più preziosa. Il tempo. Perché per i Meister conta solo il momento perfetto. Invecchiato per le notti migliori. Invecchiato in botte di quercia per diventare un Meister. Beda Meister, Jägermeister.
1: Sono le 23:52 minuti.
2: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.
3: Benvenuti dove le storie prendono vita. Spegnete le luci fuori, accendete le idee. Questa è casa Antonio.

0: Questa è RAM 7-5. RAM 7-5. It's just the radio, darling, just the radio in your runaway imagination, just the radio, darling, just the radio, we could turn away to another station. Dalla redazione di 7va a Roma, Giulia Mancini. Va ora in onda RAM 7-5.
1: Eccoci qua, starter di puntata, la RAM 7-5 non si ferma mai. E questo avviene anche e soprattutto per via dei vostri consensi che vanno ringraziati senza meno. Cioè senza che nessuno meni qualcun altro. No dai, a parte gli scherzi, è proprio grazie ai vostri

staff, le direzioni, tutti quanti i DJ, tutte le anime che vanno a dar vita ed animazione per l'appunto all'organigramma di quello che è il gruppo di messa in onda di ogni singola emittente, perché la vostra emittente è una delle alte radio collegate con la redazione di Setteva.fm, diciamo sempre oltre 80, in realtà dall'ultimo censimento siamo arrivati a 137. E comunque non è i numeri che dobbiamo dare, ma l'ottima musica.

Eccoci qua, fino all'ultima nota, come promesso nel corso dell'arco settimanale, Special Blend, la title track dell'album di Body Rocker. Ma attenzione al pericolo in jeans, Red Earth Rock and Roll.

Questa è RAM 7 Vacu 5. RAM 7 Vacu 5.

L'indice della misura unitamente a quello dell'energia, Taiketto, che tornano con il loro tipicissimo sound, Closer to the Sun, l'album Stars With a Feeling, la traccia in posizione argento. Inamovibili dalla zona oro invece i Super Pooh, che hanno già iniziato a percorrere tutta l'Italia, poi andranno anche oltre oceano. Ancora una notte insieme al numero uno, a te logo da Chico Catenacci.

0: ultimo trasmesso RAM 7VA to 5 per 7VA e 7VA.it, Giulia Mancini, redazione di Roma.
1: Il Music Clock dell'ora e mezza è stato offerto da Lunas Energia, luce alla comunicazione e musica a tutto gas.
2: Radio Bellezza Italiana. Radio Bellezza Italiana. Radio Bellezza Italiana. La radio che piace alla gente che piace.
3: Ed ora sentitevi leggere. Cos'è per voi la leggerezza?
4: Diletta! Wow! E sono le nuove Power LED Leve. Le Power più leggere di sempre.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
2: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
7: Da Steven Spielberg.
6: Non riesco a capire, sono persone.
8: No.
7: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
6: Cosa vuoi fare?
8: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
9: 2 minuti, un libro.
10: Cosa succede quando la paura del domani spinge l'essere umano a barricarsi dentro le proprie ossessioni, convinto che la fine del mondo bussi alla porta? Ci si chiude fuori dalla realtà, dimenticando che il vero pericolo condivide sempre la nostra stessa stanza, nascosto dietro l'ipocrisia dei sorrisi formali. Bentrovate, bentrovati, sono Gianluca Melilli. Oggi esploriamo quelle stanze sigillate dove l'ironia più affilata sfida il terrore più cupo e dove la logica diventa l'unica vera arma di salvezza. Se anche tu scrivi storie capaci di mescolare un umorismo elegante alle ombre fitte di un enigma apparentemente insolubile, ricorda che su 2minutiunlibro.it trovi tutti gli strumenti per far conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo! Intanto apriamo il libro di Ross Montgomery. Si chiama Assassinio a World's End. Siamo in Cornovaglia nel 1910.

0: Mentre l'Europa osserva con terrore il passaggio della cometa di Halley, convinta che possa annunciare la fine del mondo, il visconte Tite Hall prende la profezia fin troppo sul serio. Nella notte fatidica decide di sigillare la sua villa, costruita su un'isola raggiungibile via terra solo per poche ore al giorno, e di barricare ogni accesso, nella speranza di sopravvivere all'apocalisse. All'alba il mondo è ancora al suo posto. Il visconte invece non più. Viene trovato morto nel suo studio, chiuso dall'interno, ucciso dalla sua stessa balestra. Tutti i sospetti si indirizzano subito su Stephen Pike, giovane valletto appena uscito dal riformatorio dove ha scontato la pena per un crimine che continua a dichiarare di non aver mai commesso. C'è solo una persona che crede alla sua innocenza. Miss Decima, la prozia del visconte. 80 anni, lingua tagliente, nessun rispetto per le convenzioni, una mente affilatissima. Miss Decima prende la dipartita del nipote come un complicato rompicapo da sciogliere a ogni costo. Tra superstizioni, rancori sepolti e passaggi segreti, ha inizio un'indagine tanto brillante quanto imprevedibile. Assassino a World's End di Ross Montgomery, in libreria da Longanesi.
1: Il GR politico dell'agenzia DIRE.
2: Due feriti in Romania dove un drone russo ha colpito un palazzo durante un attacco alle infrastrutture ucraine vicino al confine. La NATO condanna la sconsideratezza di Mosca, confermando che continuerà a rafforzare le difese contro tutte le minacce. In Italia la premier Giorgia Meloni parla di atto gravissimo che dimostra come questa guerra non risparmi nessuno. Il ministro della difesa Guido Crosetto esprime condanna per una irresponsabile escalation che non può essere tollerata. La segretaria del PD, Elly Schlein, sottolinea la inaccettabile violazione dello spazio aereo europeo e chiede che la comunità internazionale faccia ogni sforzo per fermare questa escalation. L'Italia ritiene che la situazione nell'Africa centrale collegata al recente focolaio di virus Ebola richieda la massima attenzione. Per questo la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha scritto ai vertici europei per sollecitare un coordinamento rafforzato della vigilanza alle frontiere attraverso regole comuni. Meloni propone l'inserimento del tema al Consiglio europeo del 18-19 giugno. Infine, questo fine settimana, l'Italia invierà a Kinshasa, nella Repubblica Democratica del Congo, una squadra di esperti dell'Istituto Spallanzani per fornire assistenza tecnica, consegnare materiale sanitario e rafforzare la sorveglianza. Ad aprile crescono gli occupati, calano disoccupati e inattivi. Il numero di occupati registrato dall'Istat è pari a 24.337.000, in crescita rispetto al mese precedente dello 0,5% e di 269.000 rispetto a un anno fa. Il tasso di occupazione raggiunge così quota 63,1%. La disoccupazione e gli inattivi calano rispettivamente al 5,1% e 33,4%. Un dato molto importante che conferma un record storico: non c'erano mai state così tante persone al lavoro nella nostra nazione, ha rivendicato la premier Giorgia Meloni. La sinistra ha sempre detto di voler combattere il precariato, la destra lo sta facendo, ha concluso la Presidente del Consiglio. Evoca il rischio stagnazione e recessione, chiede di interrompere la fuga dei giovani dall'Italia e raccomanda di governare l'intelligenza artificiale con regole condivise a livello globale. Il governatore di Banca Italia, Fabio Panetta, si rivolge così al mondo produttivo e finanziario e nelle considerazioni finali promuove le misure mirate e temporanee di sostegno a famiglie e imprese contro i rincari dovuti agli aumenti del costo dell'energia. Ma queste vanno affiancate da interventi strutturali, precisa il numero uno di Via Nazionale, che poi sferza l'Unione Europea. Deve saper costruire soluzioni all'altezza della propria dimensione economica e delle proprie responsabilità globali.
3: From7va.fm Oritoradio Allgode From7va.fm Alt Radio Olgo Bess. Frumșapte va, Sene alte radio, Alcotei. From 7BA FM LT Radio, Alcotei.
4: From 7 va, FM barra diagonal alte radio, Alcotei.
5: From 7 va, FM alte radio, Alcotei.
3: From 7 va, FM barra alte radio, Alcotei.
6: From 7BA.FM Nauch Radio, All Good Day.
7: From 7BA.FM/Alto Radio, All Good Day. From 7BA.FM/Alto Radio.
8: Nuovo numero di Algo Day, collegate oltre 80 emittenti in tutta Italia e non solo, con la redazione di 7va.fm. Algo Day che si occupa spesso di musica, ma spesso viaggia attraverso altri mondi, e uno di quelli che più ci affascina è quello delle bellissime, ma le bellissime vengono preparate a dovere dalle stiliste o dagli stilisti che siano. E allora, un'esperienza molto difficile che lascia un po' spazio all'immaginario, perché parleremo di moda creativa in radio, e quindi starà a voi dover immaginare, anche se poi dopo i riscontri visivi li avremo sulle riviste del bouquet di Siamo Da Magazine. E allora abbiamo già in linea Daniela Di Scala della In Fondo al Mare. Pronto?
9: Francesco, ciao.
8: Ciao Daniela, grazie per aver accettato il nostro invito. Insomma, intrigante il tuo nome, il nome del tuo brand, dal momento che racconta quello che poi veramente vai a realizzare, no? In Fondo al Mare.
9: Sì, certo, è un brand che nasce durante il periodo della pandemia, e raccogliendo delle conchiglie sulla spiaggia, isolandomi da tutti, ho cominciato a raccogliere queste conchiglie. Inizialmente ho cercato di pitturarle trasferendo la pittura dalla tela sulle conchiglie, e poi è nata una linea di bigiotteria. Col tempo ho unito l'uso dell'uncinetto, e facendo simile alle reti dei pescatori, ecco, questi vestiti raccontano le reti dei pescatori.
8: E quindi, insomma, proprio una fissa per il mare, già che tu hai la fortuna di risiedere a pochi passi, sì, no, in qualche maniera, quindi sei un tutt'uno, sei una specie di sirena, no, delle stiliste. E quindi poi,
9: certo,
8: un bell'incontro con le modelle, ma anche col pubblico in generale, perché vanno abbastanza a ruba, sono piuttosto apprezzati e nelle località di mare e non solo, attraverso dei trade, attraverso delle sfilate in cui è possibile, no, accaparrarsi qualche capo.
9: Sì, questi vestiti vengono utilizzati di solito sulle isole, ecco, serate in discoteca, serate, ecco, noi miriamo Ibiza, Formentera, ecco, tutte queste, diciamo, zone balneari dove c'è la movida, dove non c'è disinibizione, nel senso che comunque sia non c'è la paura di svestirsi, ovviamente sempre nei limiti. Però ti ripeto, raccontando la storia proprio del, diciamo, delle reti, si suppone che abbiano anche una certa sensualità.
8: Eh beh, direi appunto delle sirene, no, piacevolmente imbrigliate in queste reti, quindi pescate, portate la visibilità al di fuori delle acque. Attenzione, perché facciamo una piccola pausa musicale, poi torneremo ancora con te a microfoni aperti.
9: Grazie Francesco.

0: Torniamo a microfoni aperti in questo numero speciale di Algo Day dedicato alla moda. Abbiamo ospite in telefonica Daniela Di Scala della In Fondo al Mare, questa nuova linea, questo nuovo brand che si occupa di personalizzare a partire dalle conchiglie per poi dopo andare verso l'uncinetto a simulazione delle reti dei pescatori, le bellezze, ma anche le donne di tutti i giorni, tra virgolette, senza virgolette, diventano più carine, perché insomma quando indossano un capo che le valorizza è la gioia degli occhi di tutti. Daniela Di Scala è molto riservata, però attraverso Antonio Gentile, che ci ha fatto un po' da gancio, no? Ci ha dato il suggerimento per venirti ad intervistare attraverso lui.
1: Vi ringrazio entrambi.
0: Ma attraverso lui insomma hai dovuto per forza iniziare un nuovo modo di porti, perché poi Michele Spanò, questo grande hairstylist che ho il piacere anche io di conoscere, ti ha trascinato in altre situazioni. Ormai non ti sei fermata più, perché sono tanti gli eventi che reclamano la tua presenza e la presenza anche e soprattutto dei tuoi capi e delle tue creazioni.
1: Certo, Francesco, guarda, io non ti nascondo che inizialmente ero un po' scettica sul discorso di questo brand, però poi dopo ho iniziato a vedere che piace molto anche nel mondo dello spettacolo, soprattutto nel mondo dello spettacolo, perché diciamo la sfilata che c'è stata all'Isola dei Liri di Antonio Gentile, c'è stato Michele Spanò, uno dei più grandi hairstylist delle dive d'Italia, dove già lui mi aveva notato. Poi con l'incontro lì è stato tutto un discorso reciproco, dove ci siamo collegati in sintonia e abbiamo fatto una sfilata nel suo atelier hairstylist,
0: diciamo. A due passi da Piazza di Spagna a Roma,
1: Abbiamo fatto questa sfilata e lì abbiamo incontrato, poi c'era Carmen Di Pietro, Demetra Hampton e tanti altri personaggi. Quindi da lì ancora un dirigente Rai dove mi vuole al Festival del Cinema dei Tulipani Neri, e quindi è tutto in programma, tutta una sorpresa.
0: E allora noi sapremo sempre in anteprima tutto ciò che andrai a combinare attraverso le pagine del Semoga Book e soprattutto attraverso qualche nuova puntata.

0: Ancora musica a tema marino, non si potrebbe fare altrimenti dal momento che abbiamo in collegamento telefonico Daniela Di Scala, la stilista che sta facendo parlare molto di sé attraverso il singolare brand In Fondo al Mare. Il nome è tutto un programma dal momento che si occupa di personalizzare dei capi che nascono al ricordo della rete dei pescatori, capi lavorati all'uncinetto oppure degli accessori molto richiesti, confezionati addirittura con delle vere e proprie conchiglie. Daniela, ci hanno segnalato dalla redazione di un tuo incontro con Muccino addirittura.
1: Sì, l'incontro con Muccino è avvenuto un'estate in spiaggia. Lui era lì e stava facendo delle riprese sul set di A Casa Tutti Bene, ed è stato lì che io mi sono proposta nell'inserimento del mio materiale, di alcuni vestiti, di alcune collane che proponevano appunto il mare. Quindi lui è stato molto contento e ha accettato il fatto che venissero esposti, diciamo, nel film queste mie creazioni. E quindi lì è stato anche un elogio, ed è stato per me importante dare una svolta e continuare il discorso, perché ho avuto come una conferma in più.
0: E beh, insomma, quando si arriva al grande schermo vuol dire che le capacità ci sono. Daniela Di Scala, il nostro tempo finisce qui, ma avremo tante cose da dire e da dover precisare ancora. Per chi ci sta ascoltando, appunto, vi ho parlato di In Fondo al Mare, e l'anteprima va sempre alle oltre 80 altre radio collegate con la redazione di Setteva.fm. In radio bisogna anticipare, però per chi volesse approfondire può andare su Setteva.tv e cercare le immagini, oltre che naturalmente sul bouquet di Siamoda Magazine, per vedere delle foto che riguardano Daniela Di Scala e tutte quante le sue creazioni. Cos'altro puoi aggiungere, Daniela? Un saluto agli ascoltatori?
1: Un saluto, seguitemi anche su Instagram In Fondo al Mare e vi aspetto alla prossima.
0: Ok, senz'altro molto presto, Daniela, grazie ancora.
1: Grazie a te, Francesco, ciao.
0: Era Daniela Di Scala di In Fondo al Mare. Questa puntata termina qui, ma domani alla stessa ora sarà ancora tempo di Algo Day qui sulle Super Radio e anche sulla vostra emittente del cuore. La linea torna allo studio centrale. Tutto per il momento, te logo da Chico Catenacci.
2: From 7BA.fm/LTRadio. Algo Day. From 7BA.fm/LTRadio.
3: Hai bisogno di soldi? O stai cercando una persona che risolva i tuoi problemi e ti aiuti a ottenere soldi facili? Fai la ricerca anche per me,

0: Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.
1: Prima volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che riesci a farcela da solo. La prima volta che voli. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue. La prima volta e per sempre. Avis.it.
2: È mezzanotte e 53 minuti.
3: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora e mezza è stato offerto da Lunas Energia, luce alla comunicazione e musica a tutto gas.
1: Benvenuti al talk show Caso Antonio. Preparati all'intervista, mettiti comodo, indossa il sorriso.
2: Sono Antonio Gentile, torna il talk show Caso Antonio. Un talk show dove parleremo di tante tante belle cose. Parleremo di musica, sport, attualità. Inviteremo personaggi dello spettacolo, attori, comici. Inviteremo tutte quelle persone che hanno qualcosa da raccontare. Tante novità. Parleremo di moda, di Mistele sotto la cascata, moda città della cascata, l'intervento di un editore come Chico Catenacci che arriverà con il gruppo editoriale setteva.fm. Tante novità, tante radio, più di 80 radio unite in un network fantastico. Quindi state collegati con noi, seguiteci su Radio Bellezza Italiana, su White Smile Radio e tutto il gruppo di setteva.fm. Mi raccomando, Casa Antonio, il talk show che arriva per farvi sorridere.
0: Se dici radio, comunichi di più.

Anche Radio Sax Verona aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.

0: Ora il benessere di Met Beauty è al centro commerciale La Selva di Sora. Un mondo dedicato alla bellezza, di trucco e parrucco con tre cabine per estetica avanzata in tecnologie all'avanguardia. Urban CDB e Met Beauty, insieme per darvi di più. Dall'hairstyle al make-up con il benessere di nuova generazione. Urban CDB Salon è styling. Un infinito festival di attenzioni per capelli irresistibili come non mai. Piega Shine, il rituale di styling innovativo per capelli visibilmente più sani, luminosi e profumati. Color You, il colore esclusivo con formula personalizzata. Glossing, il tonalizzante che ravviva il colore ed aumenta la brillantezza. Velvet, la colorazione delicata con effetto morbido e setoso. Sunshine, la schiaritura naturale per un effetto baciata dal sole. Ed inoltre le coccole Hair Care. Ritual You Care, il trattamento rigenerante per mantenere i capelli sani e forti. Ritual You Refair, la ricostruzione profonda per capelli danneggiati e fragili. Ritual You Therapy, la terapia intensiva per rinforzare, idratare e proteggere la fibra capillare. Vivere le soluzioni benessere di Met Beauty in La Selva di Sora significa liftanti per viso e corpo, dimagrimento mirato, tonificazione profonda, anticellulite efficace, con risultati visibili e duraturi. E naturalmente, con Met Beauty, manicure, pedicure, epilazione, massaggi, nonché pulizia e trattamento di viso e corpo con le più avanzate tecnologie. Urban CDB con Met Beauty, ora al centro commerciale La Selva di Sora, in via Chiesa Nuova. Urban CDB con Met Beauty. L'innovazione incontra la professionalità. 3500150696.
1: È l'una e quattro minuti.
2: Music Clock.
3: Se te va, Digital Radio.
2: Music Clock. Allora esatto, il disco del momento.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: 2 minuti, un libro.
2: Ci sono poteri che non si studiano sui libri, che non hanno nome nella scienza. Doni segreti che passano attraverso il corpo, che nascono da un tocco, da un gesto proibito. Bentrovati, sono Gianluca Melilli e questa è 2 minuti un libro, la rubrica quotidiana dei libri. Oggi parliamo di una ragazza con i capelli bianchi come neve e di una suora eretica del 600 legate da un filo invisibile che attraversa i secoli. Se anche tu scrivi romanzi che sfidano i confini tra sacro e profano, vieni su 2minutiunlibro.it. Trovi tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo! Il libro di oggi è Carità carnale di Monica Cito. Una delle due protagoniste è Maria Neve. Lei ha i capelli bianchissimi come una coniglia selvatica, ma la neve che porta nel nome non l'ha mai vista perché è nata nel cuore del Cilento, terra di rocce a picco sul mare, dal grembo rigonfio di lecci e castagni, le anche ossute, le fauci che si chiamano gole del calore. Maria Neve è la sola adorata figlia di Sar Chiapone, che per lei dall'alba al tramonto si spezza la schiena nella bottega di alimentari del paese, senza sapere quanto scuorno desti nella figlia a scorgerlo dietro quella vetrina unta con il grembiule macchiato e il sorriso innamorato che gli si illumina sul viso appena la vede. Sar Chiapone è convinto che Maria Neve sia destinata a cose grandi, perciò nulla di lei lo preoccupa o lo stupisce. Nemmeno quando la figlia si chiude con le compagne in cantina a fare i giochi proibiti che per la prima volta le rivelano il potere nascosto nel punto più segreto del suo stesso corpo, quello di guarire gli altri. Perché il suo destino eccezionale si compia, Maria Neve dovrà lasciare Sar Chiapone, andare a Napoli, la città spalancata e misteriosa come un'ostrica, dove dal passato le verrà incontro un'altra donna, Giulia Di Marco, suora eretica del 600, che a sua volta aveva trasformato il proprio corpo in uno scandaloso strumento di guarigione, dando un nome al fuoco che le ardeva dentro: la carità carnale. Di Monica Acito, La carità carnale, in libreria da Bompiani.
3: Una temporanea rimonta dell'alta pressione garantisce all'Italia un tempo asciutto praticamente ovunque. In mattinata gli unici disturbi interesseranno l'arco alpino di confine e le regioni tirreniche, dalla Toscana alla Calabria, settori dove non sono da escludere anche delle deboli precipitazioni a carattere irregolare. Per il resto soleggiato, con cieli parzialmente nuvolosi. Nel pomeriggio situazione quasi invariata, con potenziali fenomeni sulle medesime zone, ma sempre di debole intensità. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
4: Il GR Cultura dell'agenzia di...
5: Alle Terme di Caracalla torna la danza con la seconda edizione del festival voluto dalla Soprintendenza Speciale di Roma, con la collaborazione del Centro Coreografico Nazionale Ater Balletto. L'edizione 2026 si apre con una novità, un'iniziativa site specific dal 26 al 28 giugno, con un percorso a sorpresa negli spazi celebri e in altri segreti e nascosti del complesso archeologico, mentre dal 30 giugno al 5 luglio sono previsti spettacoli da palcoscenico sullo specchio d'acqua. Caracalla Danza non si sovrappone al paesaggio archeologico, ma lo accompagna, lo valorizza, dando al pubblico un'esperienza intimamente legata al luogo, ha detto la soprintendente speciale Daniela Porro. Arriva Sile Jazz 2026, Altri Argini, 15ª edizione della rassegna diffusa che dal 5 giugno al 25 luglio porterà il jazz contemporaneo lungo il corso del Sile, tra le province di Treviso e Venezia, con 21 appuntamenti tra concerti ed eventi speciali, ospitati in parchi, ville, approdi, centrali idroelettriche, spazi urbani e luoghi normalmente lontani dai circuiti musicali tradizionali. Il programma parte dal concerto inaugurale del Lorenzo De Finti Quartet e tra gli appuntamenti speciali tornano in cartellone l'Eco Day dei Clean River, la passeggiata sonora tra le fontane di Treviso e la crociera Jazz in Laguna, che chiuderà il festival il 25 luglio con partenza da Porte Grandi. Torna estate al Castello Sforzesco, la rassegna culturale estiva di Milano, che giunta alla sua 14ª edizione, presenta 70 appuntamenti tra musica, comicità, parole, teatro, stand-up, danza e cinema. La serata inaugurale del 12 giugno, a cura di Capital Jam, vede la partecipazione di Paola Turci, Francesca Michielin, Maria Antonietta e Colombre. Il programma di estate al Castello prosegue con, tra gli altri, Alex Britti, Carmen Consoli e Concita De Gregorio con Nada, Marina Rei ed Erika Mu. Tanti i protagonisti del pensiero contemporaneo, tra i quali Umberto Galimberti, Massimo Cacciari e Arianna Porcelli Safonov. Il Cinema in Piazza torna con la sua 12ª edizione, organizzata e promossa dalla Fondazione Piccolo America dal 28 maggio al 12 luglio. Si riaccendono i tre schermi di San Cosimato a Trastevere, del Parco della Cervelletta a Tor Sapienza e di Monte Cioci a Valle Aurelia, con un programma che prevede 95 proiezioni complessive, 34 incontri speciali, 4 dei quali al Cinema Troisi. Tra gli eventi in cartellone, una maratona dedicata alla prima stagione di Twin Peaks. Tra gli ospiti più attesi c'è Thom Yorke il 2 luglio alla Cervelletta, dove il leader dei Radiohead e dei The Smile ha scelto di presentare il film Children of Men.
1: From 7va.fm/altiradio.
6: E questo è l'orario di Next Generation. Eccoci qua, ben trovati in antenna tutti quanti voi da Chico Catenacci e tutto quello che c'è intorno per portare avanti questa nuova maniera di fare classifica. Classifica è quasi riduttivo, comunque non perdiamoci in chiacchiere. Subito la new entry di Zona 24 arriva Sandra Phoenix.

4 new entry, ma siamo già al 21 perché arriva Jessa Tones. Questa è la sua Frequency, la più alta new entry di 7 giorni fa. Eccola qui. You kept your list.

Jessa Tones con Frequency in posizione 21, ma è già tempo di spostarci in 18ª piazza su un suono con un +2 in ruolino di mano.

Il giro di boa con i suoni di Larry Sheen, By the Light on the Cold Moon in zona 12. Eccola qui Margaret Derek ancora in sottofondo con questa sua I Bred It a confermare la posizione 9, confermata anche la zona 6, perché

E al numero 6 è naturalmente fare il beast in zona weekend. Abbiamo così però ricordato inevitabilmente, per puro piacere, Pour Me Back di Vera Townsend, a conferma della casella numero 6 in apertura di zona podio, giusto per fare il non c'è 2 senza 3, perché 3, 6, 9 tutte confermate le posizioni. Allora Mason Hunter è inamovibile dalla posizione di bronzo, in attesa di poter fare nuovi salti in avanti con questa sua Prism che ascoltiamo subito, e su questi suoni appuntamento alla prossima.

0: Ladies and
1: gentlemen. 7VA.FM.
2: Non ho minuti dopo la mezzanotte, la luna è già alta. È il tempo di Six Kid Mix. Welcome to Caterina DJ on 16radio.it. 16radio.it.
1: Music selection by Caterina.
2: By Caterina. 16radio.it.
3: È luna e 47 minuti.
4: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.
5: Ciao, sono Leo Teneriello. Un saluto agli amici di Help Music, di 7va.fm e di alteradio.it Golden Station Club. Ecco la mia ultima traccia. Perle.
6: Come un perditempo, un fanfarone, un quadro dentro una stazione, innamorato della vita, sognatore anche in salita, fuori moda come Giuda, come una vecchia strada vuota.

0: Il Music Clock dell'ora e mezza è stato offerto da Lunas Energia, luce alla comunicazione e musica a tutto gas.
1: Prova solo ad immaginare come potremmo creare la tua prossima campagna pubblicitaria. Noi di Radio Bellezza Italiana andiamo ben oltre il classico spot. Diamo forma alla tua immaginazione. Con uno staff di professionisti del settore ti aiuteremo a lanciare il tuo marchio in modo concreto ed efficace. Crea con noi di Radio Bellezza Italiana il tuo futuro. Crea la tua immagine.

Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.